Per Musica per tutti avete ascoltato Basson Classics, arrangiamenti di composizioni di autori vari, eseguiti dal quartetto di fagotti Queens of the Night, con Jovanka Marville al clavicembalo, Luca Antoniotti all'organo, Raul Esmerode alle percussioni. E per concludere Frank Chexfield con orchestra e coro.

0: quanto un viaggio all'interno dell'intimità dell'uomo che lotta per, in una parola, vivere meglio, per liberarsi del giogo di chi vorrebbe appunto.
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.
3: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mia gradita ospite in collegamento dalle Marche, Perla Palmieri, grazie per essere qui.
4: Grazie a te Luigi, grazie per insomma ospitarmi nella tua bellissima programmazione e grazie per l'interesse nei confronti della mia musica.
3: Ricordiamo Perla Palmieri, cantante e autrice jazz, perché è di recente uscita My Jazz Identity, il suo nuovo album pubblicato da Notami Jazz. Perla, come nasce questo progetto e perché questo titolo?
4: Beh, è un titolo che obiettivamente riconosco essere un po' coraggioso, nel senso che My Jazz Identity è la mia identità jazz, perché diciamo appunto ho voluto fare una sfida con me stessa e cercare di raccontare quello che è stato il mio percorso musicale finora, fatto appunto sia di studio che ovviamente di esperienze pratiche, di live, di concerti e di tanto ascolto. Perché obiettivamente la mia identità come artista, ma proprio come persona, deve tanto appunto a questo genere musicale che è il jazz, che è obiettivamente il genere musicale in cui io mi riconosco, cioè riesco ad esprimere me stessa pienamente. E quindi ho voluto fare questo esperimento e raccontare un po' quella che è la mia esperienza e il mio sentire musicale, il modo in cui io comunico artisticamente. E poi mi sono accorta che obiettivamente, costruendo appunto il repertorio, gli arrangiamenti, le composizioni, le tematiche di cui parlavo erano tematiche che appartengono un po' a tutti noi, quindi sì, My Jazz Identity è il racconto di me come artista, però alla fine ognuno di noi può ritrovare qualcosa di sé.
3: Perla, un primissimo ascolto da My Jazz Identity. Cosa selezioniamo?
4: Partiamo col primo, Pure
5: Più degli
4: Imagination.
5: occhi. Esprimi un desiderio. Cerca nella tua mente. Crea il mondo come vuoi che esso sia. Ti mostro come.

0: Ed era Pure Imagination di Leslie Bricusse, Anthony Newley, nella lettura e interpretazione di Perla Palmieri, cantante e autrice jazz, nostra ospite, con la quale stiamo presentando il suo nuovo album pubblicato da Notami Jazz, ovvero My Jazz Identity. Come hai strutturato la scaletta di quest'album che ha il sapore del concerto dal vivo? Ricordiamo, ci sono 4 brani originali e 6 standards.
1: Beh, diciamo che obiettivamente è un album che è partito dal vivo, nel senso che io avevo un'idea di come strutturarlo, bene o male, in mente, di cosa raccontare, però poi abbiamo fatto insieme al mio gruppo una serie di live, di concerti live, un mini tour prima di registrarlo, proprio per, diciamo, calibrare il tiro, tra virgolette, cioè vedere la risposta del pubblico e cercare di costruire anche un racconto completo, ecco. E infatti, appunto, è un album che racchiude in sé tanti colori. E appunto, dal primo brano Pure Imagination, che è una ballad, fino appunto a brani più ritmati come Yatrata di Tania Maria o miei brani come Maiolica. E si chiude con un altro brano intimo, quindi ho voluto, diciamo, richiamare l'inizio con la fine, che è Choro Prose di Guinga. Però ecco, quello che posso dire è che è un album molto eterogeneo, perché appunto la riflessione che ho fatto è che ognuno di noi non è una cosa sola, non è un colore solo, non è uno stile solo, ma siamo fatti di tanti colori e la nostra personalità è fatta di tante caratteristiche diverse. Quindi ho voluto un po' riflettere questo di me stessa, facendo un po' un'analisi interiore di quelle che potevano essere le mie diverse espressioni artistiche, e da quelle più intime a quelle un pochino più, diciamo, stravaganti, più ritmiche e energetiche, è uscita fuori questo di My Jazz Identity.
0: E appunto ricordiamo appunto la scaletta abbraccia Pat Bricusse, Newley, Giorgia Ira Gershwin, appunto pezzi di brani di Perla. Abbiamo anche Chick Corea, oltre Tania Maria e Ginga, quindi anche Clifford Brown addirittura. Quindi insomma abbracci un bel panorama e una bella palette di colori. Perla, altro ascolto da My Jazz Identity, cosa selezioniamo?
1: Potremmo selezionare già da subito È per te, che è uno dei brani, diciamo, forse più importanti dell'album.

0: immettermi in un contesto di espressione artistica. Ho iniziato a studiare canto e pianoforte classico da piccina e poi mi sono subito, diciamo, buttata nel mondo del conservatorio. Mi sono laureata in canto jazz, sia al triennio che al biennio di conservatorio, e adesso tra l'altro sto nuovamente frequentando un altro corso di laurea in pianoforte jazz, quindi diciamo che ho fatto un percorso molto completo e stimolante. Tra l'altro devo dire che alcuni arrangiamenti di questo album, cito ad esempio Dawood, Yatratà, e fanno proprio parte come arrangiamenti della mia tesi di laurea del triennio, mentre altri brani, le mie composizioni, come Per te, My Camelia, sono andate a far parte della mia tesi di laurea del biennio, e in quel caso in una veste un po' particolare perché li avevo arrangiati per un ensemble di 15 elementi, quindi quasi una big band. Ecco, è stata anche lì una bella sfida.
1: Quindi hai fatto suonare le tue e cantare le tue tesi di laurea, in sostanza. Mica
0: E
1: una
0: beh,
1: bella cosa, eh?
0: diciamo che, come dicevo, l'album è parte del mio
1: Eh sì.
0: percorso, quindi ci ho messo man mano, si è costruito veramente man mano che io crescevo artisticamente, e poi ho trovato questa chiusa finale di quello che artisticamente sono io in questo momento, ovviamente.
1: Chiaramente. Perla, altro ascolto, cosa selezioniamo?
0: Io direi un qualcosa di un pochino più movimentato, Maiolica.

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono». Gesù rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno». Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole».
2: A vini nuovi, otri nuovi. La novità del Vangelo. Cosa ci porta il Vangelo? Gioia e novità. Questi dottori della legge erano chiusi nei suoi comandamenti, nelle sue prescrizioni. San Paolo, parlando di loro, ci dice che prima che venisse la fede, cioè Gesù, noi tutti eravamo custoditi come prigionieri sotto la legge. Questa legge di questa gente non era mala, custoditi ma prigionieri, in attesa che venisse la fede, quella fede che sarebbe stata rivelata, cioè se stesso Gesù. Gesù ha detto: io non vengo a chiudere la legge, ma a portarla alla sua pienezza. E la pienezza della legge, per esempio, sono le beatitudini, è la legge dell'amore, l'amore totale, come lui, Gesù, ci ha amato. E quando Gesù rimprovera questa gente, questi dottori della legge, rimprovera di avere il popolo non custodito con la legge, ma schiavo di tante piccole leggi, di tante piccole cose che si dovevano fare. Paolo distingue bene figli della legge e figli della fede.

a vini nuovi, odori nuovi. E per questo la Chiesa ci chiede a tutti noi alcuni cambiamenti. Ci chiede di lasciare da parte le strutture caduche, non servono, e prendere odori nuovi, quelli del Vangelo. Non si può capire la mentalità, per esempio, di questi dottori della legge, di questi teologi farisei, non si può capire la mentalità loro con lo spirito del Vangelo. Sono cose diverse. Lo stile del Vangelo è uno stile diverso, che porta alla pienezza la legge, sì, ma in un modo nuovo. E il vino nuovo in odori nuovi.

0: un cuore
1: Nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
0: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
1: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
0: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
1: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
0: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio.

0: sacrificio. E se offro olocausti, non li accetti.
1: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato, tu, o Dio, non disprezzi.
0: Nel tuo amore, fa grazia a Sion. Rialza le mura di Gerusalemme.
1: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore.
4: Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia.

0: il tuo Dio.
1: Ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani, siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua croce la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia.

0: Invocherò l'Altissimo. Da Lui ogni mio bene.
1: Invocherò l'Altissimo. Da Lui ogni mio bene.
0: Dal cielo manderà la sua salvezza.
1: Da Lui ogni mio bene.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Invocherò l'Altissimo. Da Lui ogni mio bene.
2: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.

0: più lo paghi e più aumenta. Ti lascio questa domenica con alcune domande di riflessione. Proviamo a spegnere per un attimo il rumore dei nostri giudizi, delle nostre chat, dei nostri risentimenti e proviamo a chiederci: c'è qualcuno che sto abbandonando al suo errore solo per paura di parlare? Ho il coraggio della sentinella o preferisco la comodità di chi si gira dall'altra parte? Ricordiamoci, carissimi radioascoltatori, carissimi fratelli e sorelle, che correggere un fratello non vuol dire puntare il dito, ma tendergli la mano per camminare insieme. A tutti voi buon cammino, buona domenica, buona sintonia spirituale.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cocchite.
1: Buongiorno musica che sei.
0: L'Eucaristia, sorgente di gioia. E questo è il tema della riflessione di oggi. Non mi resta che augurarmi un buon ascolto.

Come le parti architettoniche del tempio materiale confluiscono in gelosa simmetria verso l'altare, non diversamente tutto il culto e ogni l'Eucaristia è la nostra gioia. Prima di tutto, perché proprio per essa la nostra storia non viene eliminata, a motivo dei suoi continui peccati. Io sono convinto, affermava San Leonardo da Porto Maurizio, che senza l'Eucaristia il mondo sarebbe già inabissato sotto il peso delle sue scelleratezze. L'Eucaristia, come attualizzazione del mistero pasquale di Cristo, è una sfida alle potenze della morte, è un invito irresistibile alla vita, in quanto perfetta espressione dell'amore e parola ultima di tutte le cose.

l'Eucaristia, una piccola ostia, ma sotto i suoi candidi veli si nasconde la potente grandezza di Dio. Un'ostia debole, che non sostenuta può cadere, ma che sostiene il mondo e non lo fa precipitare nella disperazione. Un'ostia così umile che la mano di un bambino può spezzare, che un cattivo può anche calpestare, ma che è il centro e il sostegno spirituale di milioni e milioni di anime. Un'ostia capace di modificare il mondo e di farlo sussultare di speranza e di gioia, come avviene nelle funzioni religiose. L'Eucaristia, in secondo luogo, è liberazione e gioia per tutta la creazione. San Giustino, martire del II secolo, affermava già al suo tempo che se l'Eucaristia

viene celebrata di domenica o ottavo giorno, e perché per essa tutta la creazione ritorna a essere pura e santificata come gli albori della prima creazione. E il pane e il vino, continua a spiegare questo filosofo e apologista cristiano, sono come due testimoni della creazione. Tutto ciò avverrà fino a quando, sempre per la potenza di Cristo, non appariranno cieli e nuova terra, quale ultima trasfigurazione di tutto l'universo. L'Eucaristia è soprattutto gioia della creatura umana. La vita, tutta la vita, deriva dallo scambio. Nei minerali non vi è scambio. Per questo essi sono gli unici che non sono viventi. Nei vegetali, negli animali, vi è scambio, interazione. Per questo essi hanno vita, vita proporzionata alla sostanza dei loro scambi. Per l'Eucaristia avviene uno scambio tutto speciale, un'alleanza tutta divina fra Dio e l'uomo per mezzo di Cristo. Gesù l'ha denominata cena, perché come in questa, anche qui, nell'Eucaristia, avvengono quei mirabili scambi di verità, di perdono e di vita, raffigurati nelle tre parti della Messa.

0: Come il Padre donò al popolo ebreo la manna e la nube luminosa per farlo arrivare alla terra promessa, così Gesù ci dona la luce della sua parola, il perdono del suo cuore e il cibo della sua carne, perché possiamo viaggiare sicuramente verso l'alleanza eterna, oltre il tempo. Qui in terra noi, attraverso l'Eucaristia, ospitiamo Dio nella nostra anima. In cielo, nella patria beata, sarà Dio che contraccambierà l'ospitalità, ricevendoci nel suo regno di amore infinito. Come la Madonna è stata assunta in cielo perché il suo corpo ospitò il Figlio di Dio, non diversamente anche tutto il nostro essere, compresa la sua dimensione fisica, sarà degno di risurrezione, perché fatto tempio del corpo e del sangue del Signore Gesù. Se è così, ha significato allora quella frase che Cristo pronunciò nel suo lungo discorso in merito alla promessa dell'Eucaristia. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ripete e canta il popolo: ogni qualvolta mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo, Signore, la tua morte e la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Volendo sottolineare a livello di proposito questo testamento di luce e di amore, quale è nascosto nell'Eucaristia, ci piace, alla scuola della teologia, ricordare a tutti.
1: Oremus. Deus virtutum, cuius est totum quod est optimum, insere pectoribus nostris tui nominis amore, et presta, ut in nobis religionis augmento, que sunt bona nutrias, acqui elanti studio, que sunt nutrita custodias. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
2: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Verbum Domini. Deo gratias. La salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore e saudirà i desideri del tuo cuore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. La salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. La salvezza dei giusti viene dal Signore.

0: arabe, non abbiate paura, siate voce di verità e pace. Bentrovati da Marco Guerra. Potrebbe ripartire la macchina dei negoziati tra Russia e Ucraina. Dal forum di Vladivostok una possibile apertura arriva direttamente da Vladimir Putin. Zelensky intanto annuncia la visita degli inviati di Trump a Kiev. Alta ancora la tensione tra Mosca e Bruxelles per la minaccia di una guerra ibrida. Silvia Giovanrosa.
1: Ci sono possibilità, a mio avviso sì. Queste le parole del capo del Cremlino rispondendo a una domanda sulla possibilità che rimanga una speranza di dialogo verso la pace in una guerra che dura ormai da 4 anni. E poi ha aggiunto il presidente russo: le minacce rivolte da Kiev ai voli civili che sorvolano la Russia complicano la possibilità di negoziati. Il riferimento all'avvertimento di Zelensky alle compagnie aeree che lo spazio aereo russo sarà di fatto chiuso a causa dei droni ucraini. Kiev fa terrorismo, ha chiusato su questo punto Vladimir Putin, che si dice fiducioso nella mediazione degli Stati Uniti. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, sono di fatto attesi nei prossimi giorni, tanto a Kiev quanto a Mosca. Rimane invece alta la tensione fra il Cremlino e i vertici dell'UE dopo le accuse della Germania a Mosca per i droni bomba sull'Ipsia. Sul terreno di guerra intanto ancora raid incrociati. Kiev ha attaccato la località di Sochi nel Mar Nero colpendo una raffineria e una base della contraerea russa. Missili di Mosca anche su Dnipro, Odessa, Kiev, dove attualmente si contano 14 morti.
0: Restiamo sugli scenari di guerra. Nel contesto dello stallo sulle trattative per una tregua con l'Iran, gli Stati Uniti prorogano il dispiegamento di soldati in Medio Oriente fino al prossimo anno. Intanto proseguono gli attacchi di Teheran sulle basi USA nel Golfo, mentre l'Unione Europea si unisce alla campagna di pressione economica promossa dalla Casa Bianca contro la Repubblica Islamica. Paola Simonetti.
2: Nessun combattimento su larga scala da tempo. Per la Casa Bianca la tensione con Teheran non si configura come un conflitto aperto. Ne è convinto il vicepresidente USA Vance, che vede gli interventi recenti solo come pungolo per tutelare, nello stretto di Hormuz, il flusso di petrolio e gas verso i mercati energetici globali. Ma Teheran conta le vittime degli ultimi attacchi americani, almeno 11 morti e oltre 100 feriti, mentre continua a colpire le basi statunitensi in Kuwait, Giordania ed Emirati Arabi. Il Pentagono intanto ha deciso di prorogare fino al 2027 il dispiegamento militare nel Golfo, una decisione che garantirebbe alla Casa Bianca un ampio margine di manovra per i prossimi passi verso l'Iran. Prioritario per ora, secondo il presidente USA Trump, pressare economicamente il regime iraniano fino al collasso e allo smantellamento del programma nucleare, un piano a cui si associa anche l'Unione Europea, che ha aderito ufficialmente alla Operation Economic Outcast, campagna di sanzioni promossa proprio dagli Stati Uniti contro l'Iran.
0: La Terra scivola in una zona climatica di grave pericolo mai esplorata prima, travolta da El Niño fino a febbraio. È l'allarme lanciato dall'ONU. Si tratta nello specifico di un fenomeno di riscaldamento periodico del Pacifico tropicale. Il rafforzamento del Niño si traduce in ripercussioni su precipitazioni e temperature in varie parti del mondo, rischio di inondazioni, siccità e caldo estremo. Fino al 6 settembre in Kirghizistan le squadre di oltre 100 nazioni si sfidano nel World Nomad Game 2026, evento di portata mondiale che l'ONU considera una piattaforma per il dialogo interculturale e la promozione dello sviluppo sostenibile. Al microfono di Bianca Tombini, Irene De Mizio, autrice del progetto Corro coi lupi, racconta l'identità culturale dei giochi che radunano varie identità nomadi spesso sconosciute dell'Asia centrale.
3: I World Nomad Games partono per tenere vivi sport che sono tradizionalmente legati alle civiltà nomadi dell'Asia centrale. Si sviluppano su la parte dello sport, poi c'è un'altra parte, i giochi da tavolo, giochi tattica, e poi c'è tutta la parte culturale, musicale.
4: Potremmo considerarlo come un mix tra un evento sportivo ma anche culturale?
3: Assolutamente sì, e si vedeva già dalla cerimonia d'apertura. Il posto in cui è stata fatta è questa gigante arena, uno stadio a forma di yurta. Per me l'atmosfera è assolutamente festa, ma anche sta succedendo qualcosa di importante. La cerimonia coincideva con il 25esimo anniversario della Shanghai Cooperation Organization, per cui alla cerimonia c'erano diversi capi di Stato, e poi è iniziata la cerimonia vera e propria di apertura, che è stata un'esplosione di fuochi, fiamme, cavalli, fumo, no, veramente inspiegabile a parole.
0: Restiamo in Asia. Dopo 10 giorni dalla catastrofica alluvione del 26 agosto sull'Himalaya, i soccorritori nepalesi sono riusciti a trovare vivi 2 operai in una galleria nel nord del Nepal dove erano rimasti intrappolati. Intanto le operazioni di ricerca

0: soccorso continuano mentre il bilancio della frana di ghiaccio e fango ha raggiunto i 1.280 morti e 5.600 dispersi. Andiamo all'attività del Santo Padre, parole di vicinanza e incoraggiamento per chi vive in contesti in costante tensione e violenze, quelle rivolte dal Papa ai membri del CELRA. Si tratta della conferenza dei vescovi latini nelle regioni arabe, che si è riunita a Roma per l'incontro annuale terminato ieri. A loro il pontefice ha ribadito la vicinanza della Chiesa Universale, il servizio di Salvatore Cernuzio.
1: Non avere paura, dice il Papa ai vescovi, non aver paura delle difficoltà, delle incertezze, della piccolezza, delle ferite provocate da violenze e divisioni e neppure del dialogo con altre comunità cristiane, coi musulmani e le diverse fedi, perché dialogare, afferma il pontefice, non significa rinunciare alla propria identità e laddove la guerra ha seminato diffidenza, ogni gesto di collaborazione e rispetto può diventare un passo verso la pace. Proprio la pace, il dono prezioso che Leone invoca per queste chiese irrigate dal sangue dei martiri, ne ricorda alcuni il Papa, come Suor Leonella Sgorbati, uccisa in Somalia nel 2006, o le missionarie della Carità assassinate nello Yemen. La loro fedeltà al Vangelo, dice, rimane una luce per le comunità e un invito a non cedere a paure e rassegnazione. Quando una comunità si infragilisce, il ministero dei vescovi diventa necessario, sottolinea il pontefice. Ai presuli chiede di essere sempre vicino al popolo e in particolare raccomanda una cura per i numerosi migranti, soprattutto quelli dei paesi del Golfo, in preda a solitudine e precarietà. Difendete la dignità di ogni persona e riconoscete in ogni migrante un fratello o una sorella.
0: Ultima serata oggi a Otranto del Festival Giornalisti del Mediterraneo, di cui Radio Vaticana, Vatican News e Media Partner protagonista in questa edizione, il tema della legalità. Il nostro inviato Andrea De Angelis ha intervistato Don Antonio Coluccia, prete salentino che opera nelle periferie romane nel contrasto alla criminalità organizzata.
2: Il Vangelo in tutto questo può trasformare la vita di questi ragazzi, sì, perché nella misura in cui ci sono testimoni credibili, perché noi abbiamo bisogno di testimoni credibili che dicono e che vivono il Vangelo. Ma questo Vangelo dove abita? Abita nelle fragilità. Ricordati che polvere sei e polvere ritornerai, no? Come dire, Dio ti abita e ti vuole che tu sia felice, sia contento.
3: Cos'è che muove alla legalità? Le sanzioni, gli esempi, le lezioni? I timori, cos'è che davvero ci porta lì?
2: Da quando il mondo è stato creato da nostro Signore Gesù Cristo, lui è il primo che ha dato l'esempio. Io credo che oggi, ragazzi di oggi, c'è bisogno dell'esempio. L'esempio. Vedete, quando accade qualcosa, le grandi operazioni di polizia, tutti quelli che collaborano, non c'è una cosa importantissima. Però attenzione, se questo avviene, dopo un certo punto c'è un fallimento. Perché se parte l'attività repressiva, vuol dire che non abbiamo fatto prevenzione sulla vita di questi territori e di questi ragazzi.
0: Chiudiamo con la cultura, coltivare l'anima e l'intelletto come sfida del nostro secolo, uno degli interrogativi al centro del Festival della Filosofia in programma dal 3 al 5 settembre a Raiano in Abruzzo, nel quadro delle iniziative legate all'Aquila, capitale italiana della cultura. Sentiamo Paolo Ondarza.
4: Cultura, una dialettica attraverso il cammino umano. È il tema della quinta edizione del Festival della Filosofia di Raiano, promosso dal Circolo Culturale Crociano. Tre giornate di incontri per riflettere sul sapere e sulla sua trasmissione come strumenti capaci di costruire consapevolezza e futuro. La prima giornata dei lavori, ieri, è stata incentrata sul legame con l'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, e poi sulla necessità di coltivare anima e intelletto, una vera e propria sfida per i tempi odierni. Oggi e domani si prosegue con i lavori, al centro il ruolo della cultura nei tempi difficili che attraversiamo e il confronto sul rapporto tra cultura e pensiero umano. Filosofi, docenti, psicologi, antropologi, giornalisti e studiosi animano gli incontri, tutti a ingresso gratuito.
0: È tutto per questa edizione. Da Alberto Giovannetti in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 9.
5: Qui la Radio Vaticana. Trasmettiamo Pillole Francescane, riflessione di Monsignor Felice Accrocca, Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
6: Prima di essere stato uomo di pace, Francesco è stato uomo di guerra, questa è la realtà. Combatté contro i Perugini e stava ancora andando in guerra nelle Puglie al seguito di un conte gentile, probabilmente gentile di Palearia, conte di Manoppello. E poi a Spoleto, in un momento di verità interi con se stesso, ebbe una notte piuttosto tormentata, al mattino cambiò direzione e tornò indietro. Ecco, aveva investito il padre soprattutto per quella guerra, il cavallo, le armi che equivalevano al costo di un appartamento odierno, quindi fu una decisione non semplice, ma fu una decisione importante. Ecco, credo che oggi dovremmo riflettere su questo. La guerra è l'unica possibilità, l'unica opzione possibile? Questo intanto a livello interpersonale. A volte ci sono persone che amano stare in guerra con tutti. Stanno bene? Non lo so. Ma anche a livello internazionale, la guerra è l'unica soluzione? Non c'è una possibilità diversa? Quanto ne guadagneremmo tutti se imparassimo a vivere in pace con noi stessi e con gli altri, in pace tra le nazioni? Ecco, la domanda proprio è questa: e se scoppiasse la pace?
7: Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

calcisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tantomeno

ha tutte le carte in regola. Per essere un artista detesta lavorare,

la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita.

Le nuove di informazione potrebbero ripartire i negoziati tra Russia e Ucraina dal forum di Vladivostok. Una possibile apertura arriva direttamente da Putin. Zelensky intanto annuncia la visita degli inviati di Trump a Kiev. E Yemen, nuova fiammata di violenze nella guerra civile. Ieri gli scontri tra i ribelli Houthi e le forze governative hanno causato la morte di 81 combattenti. Lo hanno reso noto funzionari militari e fonti mediche nei territori controllati dai ribelli. La terra scivola verso un

0: avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: 9:05, buongiorno cari ascoltatori da Francesco De Remigi, se un saluto anche vi giunge da Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro che ci coordina la parte tecnica e in regia questa mattina, una nuova puntata di Radio Vaticana con voi in versione estiva, il programma come sempre dedicato anche alla vostra voce, ancora per pochi giorni in versione leggermente ridotta, ma continueremo a indagare quelle che sono le principali notizie del giorno. Con qualche approfondimento, la cultura, la musica, naturalmente tra poco scopriremo anche una nuovissima uscita, ma protagonisti, cari amici, siete sempre voi, potete farlo ancora di più scrivendoci

335 12 43 722, il numero è sempre lo stesso, aspettiamo anche i vostri vocali e magari li riuscirete ad ascoltare tra un brano e l'altro nel mezzo delle note che i nostri spartiti hanno costruito anche per questa puntata. Dicevamo, grandi novità prima di andare ad approfondire le notizie del giorno e anche gli appuntamenti del giorno. Lo facciamo con un brano che si intitola Detto tra noi. Lei è Malika Ayane.

0: Con questa sfumatura finale si conclude Detto tra noi, il nuovo brano di Malik Ayan, uscito proprio quest'oggi in attesa del nuovo album che sarà rilasciato, come si dice in gergo, tra circa una settimana. Questo è il primo singolo dal nuovo album Detto tra noi. La Radio Vaticana vi propone anche sempre nuova musica e ci scrivete già un primo feedback, come dicono gli inglesi, anche se, come sapete, cari amici, io non amo particolarmente gli inglesismi. Molto bello, ci scrive Filomena, un saluto, grazie Filomena per questo anche commento al brano che abbiamo scelto per aprire questa nuova puntata di Radio Vaticana con voi estate. 9:10, è arrivato il momento di scoprire quali sono i santi del giorno. San Bonifacio I, in un conclave particolarmente complicato, nel 418 viene eletto Bonifacio, ma i suoi antagonisti eleggono Eulalio, papa e antipapa. Ma Bonifacio riesce a far tornare sui suoi passi Eulalio, che nomina vescovo, e a risollevare così il prestigio della Chiesa di Roma. Muore nel 422. Poi c'è San Marino, eremita, unico santo fondatore oltre che patrono di uno stato. Marino arriva a Rimini dalla Dalmazia nel 257 per lavorare come scalpellino. Per sfuggire alle persecuzioni anticristiane si rifugia sul Monte Titano, dove fonda la sua comunità assieme a San Leone. Divenuto diacono, muore eremita nel 366. Poi abbiamo anche San Mosè, legislatore e profeta, nel 14 secolo avanti Cristo, salvato dalle acque e allevato dal faraone. Mosè viene scelto da Dio per liberare il popolo di Israele. Le sue gesta sono narrate nei primi 5 libri della Bibbia. E poi muore a 120 anni. Santa Rosalia, oggi sono ben 4 i santi che ricordiamo, vergine di Palermo, patrona di Palermo. Rosalia vi nasce verso il 1130, nobile di Casato, giovanissima, lascia la corte per la vita da eremita. Muore verso i 40 anni sul Monte Pellegrino. La sua fama diventa enorme quando, durante la peste del 1624-1625, un biennio davvero drammatico, le sue spoglie portate in processione in città guariscono i malati. Questi i 4 santi del giorno. 9:12, puntualissimi, vi ricordo anche il numero a cui potete continuare a inviarci i vostri commenti, anche le vostre domande. Oggi parleremo anche diffusamente di Africa nella seconda parte della trasmissione. Il numero è sempre lo stesso, 335-1243-722, pronti per dare il benvenuto al collega Marco Guerra, che ha condotto il radiogiornale di questa mattina. Ben trovato, Marco.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti coloro che ci seguono.
0: Cari amici, siamo in un orario piuttosto ravvicinato al GR, oggi con un po' di anticipo, come sapete, in questa formula estiva, e dunque con Marco Guerra abbiamo scelto di indagare meglio un tema in particolare, e cioè un aggiornamento che Marco in diretta del radiogiornale ha dato in tempo reale come ultim'ora, che ci porta in Nepal. Marco.
1: Sì, a 9 giorni dalla catastrofica alluvione che ha devastato alcune valli del Nepal, sono stati recuperati vivi 2 operai che si erano rifugiati nella galleria di una diga in costruzione. Diciamo che questa notizia dà speranza, la vita è più forte della furia e della potenza della natura. 9 giorni in questi sotterranei senza cibo, difficilmente con l'acqua, quella che si trova in queste condizioni, e sono stati calati dei tubi in queste cavità per dare l'ossigeno a molti operai che sono ancora trappolati. E in questa galleria in particolare si stima che ci siano ancora 100 persone, non si sa se ancora in vita, però prosegue il lavoro delle squadre di soccorso e c'è una vera corsa contro il tempo che viene aiutata da alcuni ingegneri che hanno creato proprio un gruppo WhatsApp per chiedere informazioni sia alle persone del posto sia ai tanti altri ingegneri che hanno lavorato e che stanno lavorando su quelle dighe per ottenere mappe, per ottenere la cartografia di questi cunicoli che si addentrano dentro la montagna. Quindi anche la tecnologia qua viene in soccorso.
0: Marco, ricordiamo che anche in questa occasione i droni sono stati indicati come un elemento centrale per poter individuare non solo la posizione precisa di alcune persone, ma anche capire se in alcuni punti di questo territorio particolarmente impervio sono presenti, attraverso telecamere termiche, dei corpi umani ancora in vita. Attraverso la BBC ci giunge la notizia di salvataggi ancora possibili, lo dice il ministro nepalese. E allora, Marco, a 9 giorni dalla violenta inondazione, un barlume di speranza continua ad esserci. Sono col fiato sospeso non solo le autorità nepalesi e le famiglie naturalmente dei coinvolti, ma anche tanti paesi, per un dramma che ha coinvolto turisti e comunque persone di decine di paesi che si trovavano in quel momento in questa parte di Himalaya tra Nepal e Tibet.
1: Sì, il sentimento corre fra la speranza e il dolore e la tragedia, perché ricordiamo che il bilancio è salito a 1280 morti accertati e 5600 dispersi, di cui 600 solamente bambini. A pochi giorni dall'inizio delle scuole è stata data questa cifra, mancano 600 bambini all'appello. I cunicoli di queste dighe, di queste ben quattro erano in costruzione. Sappiamo che le zone montuose si prestano all'energia idroelettrica che scende dalle acque che scendono dai ghiacciai e formano questi fiumi che sono in grado di alimentare le turbine. Quindi proprio dalle dighe può arrivare la speranza di tanti che hanno trovato riparo in questi cunicoli. Però purtroppo, va detto, il bilancio cresce di giorno in giorno, soprattutto quello dei dispersi, che dà l'idea di una tragedia di proporzioni enormi. Non arrivano invece numeri chiari dalla Cina, quindi parliamo di bilanci che arrivano dalle autorità nepalesi, mentre sul fronte cinese il bilancio è ancora incerto e le informazioni vengono date col contagocce.
0: C'è un doppio versante, possiamo dire, anche geograficamente, per capire un punto di passaggio che peraltro è in parte stato danneggiato, una parte è in Nepal,
1: sì,
0: l'altra
1: la
0: parte
1: è avvenuta proprio al confine tra il Nepal e quello che viene chiamato Tibet, ma che ormai è territorio cinese dal 1950, ugualmente colpiti, perché sappiamo che dove c'è lo spartiacque delle catene montuose di solito passano i confini. Le immagini che sono giunte dalla Cina sono state ugualmente devastanti. Abbiamo visto proprio il valico della frontiera cinese spazzato via come un castello di carta, quindi si presume che ci siano, se non altrettante, comunque centinaia di vittime anche in Cina, ma Pechino ancora non sta rilasciando bilanci ufficiali.
0: Grazie mille, Marco Guerra, per averci illustrato in modo dettagliato cosa sta accadendo a 9 giorni dall'alluvione drammatica in Nepal. Siamo nell'area himalayana, così nota per paesaggi e attraversamenti turistici. In questo caso siamo costretti a darvi conto di quella che è stata una tragedia che le autorità nepalesi, anche con una certa rivendicazione di autonomia nelle ricerche, stanno cercando di portare avanti. Naturalmente vi ricordiamo, Marco, che il radiogiornale è possibile riascoltarlo integralmente attraverso il nostro podcast sul sito vaticanews.va, con i titoli principali. Oggi, giusto per avere un quadro, i due titoli principali di politica internazionale erano sui
1: ancora
0: due fronti.
1: Sì, i due conflitti principali: l'Ucraina, dove si apre uno spiraglio di speranza anche qui sulle trattative. Di poco fa la notizia che gli inviati di Trump andranno anche a Mosca oltre che a Kiev.
0: Tutto il resto potete riascoltarlo nel radiogiornale in versione podcast e naturalmente in diretta attraverso le nostre app Radio Vaticana, Vatican News. Grazie, Marco. L'informazione con te torna nell'edizione flash delle 10. Adesso ci salutiamo per questo approfondimento sul radiogiornale con i Green Day, Time of Your Life, e torniamo subito in diretta qui da Palazzo Pio. Radio Vaticana con voi. Estate.

0: La chitarra e la voce erano quelli del frontman dei Green Day, Billy Joe Armstrong, peraltro con origini italiane, ancora in attività dopo tanti anni. Questo è un brano della metà degli anni 90 che ancora ci accompagna con grande piacere, come ci accompagnano alle 9:22 gli appuntamenti del giorno. A Loreto, ricordiamo che alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto ci sarà la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, in diretta naturalmente sui media vaticani, dalle 12 alle 12:35 circa, sia sul canale audio Radio Italiano sia in live streaming sul nostro portale Vatican News su YouTube e su Facebook. E poi a Napoli alle ore 19 Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Anche questo appuntamento, come ogni giorno, in diretta sui media vaticani, audio e video, e poi in collegamento con TV 2000. Due appuntamenti internazionali per ricordare sempre che si muove non solo la diplomazia, come abbiamo raccontato anche con Marco Guerra, seppur in breve, sul fronte iraniano e ucraino, ma ci sono anche degli incontri che riguardano in particolar modo l'economia, mai come oggi strettamente connessa agli scenari internazionali. A Cernobbio, siamo a Como, si apre infatti la 52esima edizione del Forum di Cernobbio sullo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive, questo il titolo. E poi a Copenaghen la riunione dei ministri dell'immigrazione di Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Grecia sui centri di rimpatrio. Questo un tema che ci porta anche a parlare di ciò che accade su alcuni fronti internazionali, che sono però connessi anche alle coste italiane, dove continuano, seppur in misura minore rispetto agli anni scorsi, a sbarcare diverse persone migranti. Abbiamo raccontato nelle scorse settimane cosa è accaduto a Ceuta, dove molte persone sono arrivate dal Marocco. Alcune sono ancora presenti nell'exclave spagnola, il governo spagnolo sta cercando una soluzione. Oggi a Copenaghen ci sarà questa riunione dei ministri dell'immigrazione per capire se i centri di rimpatrio possano essere, almeno sul fronte europeo, una soluzione. Abbiamo parlato in questo caso di migranti e di mare, e allora noi apriamo una finestra proprio sul mare, in particolar modo nella meravigliosa Puglia, dove abbiamo il nostro inviato Andrea De Angelis, vice responsabile di Radio Vaticana Vatican News, in collegamento in diretta con noi. Ben trovato e buongiorno Andrea.
1: Ciao Francesco, buongiorno a te e a tutte coloro che ci ascoltano anche stamattina.
0: Allora, noi abbiamo parlato di mare in qualche modo, tu da quale finestra ci parli? Da Otranto? quale versante vedi? Perché lì sono più di uno i versanti, o sbaglio?
1: No, in questo momento vedo proprio il versante, per intenderci, lo stesso che si può vedere dalla incantevole cattedrale del paese salentino. Tra l'altro ieri sera con me c'era anche l'arcivescovo di Otranto, padre Neri, perché ama essere chiamato così, e non Monsignor Neri, Francesco Neri, insomma, che guida da anni la diocesi otrantina. Certamente vedo un mare che ci richiama anche, no, un po' a quelle che sono le sfide globali,
0: non e che ci riguardano e che ci riguardano da vicino, perché Andrea, tu sei al Festival dei giornalisti del Mediterraneo. Parlaci ancora un pochino di questa iniziativa, di cui abbiamo già dato conto anche nei radiogiornali, perché è un evento che riunisce addetti ai lavori, sì, ma è un tavolo di confronto, di dialogo, e soprattutto dove la parola pace torna a risuonare anche sulle labbra della nostra categoria.
1: Assolutamente così, non ci sono solo colleghe e colleghi, ma anche giuristi, autorità politiche e religiose, economisti. Ieri, tra gli altri, sul palco colleghi della RAI, di Mediaset, del Riformista, di Sky TG24, e ancora esperti di diritti umani. Oggi saranno premiati, tra gli altri, anche un giornalista palestinese, ieri in particolare un panel dove eravamo presenti anche noi, perché si è parlato di diplomazia cattolica e di come la Chiesa in sostanza ha un ruolo formidabile per la costruzione della pace. Personalmente ho ricordato ad esempio la recente missione di Gallagher, di Monsignor Gallagher in quel di Mosca, ma anche come la Chiesa cerchi il dialogo con tutti e non solo nel momento dell'urgenza si siede al tavolo, ma lo fa anche negli anni, nei periodi in cui le acque, a proposito di mare, sembrano essere più calme. Ecco, è importante tenere aperto un canale di dialogo in ogni momento e non solo quando è necessario, è urgente farlo, Francesco.
0: Andrea, hai parlato del ruolo anche della diplomazia, tra poco ascolteremo anche un contributo che hai raccolto che ci porterà dentro il linguaggio della pace, quello che ogni giorno viene utilizzato, o meglio dovrebbe essere utilizzato almeno da chi di giornalismo si occupa. Ma uno dei temi che tu hai segnalato anche in un articolo dell'Osservatore Romano presentando il Festival dei giornalisti del Mediterraneo è anche quello dell'intelligenza artificiale. In che modo è rientrata l'intelligenza artificiale in un festival dalle multidisciplinarità, potremmo dire così, contraddistinto?
1: Te ne dico tre. Il primo è quanto attiene, e per quello ci sono stati anche imprenditori sul palco la prima sera, alla tutela del creato, ma anche alle formidabili opportunità che ad esempio il mercato delle rinnovabili offre per quanto riguarda possibili nuovi posti di lavoro anche qui sul territorio pugliese e salentino in particolare. Il secondo è il rapporto tra l'intelligenza artificiale e il diritto, in che modo possono essere tutelati i diritti dei singoli attraverso gli strumenti che a volte sembrano invadere un perimetro al quale siamo abituati. E in particolare un avvocato ha detto che in realtà, citando anche la Magnifica Humanitas, è uno strumento formidabile, l'intelligenza artificiale, ma deve essere governato, non può essere affidato a pochi potenti o illuminati o visionari di turno. E poi ovviamente se ne è parlato anche per quanto riguarda la nostra professione, e anche lì si è detto che in sostanza il bravo giornalista, l'inviato di guerra in particolare, deve scrivere solo ciò che vede con i suoi occhi, deve, ed è stato citato Papa Francesco, continuare a sporcare le suole delle scarpe, non accontentarsi di un qualcosa di preconfezionato, anche se frutto ovviamente di un lavoro di ricerca, ma artificiale, ovvero quello che avviene in rete attraverso questi strumenti.
0: Andrea, al 335-1243-722 c'è anche chi ci scrive: se non sbaglio è diventato maggiorenne questo festival, compie infatti 18 anni e questa è l'edizione appunto della maggiorità del Festival dei giornalisti del Mediterraneo, che è iniziato il 1° settembre, martedì, si conclude sostanzialmente oggi, ma c'è anche una parte che di fatto conclude quelle che sono state le giornate, e cioè la parte serale. Dopo i vari panel della giornata, cosa accade di sera? Ci sono anche dei momenti di incontro, dei concerti? Insomma, Otranto è una realtà da sé viva, ma in queste giornate immaginiamo che lo sia ancora di più. Facci essere lì con te per qualche secondo e poi andiamo all'intervista che hai realizzato con un collega.
1: Allora, ti confido che il festival dura ben oltre la mezzanotte e alcune interviste vengono realizzate da me come da altri colleghi anche nel cuore della notte. Ne ho realizzata una alle 2 la scorsa notte. Questo per dare un po' l'idea di come poi caratterizza veramente la quotidianità di Otranto in questi 4 giorni. Stasera in particolare, questa sera verranno assegnati i premi Caravella, che sono i riconoscimenti attribuiti per motivazioni diverse a personalità del mondo del giornalismo e non solo. Tra gli altri ci sarà Lucio Caracciolo questa sera e poi ancora, come dicevo, il collega palestinese, ancora Shelley Kittleson. Lei è una freelance statunitense rapita lo scorso marzo in quella di Baghdad, rilasciata dopo 8 giorni. Avrò modo in particolare di dialogare con lei e poi ovviamente anche su vaticannews.va riporteremo di più. Però sì, Otranto diciamo che cambia un po' volto in questi 4 giorni, lo fa ogni anno e già si parla della prossima edizione.
0: Che poi è anche un po' uno specchio di quella che è la realtà di quando si è inviati, e cioè non si ha un orario di lavoro preconfezionato, molto spesso ci si sente anche fra colleghi da stanza a stanza quando si è in teatri di crisi, anche nel cuore della notte, per decidere il da farsi sulla base di una o più informazioni che magari sono giunte all'orecchio del singolo o del collega che magari in un'altra stanza. Lo abbiamo anche raccontato su queste frequenze in alcuni casi, in alcune esperienze che tanti di noi qui nella redazione di Radio Vaticana hanno avuto. Andrea, ti lascerei annunciare uno dei tuoi interlocutori di cui ascolteremo l'intervista, la facciamo ascoltare, la condividiamo con i nostri ascoltatori e poi andremo in musica nel proseguire questa puntata di Radio Vaticana con voi in versione estiva e andremo anche in Africa. Prego Andrea.
1: Sì, sollecitato anche dal nostro direttore editoriale Andrea Tornielli, che ci sta più volte invitando in questi giorni ad affrontare il tema della pace anche come giornalisti, mi sono permesso di chiedere ad uno storico inviato di guerra della RAI, nonché conduttore del primo telegiornale televisivo, per anni ha condotto il TG1, Paolo Di Giannantonio, se è possibile un giornalismo di pace. Vediamo come ha risposto e poi attenzione, perché dà un ruolo non da poco proprio a noi che operiamo nei media vaticani e più in generale alla Chiesa, quindi ascoltiamo pure questo contributo.
2: Penso che più che mai sia necessario un giornalismo di pace, perché Andrea, io ho notato una cosa che mi spaventa. Mentre la gran parte degli italiani è a favore della pace, le classi dirigenti, la politica, i gruppi di potere e di influenza sono tutti a favore del riarmo e quindi della guerra. C'è quindi questa spaccatura che va messa in evidenza, perché non è possibile che sul 90-95% dei giornali tu trovi titoli che comunque portano a considerare il riarmo necessario, mentre invece la gran parte degli italiani si chiede perché si debba entrare in una spirale che poi ci porta alla guerra veramente. E quindi, ecco, più che mai va esercitata questa pressione positiva su una opinione pubblica che a mio avviso è trattata apposta in modo tale da avere confusione.
3: Tu hai citato gli italiani, ma volgendo lo sguardo e al Mediterraneo, che è il focus di questo festival, ma anche magari al Nord Europa, se non addirittura al di fuori del continente, la sensazione è che questa spaccatura ci sia anche altrove, questa corsa al riarmo non trova un appoggio da parte dei cittadini?
2: Io sono sicuro che se si potesse fare un referendum in Europa, la pace vincerebbe con un margine molto molto ampio. Sono le classi dirigenti che sembra abbiano perso la coscienza di quello che è successo nella nostra storia recente, negli ultimi 80-90 anni. Per cui questo mi preoccupa molto. E ci sono due, c'è un indice in particolare di questo entrare in modo strisciante in guerra. Una collega, non so se avete visto, a Ravenna ha chiesto di avere delle cifre riguardo la vendita di armi e il trasporto di armi, e le è stato risposto praticamente che dal momento che siamo in guerra queste sono notizie che non possono essere date. E allora io chiedo, ma perché siamo in guerra e non lo sappiamo? È una cosa di una gravità assoluta. Ma poi anche, diciamoci la verità, e questa volta andiamo sul terreno della geopolitica, ma i nostri militari volano con i loro aerei ai confini della Russia e inviano dati che poi vengono utilizzati anche dalle truppe ucraine. E questo non significa stare in guerra, e i centri di ascolto e di intelligence che sono nei paesi baltici, che cosa stanno facendo se non un appoggio a una guerra che si sta protraendo in modo drammatico da anni? E poi chiedo ancora, ma qui va sottolineato un fatto, che se non ci fosse la Chiesa, se non ci fosse il Papa, se non ci fossero alcuni cardinali e vescovi che battono incessantemente su questa parola pace, ebbene non ci sarebbe più nessuno che lo fa.
0: 335-1243-722, la parola pace risuona sulla Radio Vaticana. Andrea De Angelis.
1: Grazie Francesco, noi torneremo pomeriggio al Mondo alla Radio in diretta da qui, buon lavoro a te, un saluto alle tante e tanti che ci seguono.
0: Un saluto da Otranto, grazie ancora Andrea per il tuo contributo sempre presente qui in diretta, anche quando sei inviato e realizzi interviste non solo per le nostre trasmissioni ma anche per il radiogiornale. Noi abbiamo già in sottofondo un brano, Behind Blue Eyes, degli Who, e allora, grazie a Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro, lo ascoltiamo.

0: 9:39, Radio Vaticana con voi in versione estiva, prosegue sulle note del rock britannico degli Who, ancora in sottofondo, ma noi siamo pronti per aprire la nostra consueta finestra internazionale su una parte di mondo di cui evidentemente sui quotidiani italiani, almeno sui principali, non c'è traccia sulle prime pagine e lo vedremo tra poco. Ci sono almeno tre spunti che ci impongono di parlare di Sudan. E allora noi abbiamo deciso di farlo anche oggi qui sulle frequenze della Radio Vaticana, Vatican News, con Matteo Giusti, africanista, saggista e analista della rivista Limes. Ben trovato Matteo sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, abbiamo chiesto a Matteo Giusti di intervenire oggi perché ci sono intanto una serie di dichiarazioni, a partire da quella del consigliere del presidente americano Trump, Bulos, che parla di 12 paesi che sostengono militarmente le parti nel conflitto. Un conflitto che nelle ultime ore si è riacceso, in realtà non si è mai spento, ma diciamo si è aggravato. E allora, Matteo Giusti, cosa sta accadendo? E cerchiamo di capire anche quali sono i soggetti in contesa, poi approfondiamo le altre questioni.
1: Beh, diciamo che dopo 3 anni e mezzo di guerra civile, una delle peggiori degli ultimi 25 anni, i due grandi contendenti, cioè quelli che potremmo definire come i governativi del generale Abdel Fattah al-Burhan, che comunque è un militare golpista che ha preso il potere in Sudan con la forza, e i ribelli, un gruppo paramilitare chiamato Forze di Supporto Rapido del suo ex alleato nonché braccio destro, il generale anche lui Mohamed Hamdan Dagalo, l'ho detto Emeti, cioè il piccolo Maometto, stanno continuando a dilaniare il paese, occupando relativamente zone diverse. La capitale, dopo circa un anno di battaglia, Khartoum, è tornata sotto il controllo dei governativi, ma comunque questi ribelli hanno ancora una parte, circa il 25-30% del Sudan è ancora nelle loro mani.
0: Entrambi, due cose. Ricordiamo, Matteo Giusti, che il Sudan è uno dei paesi più grandi, non dico del mondo, ma sicuramente insomma dell'Africa, anche come dimensione geografica. Il problema delle armi perché è tornato centrale in queste ultime ore? Cioè, si era parlato nelle scorse settimane anche di un embargo su tutto il territorio nazionale sulle armi, attualmente, se non sbaglio, in vigore solo nel Darfur, anche se sappiamo come vadano le cose anche in quella parte di territorio. Che cosa accade sul fronte delle armi e soprattutto chi c'è dietro queste armi, se possiamo dire con certezza che ci sia qualcuno?
1: Beh, diciamo che intanto gli embarghi in Sudan non hanno mai funzionato. Il Darfur, che è totalmente nelle mani di questi ribelli, delle forze di supporto rapido, che sono gli eredi dei genocidiari del Darfur di 25 anni fa, quelli che si trovavano Janjaweed, cioè i diavoli a cavallo, ricevono regolarmente le armi, lo fanno attraverso due piccoli aeroporti oltre confine nel Chad, dove arrivano carichi di armi senza nessun tipo di problema e passano il confine, che è controllato da loro. La stessa cosa lo fanno dal confine a sud con l'Etiopia, dove hanno preso il controllo di 4 province del Kordofan meridionale, e diciamo che tutti i punti chiave per avere armi dai paesi vicini, quindi diciamo per superare questo embargo che è solo sulla carta, quindi arrivano dal Chad, arrivano dall'Etiopia, arrivano anche dal Sud Sudan, vengono conquistati dai paramilitari, che sono quelli che hanno più difficoltà a trovare armi, perché i governativi hanno diciamo i depositi dell'esercito nazionale.
0: Ecco, Matteo, perdonami, ma le forze di supporto rapido, i cosiddetti paramilitari come li hai definiti anche tu, hanno anche attaccato un convoglio di aiuti umanitari dell'ONU nella città di Dilling, proprio nel Kordofan meridionale. È così? Questa è una notizia quasi dell'ultima ora, possiamo dire.
1: Sì, non c'è rivendicazione ufficiale, ma è sicuro, perché loro vogliono prendere il controllo della zona, e quindi la fame Francesco è un classico modo di presa del potere, e hanno attaccato, sembra, con i droni, perché le forze di supporto rapido non hanno aviazione, l'aviazione sudanese è rimasta fedele ai governativi, ma loro sono fornitissimi di droni di ultimissima generazione, addirittura in un certo periodo di questi 3 anni e mezzo gli venivano forniti dagli ucraini, tanto che c'erano delle foto delle forze di supporto rapido con la bandiera ucraina che lo facevano in funzione antirussa. Perché? Perché i 12 paesi di cui parlavano gli Stati Uniti sono i padrini di entrambi i combattenti. È una lista piuttosto lunga. Le forze di supporto rapido hanno come principale alleato gli Emirati Arabi Uniti, che sono quelli che riforniscono di armi, che riforniscono di soldi, che hanno utilizzato mercenari sudanesi delle forze di supporto rapido per combattere nello Yemen. Quindi gli Emirati Arabi sono fortemente calati nella realtà sudanese, ma non sono i soli, perché insieme a loro, a un certo punto c'erano gli ucraini ma che hanno forse soltanto dei droni, ci sono diversi paesi africani che appoggiano le mosse delle forze di supporto rapido, come il Chad, appunto, che gli permette di scorrazzare a destra e a manca sul confine nonostante le minacce da parte di Khartoum. Ci sono le milizie dell'Etiopia, soprattutto quelle del Amara e quelle del Tigre, che sono più sul confine, che aiutano i paramilitari a combattere, e ultimamente c'è un certo appoggio a livello di intelligence da parte di Israele, che ha ospitato in vari incontri due fratelli del generale Emeti a Tel Aviv, e hanno incontrato i vertici del Mossad, e quindi a livello di intelligence sono gli israeliani che li sostengono.
0: Questo è un quadro per capire quanto sia complesso questo crocevia africano. Volevo aggiungere all'attacco che abbiamo citato nel Kordofan meridionale, che ha provocato non solo la morte di una persona e il ferimento dei due autisti del camion, ma il convoglio trasportava aiuti umanitari destinati a oltre 5.000 civili che vivono in condizioni disperate e affrontano, come sappiamo, gravi carenze di cibo ed anche di medicine. Naturalmente, Matteo Giusti, le autorità internazionali che possono dare un contributo al momento sono impegnate sul fronte retorico, e tra poco capiremo meglio perché. Ci sono varie organizzazioni non governative che provano a far giungere aiuti, ma è sempre più complicato. In questo quadro, sul fronte almeno retorico, come dicevo poco fa, ci sono Egitto, Stati Uniti, Arabia Saudita ed Emirati che hanno parlato di una tabella di marcia chiara per la pace. È un po' in contraddizione con quello che ci raccontavi. Che cosa si intende per tabella di marcia per la pace, Matteo Giusti?
1: Sono gli stessi paesi, hanno aggiunto gli Emirati Arabi semplicemente perché rappresentano i ribelli, che a Jeddah in Arabia Saudita avevano fatto ben 3 incontri all'inizio della guerra. Non porteranno a nulla perché i due contendenti non si parlano, soprattutto si sono condannati vicendevolmente a morte come traditori di Stato, e i ribelli hanno fatto un governo parallelo, quindi ci sono due governi in Sudan, quello ufficiale riconosciuto dalle Nazioni Unite del generale al e quello ufficioso invece del generale Emeti, e quindi sono degli incontri a cui in realtà i paramilitari non partecipano, quindi non c'è uno dei due combattenti, partecipano soltanto i governativi, perché l'Egitto è il grande padrino dei governativi sudanesi. Il generale Al-Burhan ogni settimana vola al Cairo a prendere ordini a livello tattico e strategico dal presidente egiziano Al-Sisi, che è un ex generale, quindi si parlano fra generali, quindi l'Egitto ha grandi interessi, così come ce l'ha l'Arabia Saudita, che in questo caso normalmente lavora con gli Emirati, in questo caso non lo fa e appoggia i governativi. Quindi sono degli incontri che non porteranno a niente finché non ci sarà veramente un qualcosa che possa fermare la violenza. Ma ci sono troppi soldi in ballo, ci sono le miniere d'oro del Darfur, le miniere d'oro del Kordofan che i ribelli stanno sfruttando molto rapidamente, e che questo autoalimenta la guerra.
0: Anche perché dalle miniere, visto che parliamo di oro, soprattutto in un periodo storico come questo, sicuramente dei proventi arrivano, ed arrivano anche molto facilmente. Grazie davvero a Matteo Giusti, analista della rivista Limes, giornalista, saggista, insomma un collega che l'Africa e soprattutto questa parte di Africa la conosce molto bene. Ci sentiamo presto, ti salutiamo Matteo con un brano musicale, poi noi proseguiamo questo viaggio di Radio Vaticana con voi in versione estiva con un approfondimento culturale che ci porta in uno dei territori più belli d'Abruzzo, la Marsica.

0: buongiorno. Allora, per quanto concerne il discorso pace, volevo far presente da madre con tre figli che il grosso problema per far sì che i nostri futuri uomini e donne abbiano un minimo di coscienza e siano preparati anche a un voto per avere un governo che lo rappresenti, al di là del credo, no? Nella Chiesa, quindi tutto quello che è giustizia e pace. Il problema grosso è che nelle scuole non si insegna nulla riguardo a ciò che è la storia recente. Quindi i nostri ragazzi non sanno nulla delle guerre che sono ultimamente avvenute. Come fanno a capire? E poi imbottiti di virtualità e situazioni di cui non sono neanche capaci a capire il senso.
1: E questo era una parte del messaggio che ci ha inviato una nostra ascoltatrice al 335-1243-722. Iliadora, ti salutiamo e ti ringraziamo, anche perché il tuo audio WhatsApp contiene una provocazione, ma che in realtà ha dentro una riflessione profonda, tiene dentro l'aspetto dei social, l'aspetto della storia recente che tu ricordi. E noi ogni giorno cerchiamo di approfondire in qualche modo quelli che sono i temi con un taglio forse anche diverso di tanti altri media. D'altronde siamo qui nei media vaticani, e il problema è che poi talvolta c'è bisogno anche che qualcuno raccolga quelli che sono le sollecitazioni che pure cerchiamo di dare noi come altri. C'è anche tutta una rete territoriale nelle diocesi che con le scuole molto spesso anche lavora, e dunque tanti insegnanti parlano di pace anche nella scuola. E il problema, come sappiamo, è che ci sono dei programmi, naturalmente il problema è un dato di fatto, ogni Stato, soprattutto in Occidente, ha dei programmi sostanzialmente blindati a scuola, e difficilmente naturalmente un professore o un insegnante di scuola elementare può intervenire su quelli che sono degli scenari di guerra, come li hai definiti tu, anche recenti, perdonatemi. Naturalmente un po' perché manca quel tipo di preparazione all'approfondimento, un po' perché poi talvolta si rischia di scadere in un parteggiamento da una parte e dall'altra. Grazie per il messaggio, ma torneremo su questo argomento. Adesso noi ci trasferiamo, come annunciato, nella Marsica, siamo nel cuore dell'Abruzzo. Do il benvenuto ad Antonella Di Cintio, che è già collegata con la Radio Vaticana. Antonella, ti abbiamo coinvolto in quanto sostanzialmente responsabile della comunicazione di un festival che lascerei raccontare a te, perché è appena iniziato, ci siamo sentiti ieri sera e hai solo abbozzato quello che è un festival diffuso della Marsica che si chiama Francesco, Tommaso e gli altri. Di chi parliamo e perché avete deciso di parlarne?
2: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti i radioascoltatori, è un piacere essere qui con voi, grazie per l'invito. Sì, esatto, ieri pomeriggio è iniziato questo festival diffuso della Marsica, Francesco, Tommaso e gli altri. Abbiamo iniziato da Tagliacozzo. Il festival diffuso è organizzato in collaborazione tra la diocesi di Avezzano, archivio storico diocesano, e quattro dei principali paesi della Marsica, che sono Avezzano, Celano, Tagliacozzo e Sante Marie. Non è un caso che siano stati scelti questi quattro paesi, perché appunto toccano Francesco, Tommaso, ma anche tutti gli uomini e le donne che tra il XIII e il XV secolo hanno contribuito alla nascita, alla diffusione e al radicamento del francescanesimo nella Marsica e nell'Abruzzo in generale.
1: Ecco Antonella, naturalmente per chiarire a chi ci ascolta, Francesco è un riferimento naturalmente a Francesco d'Assisi, figura centrale, e Tommaso invece ad un altro grande nome della storia religiosa, ma non solo di questo paese.
2: Esattamente Francesco, Francesco d'Assisi non ha bisogno di presentazioni. Tommaso, quando parliamo di Tommaso ci riferiamo a Tommaso da Celano, per il quale è stato già avviato il processo di beatificazione, ancora ci vorrà un po' di tempo, ma ci riferiamo a Tommaso da Celano. Chi è Tommaso da Celano? È il frate che per primo raccontò Francesco d'Assisi, è il primo biografo di San Tommaso, ma anche di San Francesco, ma anche di Chiara d'Assisi. È grazie a lui che possiamo conoscere tanto della vita di San Francesco. Tornando al festival, che è il motivo per il quale mi avete invitato, ieri c'è stata un'apertura straordinaria a Tagliacozzo con il vescovo De Marsi e il vescovo Felice Accrocca, vescovo di Assisi. Abbiamo un grandissimo festival composto da oltre 30 eventi che verranno realizzati tutti in questo fine settimana.
1: Quindi in quattro località, se non sbaglio, Antonella.
2: Esattamente, quello che dicevo prima: Avezzano, Celano, Tagliacozzo e Sante Marie. Sono eventi che abbracciano tutto, la storia, la natura, i laboratori, la musica, gli spettacoli teatrali, le letture sceniche.
1: E c'è anche una parte tecnologica che mi ha colpito, un'installazione olografica interattiva. Tommaso, racconta di che si tratta, abbiamo 30 secondi, poi dobbiamo salutarci.
2: Sì, è stato creato per la prima volta in assoluta, un unicum a livello mondiale, l'ologramma di Tommaso da Celano. È un ologramma che racconta la storia di San Francesco e del francescanesimo e può anche interagire con il pubblico. E proprio adesso siamo qui al convento di San Francesco a Tagliacozzo ad aprire una nuova mostra che si chiama Visioni di Francesco, ed è un'altra mostra unica al mondo perché racchiude opere che provengono da tutto il mondo, quindi siamo emozionatissimi. È un'esperienza immersiva nella storia di Francesco e del francescanesimo nel mondo.
1: Grazie mille Antonella Di Cintio. Francesco, Tommaso e gli altri, festival diffuso nella Marsica dal 3 al 6 settembre 2026. Radio Vaticana con voi estate finisce qui. Un saluto da Francesco De Remigis al microfono e Daniele Giorgi alla parte tecnica.
3: Le 10 l'informazione, l'agenzia russa TASS ha confermato che Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. I negoziatori USA erano stati annunciati ieri dal presidente ucraino Zelensky. Gli Stati Uniti prorogano il dispiegamento dei soldati in Medio Oriente fino al prossimo anno. Intanto l'Unione Europea si unisce alla campagna di pressione economica promossa dalla Casa Bianca contro la Repubblica Islamica. I morti nell'alluvione del 26 agosto al confine tra Nepal e Cile sono saliti a 1301 e dispersi a 539. Resta però la speranza di trovare persone in vita dopo che oggi sono stati trovati vivi due operai in una galleria di una diga in Nepal, dove si stima che ci siano ancora 100 persone intrappolate. E Yemen, nuova fiammata di violenze nella cornice della guerra civile. Ieri scontri tra ribelli Houthi e forze governative hanno causato la morte di 81 persone. L'informazione torna alle 11.
4: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo...
2: Facce improbabili alla Radio Vaticana.

Romeo Bassoli incontra Percival Lowell. Percival Lowell è Armando De Ceccon,

0: Percival Lowell, lei ha lanciato la grande saga dei marziani, però alla fine, lo ammetta, i suoi marziani sono stati solo una illusione nata da un errore.
1: Caro signore, non direi. Ho solo sbagliato i dettagli. Ma io ho visto giusto. Wallace ha sbagliato, Wells ha sbagliato. E soprattutto Wells, sì. Con la guerra dei mondi e i suoi marziani brutali che vogliono conquistare la Terra. E poi tutti i suoi imitatori e tutta la schiera di paranoici che sono convinti di essere stati rapiti da marziani cattivi, abusatori sessuali, figuriamoci, o scienziati pazzi con lunghe dita verdognole. Loro hanno sbagliato tutto. Io ho solo sbagliato il tempo. E poi queste idee risalgono alla fine dell'Ottocento e ai primi del Novecento.

0: Ok, Percival Lowell, lei però ha scritto: il fatto che Marte sia abitato da esseri di qualche sorta è da considerarsi certo, così come è incerta la natura di questi esseri. Adesso è vero che ci sono voluti altri 60 anni dopo la sua morte per mandare le prime sonde su Marte e 90 anni per mandarci due robot che esplorassero la superficie. E però lassù è un deserto. Lei pensava ci fossero canali pieni d'acqua, una civiltà evoluta, esseri viventi. Invece c'è solo roccia e polvere e tempeste di vento.
1: È vero. Adesso ci sono solo rocce, polvere e vento. Ma proprio i robot e i satelliti che girano attorno a Marte ci dicono che l'acqua c'era. E stava là, dove io dicevo che fosse, ai poli. E che i canali possono essere, in parte almeno, antichi fiumi lunghissimi. E che se c'era l'acqua, se c'era attività vulcanica, ci poteva essere anche una vita miliardi di anni fa. E forse della vita c'è ancora sotto la superficie. Alfred Russel Wallace, l'uomo che ha regalato a Darwin la scoperta della selezione naturale, ha scritto un libro. E doveva essere solo una recensione di un mio libro. Dicevo, ha scritto un libro intero per dire che lassù non poteva esserci vita.
0: E si sbagliava, secondo lei?
1: Non solo secondo me. Secondo gli scienziati di oggi.
0: Però lei ha fegato. È saltato da un trampolino costruito su una traduzione sbagliata di un articolo dell'astronomo milanese Giovanni Schiaparelli. Lui aveva osservato i canali su Marte, ne aveva scritto sulle riviste, ma nella versione in inglese hanno tradotto la parola canali con canals, cioè canali artificiali.
1: E chi lo dice? Che non fosse la traduzione giusta?
0: Beh, la traduzione giusta probabilmente era channels, è una parola più ambigua, può significare canale artificiale o canale naturale.
1: Schiaparelli non è stato ambiguo. Ha fatto una scelta, ha detto che su Marte poteva esserci la vita. Lo ha scritto prima di me.
0: Beh, mai in modo così categorico come lei. Però certo, lei non era uno scienziato.
1: Ancora questa storia?
0: Mi faccia fare il gioco del cattivo. Lei era un rampollo dei bramini di Boston, quelle famiglie che gestivano la ricchezza di questa immensa città attraverso le loro aziende di tessuti. Il cotone arrivava dal sud.
1: Già, e attraverso il Missouri, il Mississippi, arrivava ai Grandi Laghi, e poi a Chicago, e grazie al canale del lago Erie, approda a Boston.
0: Una ricchezza smisurata, una aristocrazia che obbligava i figli a sposarsi solo al suo interno. Le vostre famiglie erano i bramini, i Cabots, i Lowell. Come diceva quella battuta?
1: I Lowell parlano solo con i Cabots parlano solo con Dio. Noi eravamo discendenti degli antichi coloni del Massachusetts.
0: Però lei se n'è andato, eppure era il figlio maggiore, avrebbe addirittura ereditato l'impero economico di suo padre.
1: Ci ho provato, ma bisognava essere come lui. Duro, supponente, sicuro di sé, autoritario, come mio fratello minore Lawrence.
0: Lui in effetti ci è riuscito.
1: Lui era un vero bramino, io no.
0: Lui era il cocco di papà e lei il cocco di mamma.
1: Sì, mia madre mi amava anche perché non ero come mio padre.
0: E in effetti lei, Percival, aveva un altro modello di vita.
1: Sì, mi ispiravo a Oscar Wilde.
0: E difatti era con i 60 giovani di Harvard che andarono in delirio quando venne a Boston.
1: Precisamente nel 1882. Beh, lui era un grande. Non era un puritano meschino come tutti i bramini. Era un uomo di avventura che odiava l'ipocrisia. E la ricca e raffinata Boston era la summa di tutte le ipocrisie.
0: Meglio l'Asia.
1: Dal mio punto di vista, nella seconda metà dell'Ottocento era fantastica, sì. L'impero giapponese si apriva al mondo, usciva dal Medioevo. L'imperatore Meijin aveva deciso di fare la prima costituzione, pensi? 100 anni dopo di noi. E io ero già in Giappone all'epoca.
0: E perché l'imperatore chiamò proprio lei come consulente per il testo di questa costituzione?
1: Ma perché ero un bramino.
0: Scherza.
1: No, no. Era logico. Era semplicemente logico. Lui sapeva che ero lì, che ero laureato in matematica ad Howard e che ero di una famiglia aristocratica. Mi ha chiamato e sono andato.
0: Ecco un'altra illusione. Lei restava un bramino, anche se imitava Oscar Wilde. Se aveva abbandonato l'azienda di famiglia, aveva rifiutato la carriera accademica.
1: Guardi che quella costituzione avrebbe fatto del Giappone una potenza mondiale. Sono sempre stato felice di aver contribuito. In quegli anni il Giappone, che aveva fermato la sua civilizzazione per secoli, improvvisamente riparte. Completa la ferrovia tra Tokyo e la costa e adotta persino l'inglese come lingua nazionale per poter assorbire meglio la tecnologia occidentale. Questo forse è stato un passo troppo audace. Il ministro dell'educazione, che aveva imposto la nostra lingua, è stato assassinato dai nazionalisti poche settimane prima della mia partenza da Tokyo.
0: Intanto però il suo vero destino non si è compiuto in Asia o negli Stati Uniti, ma nella vecchia Italia. Lei non sapeva nulla di Giovanni Schiaparelli?
1: Beh, era lontano, a Milano. Lui era già uno scienziato importante. Io avrei sempre voluto studiare astronomia, ma quando lui fece le sue osservazioni io ero ancora a Boston e non me ne sono occupato. Però già ad Howard mi aveva affascinato quell'ipotesi nebulare. Era l'idea che tutti i pianeti fossero evoluti assieme da un'unica nuvola di polvere e di gas.
0: E se evolvono assieme possono anche sviluppare la vita assieme.
1: Sì, possono avere contemporaneamente lo stesso stadio di evoluzione della vita, certo. Erano idee su cui lavoravo già prima di Schiaparelli. In ogni caso, in quegli anni poi sono andato in Asia, tra Corea e Giappone, e solo dopo, nel 1890, ho scoperto la meravigliosa storia di Schiaparelli.
0: Quello che si dice è un caso di serendipità. Schiaparelli non cercava nulla su Marte, stava solo prendendo le misure per il nuovo telescopio di Brera.
1: È fantastico, sì. Schiaparelli aveva solo preso Marte come punto ottimale per verificare la potenzialità del nuovo telescopio. Invece, improvvisamente, ecco apparire delle righe sul pianeta. Alcune dritte, alcune più spezzettate. Ma lui non è saltato sulla sedia, ha aspettato, ha fatto altre osservazioni, voleva essere sicuro.
0: E lei invece, Percival Lowell, ci si è buttato a capofitto.

0: Beh, in fondo, come le dicevo, ci avevo già pensato. Il mondo stava cambiando. Le ferrovie attraversavano i paesi, i popoli si svegliavano e prendevano in mano il proprio destino. Si scavavano grandi canali come Suez per rendere più piccola la nostra terra. E forse qualcosa stava cambiando anche in cielo. Non aveva senso pensare di essere soli nell'universo.
1: Ecco, proprio Suez. Lei vedeva i canali marziani come degli enormi canali di Suez?
0: Non proprio. Mi ero fatto un'idea che la civiltà marziana si trovasse di fronte a una crisi planetaria gravissima. Per qualche motivo, un'enorme siccità aveva colpito le zone equatoriali del pianeta e rischiava di distruggere qualsiasi forma vivente e serviva l'acqua. Il canale di Suez è solo una strada per le navi. I canali marziani, invece, pensavo, portano l'acqua dai poli nord e sud, dove è abbondante fino all'equatore, e la distribuiscono dove ce n'è bisogno per coltivare il terreno, per far rinascere la vegetazione, per bere.
1: Beh, certo, la civiltà marziana doveva essere molto collaborativa.
0: Certo, era una specie di messaggio per la Terra. Voi uomini siete in grado di fare canali, ma vi scannate l'un l'altro con le guerre, le vendette. Noi, qua, su Marte, di fronte al rischio di sparire, abbiamo capito che l'unica cosa saggia da fare è piegare, domare, sì, una natura matrigna e ostile, ma rinunciando a nazionalismi e credendo nelle forze della scienza e del progresso.
1: È stata una tesi di grande successo, soprattutto si è ripetuta poi su libri di divulgazione e tanti articoli di giornale.
0: Non ero il solo. Nel 1892 l'astronomo francese Camille Flammarion ha scritto che i marziani ci sono. Dice: e siccome la gravità del pianeta è bassa, sono in grado di volare e probabilmente hanno pure una civiltà superiore alla nostra. E anche Richard Proctor, un grande divulgatore, no? Nel 1870 disse che Marte aveva mari e oceani e che mostrava nel modo più chiaro di essere adatto alle necessità degli esseri viventi come noi li conosciamo.
1: Era diventata una moda?
0: Un desiderio profondo dell'umanità, che si affacciava a un nuovo secolo, cercava di trovare dei motivi di speranza, dei modelli che non appartenessero a nessuno e che non avessero colore politico o filosofico, che non fossero una divinità a cui contrapporre altre divinità. I marziani erano dei buoni maestri perché erano nuovi, innocenti, liberi dalle nostre controversie.
1: Non sono rimasti però a lungo in quella condizione. Subito c'è stato chi li ha dipinti come dei cattivi.
0: Sì, ma era troppo facile. La speranza e la paura viaggiano insieme. Io, Flammarion, Proctor, eravamo la speranza. Wells, la paura. Se il loro pianeta è in crisi, diceva, allora vorranno abbandonarlo e invadere la Terra per prendersi le sue risorse. E proprio Wells cominciò a tratteggiare la forma dei marziani, dicendo che possederanno teste e occhi e corpi muniti di spina dorsale e poiché a causa della loro elevata intelligenza devono avere dei grandi cervelli e dato che tutte le creature tendono ad averli nelle teste vicino agli occhi, i teschi di questi marziani saranno enormi. Ma scusi, non è l'immagine che si è fissata grazie al cinema nella mente della gente per decenni?

0: È vero, e poi c'erano anche psicologi che scrivevano di donne rapite dai marziani, persone che raccontavano esperienze di incontri con questi abitanti di pianeti lontani.
1: Non posso essere responsabile delle sciocchezze. Certo, se ne parlava molto anche nei giornali popolari.
0: In che anni siamo?
1: 1908.
0: Però lei ha giocato le sue carte già prima. Come le è venuto in mente di costruire addirittura un telescopio a un certo punto?
1: Beh, era il 1890. Avevo parlato con Schiaparelli. Da lì a 4 anni Marte sarebbe stato al punto massimo di avvicinamento alla Terra. Il momento migliore per osservarlo. Allora ho proposto all'Università di Howard di fare un telescopio potente per poter vedere quel pianeta e saperne di più.
0: E Howard risponde picche.
1: E io me lo sono fatto con i miei soldi.
0: È pur sempre un bramino.
1: Che diamine, certo. Avevo i soldi e volevo lasciare un segno. Ho trovato anche uno splendido posto, in una mesa dell'Arizona, a Flagstaff. Quel telescopio è ancora là, lo sa? E funziona. E lei sa che cosa è successo negli anni 20, quando ormai non c'ero più?
0: Beh, non mi bruci i tempi, parliamo di quell'osservatorio. Porta il suo nome, è un po' immodesto.
1: Era il mio progetto per l'umanità.
0: Ok, siamo nel 1894, il telescopio è pronto, lei lo punta su Marte. Guarda e vede quello che vuole vedere. Canali a decine, ne conta 474, molto più del doppio di quelli che Schiaparelli diceva di aver visto. Canali inesistenti, ne conviene adesso?
1: Facile a dirlo, ma allora chi poteva davvero negare quello che si vedeva? Si vedevano segni scuri, diritti, che finivano in strutture enormi. E allora l'ingegno suggerisce immediatamente una soluzione, un'unica soluzione, che siano oasi in mezzo a quel deserto. E di qui la ragione dell'esistenza dei canali, la più naturale concepibile, e cioè che i canali siano costruiti espressamente allo scopo di fertilizzare le oasi. Pensi che a quel tempo un ingegnere, Charles Houston, dopo questa mia osservazione, ha descritto un possibile schema di tutta la rete di canali, con tanto di dighe e di stazioni di pompaggio.
0: Beh, non c'è dubbio che la tesi affascinava e la gente era con lei.
1: Con noi, l'opinione pubblica era con noi. A proposito di me, Schiaparelli, Flammarion, il New York Herald del 19 maggio 1895 ha scritto: essi hanno trovato sul pianeta fratello del nostro tali segni di una civiltà avanzata che anche i più scettici hanno ammesso la plausibilità delle affermazioni degli astronomi, concedendo la possibilità che siano vere.
0: Beh, perché lei aveva appena finito l'osservazione di Marte proprio nel suo momento di maggiore visibilità, la famosa opposizione del 1894, aveva inondato il mondo di notizie che erano stupefacenti su vegetazione, nuove costruzioni, segni di questa civiltà marziana.
1: Sì, è stato subito dopo aver conosciuto Schiaparelli, il mio cher maître Martin, il mio maestro di Marte, un gigante. L'ho incontrato a Milano. Abbiamo passato giornate a discutere del suo articolo La vita sul pianeta Marte. E da allora mi sono sentito un umile continuatore della sua opera.
0: Sì, anche perché Schiaparelli pubblicava sulle riviste scientifiche, mentre a lei l'Astrophysical Journal ha opposto un rifiuto. Si è sentito umiliato quella volta?
1: Sì, ma non mi sono fermato lì. Con l'osservatorio di Flagstaff mi ero preparato molto meglio per l'opposizione di Marte del 1905. Avevo con me un giovane assistente, Vesto Melvin Slipper. E 3 anni dopo arriverà anche suo fratello, Earl.
0: 2 grandissimi astronomi. Uno scoprirà il modo di capire se le galassie si stanno allontanando l'una dall'altra e l'altro farà una mappa così precisa di Marte che negli anni 50 del Novecento la NASA la utilizzerà per pianificare le prime spedizioni sul pianeta rosso.
1: Entrambi hanno lavorato per tutta la loro vita al mio osservatorio, lo sa?
0: Ma certo, però oltre a loro in quegli anni arriva anche la stroncatura di Alfred Russel Wallace, il grande scienziato ammiratore di Darwin. Wallace scrive un libro, Marte è abitabile?
1: E risponde di no. Dice che i canali sono solo fratture nella crosta del pianeta dovute a riscaldamento e raffreddamento, che i grandi bacini sono impatti di meteoriti, scrive che non ha visto quel vapore acqueo in atmosfera che dovrebbe esserci, se esiste acqua in superficie, che le calotte polari sono di anidride carbonica.
0: E alla fine era tutto vero.
1: Sì, alla fine però. Allora era una gara a capire, a costruire strumenti, teorie, a sbagliare anche. Anche a prenderci in parte. Il pubblico si appassionava, i giornali mettevano le dispute tra me e Wallace in prima pagina. A Flagstaff arrivavano fior fior di astronomi, mica ciarlatani, e fior di strumenti. Nella scienza bisogna rischiare, anche di sbagliare, ma bisogna provarci.
0: E in effetti lei ha provato anche a immaginare un altro pianeta che stava oltre Urano e Nettuno, quelli che erano i pianeti di confine allora, il pianeta X. Ma non riuscirà mai a trovarlo, almeno non lei.
1: Un infarto mi porterà via il 12 novembre 1916 nella mia Flagstaff. Come un attore che muore sulla scena, ero felice di finire lì. Ma quell'osservatorio ha continuato a vivere. 13 anni dopo, il 15 gennaio 1929, un ragazzotto del Kansas, 23 anni appena compiuti, è arrivato a sue spese a Flagstaff. Si sentiva solo, impaurito, ma credeva nelle mie idee. Si era fabbricato un piccolo telescopio nella fattoria dei genitori e aveva osservato Marte. Aveva fatto decine di schizzi e li aveva mandati al mio successore. Per questo l'hanno chiamato. Era un lungagnone di inoculato, un ragazzo delle pianure piazzato a 2000 metri di altezza per guardare dentro un telescopio. Si chiamava Clyde Tombaugh e aveva una missione: cercare il pianeta X. Io l'avevo immaginato molto grande, su un'orbita lontana. Non ci metterà nemmeno un anno e scoprirà Plutone, l'unico pianeta scoperto da un americano. Non era grande, era piccolissimo, ma c'era. E quell'osservatorio che avevo costruito per vedere la vita su Marte scoprirà negli anni decine di verità inconfutabili sul cielo. I marziani non c'erano, ma se non li avessi immaginati, quante verità in meno ci sarebbero state.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

prendi tu. Se mi guardi con quegli occhi che vedono lontano, capirai che un giorno sono stato bello anch'io. Sono stati troppi venti a prendermi la mano, e ingannandomi mi han detto adesso tu sei mio.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi al di là del limite.

0: Le 11 l'informazione, le isole Falkland sono britanniche, il nostro impegno nei loro confronti è assoluto e incrollabile, lo ha affermato il ministro della difesa britannico Streeting. La dichiarazione giunge dopo che il presidente argentino Milei ha annunciato una serie di progetti per rafforzare la sovranità sull'arcipelago rivendicato dall'Argentina. La Danimarca, che oggi ospita un incontro con altri 4 paesi europei sui centri di rimpatrio, ha dichiarato di essere pronta a rimandare i richiedenti asilo respinti verso i centri di detenzione al di fuori dell'Europa già a partire dal 2027. Tragedia della povertà in Nigeria, almeno 37 persone sono morte per l'inalazione di fumi tossici mentre tentavano di rubare petrolio da un oleodotto nel sud del paese africano, mentre una petroliera caricava greggio. L'agenzia russa TASS ha confermato che Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. I negoziatori USA erano stati annunciati anche dal presidente ucraino Zelensky. L'informazione torna tra meno di un'ora.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM. Ho messo via un po' di rumore.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.
2: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Agenda Classica. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti ad Agenda Classica. Questi speciali estivi non possono dimenticare che spesso le temperature raggiungono davvero delle gradazioni molto alte e allora che cosa fare? Ci si può sedere e ascoltare della buona musica. I suoni dell'estate, lo abbiamo detto più volte, sono dei suoni particolari, non soltanto quelli della musica ma anche quelli della natura, e però il caldo ci spinge a riposarci, a metterci calmi, la nostra mente si deve rilassare e riposarsi. Nello stesso tempo, che cosa vuol dire riposarsi? Vuol dire anche riflettere, e che cosa c'è di meglio di una buona musica per riflettere e magari pensare a qualcosa che ci possa dare anche in qualche modo un effetto catartico. È il momento dell'anno in cui la natura ha un volto molto estremo, molto spesso il calore opprimente e poi qualche volta i temporali estivi, appunto. E allora vediamo che cosa c'è di fisico in questa musica dell'estate. Ancora una volta ci torna in mente Antonio Vivaldi, che nel suo concerto in sol minore RV 315, più noto come l'estate, appunto, delle quattro stagioni, ancora una volta ci ricorda che la sua è un'estate non vacanziera, ma è l'estate dei contadini, in cui come ogni stagione si lotta per la sopravvivenza, e il sonetto che accompagna la partitura dell'estate parla chiaro: sotto dura stagion dal sole accesa langue l'uom, langue il gregge ed arde il pino. Ascoltiamo il primo movimento dall'estate di Vivaldi. Fate attenzione all'inizio, un andamento pesante, spezzato, quasi asfittico. Gli archi sembrano non cantare ma trascinarsi, come si trascinano certe volte i piedi quando fa caldo, e il suono dell'afa. E nello stesso tempo la natura si risveglia e i canti degli uccelli e un venticello che spunta per fortuna da qualche parte caccia via un po' per adesso la calura.

Inizio dell'estate di Antonio Vivaldi dal Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, opera 8, è un'occasione per pensare all'afa in musica, l'inquietudine del contadino di fronte alla natura dura, e l'estate contadina appunto non è l'estate vacanziera, ma c'è anche chi ha visto l'estate da un altro punto di vista, soprattutto nel momento più fresco dell'estate, cioè l'alba. L'aria è più tersa, il calore è inferiore, fa più fresco, e facciamo allora un salto avanti nel tempo e ci spostiamo nell'agosto del 1920. Andiamo dal compositore svizzero Arturo Neger, che ha fatto parte del gruppo dei Sei, come è noto, e si trova in vacanza Honegger nelle Alpi Bernesi, a Wengen. E allora, come abbiamo spesso detto, quando il compositore viaggia non si può fermare dallo scrivere musica, e allora scrive musica anche Honegger, lontano dalle avanguardie parigine. E Honegger comunque era lì che aveva il suo punto di riferimento, ma qui coglie l'occasione per comporre un piccolo poema sinfonico intitolato Pastorale d'été, la pastorale d'estate. Sulla partitura appunto un verso di Arthur Rimbaud: J'ai embrassé l'aube d'été, ho abbracciato l'alba d'estate.

La pastorale de te di Arturo Negher, una pagina di una serenità disarmante per certi punti di vista, è l'alba alpina, l'alba più fresca, le tinte sono pastello, corni e legni disegnano linee morbide, gli archi cullano quasi il paesaggio che vediamo tutto attorno, e sembra davvero di vederlo questo paesaggio appena lavato dalla rugiada, e ancora una volta una dimensione piuttosto contemplativa dell'estate. Un'estate che ci invita a respirare da una parte a pieni polmoni prima che il sole diventi padrone del cielo, ma questo risveglio della natura nella pastorale de te è un risveglio che dovrebbe essere anche un nostro risveglio interiore.

Con la pastorale de te di Arturo Neguer abbiamo visto che la musica classica ha esplorato le due anime dell'estate, la violenza della canicola con Antonio Vivaldi e la freschezza dell'alba con Arthur Honegger. Vediamo ancora tanti aspetti interessanti di questi musicisti che si sono rivolti all'estate, ciascuno a proprio modo. E noi continuiamo la nostra estate insieme con Radio Vaticana. Grazie a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento.

0: Le 11.59 l'informazione, l'agenzia russa TASS ha reso noto che i negoziatori americani Witkoff e Kushner visiteranno prima Mosca domani e poi domenica Kiev. Intanto proseguono i raid incrociati tra Russia e Ucraina, 3 persone sono morti, 14 sono rimaste ferite in attacchi ucraini nel Donetsk. Bombardamenti russi hanno invece causato una vittima a Odessa. L'esercito israeliano ha ucciso un altro dei dirigenti di Hamas responsabili della strage del 7 ottobre 2023. Mohamed Al-Qadi è stato intercettato nel sud della striscia di Gaza. L'uomo avrebbe inoltre contribuito a nascondere ostaggi israeliani. La Danimarca, che oggi ospita un incontro con altri 4 paesi europei sui centri di rimpatrio, ha dichiarato di essere pronta a rimandare richiedenti asilo respinti verso altri centri di detenzione fuori dall'Europa. Carburanti, in arrivo la mini proroga del taglio delle accise fino al 10 settembre, poi scatteranno aiuti selettivi. È tutto, l'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, salute degli infermi, per tutti gli ammalati che ricorrono all'intercessione della Vergine Lauretana, trovino nella sua efficace presenza il conforto della sua tenerezza, la pace interiore e la guarigione.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Maria, insegnaci a custodire e a coltivare.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero contempliamo Gesù carico della croce e sale il Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero contempliamo. Gesù crocifisso muore sulla croce e ci dona Maria come madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma libera.

0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina.
2: Prega per noi.
1: Madre purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
2: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
2: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
2: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi tuoi servi di godere sempre della salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione della Beata Maria Semprevergine. Liberaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.

0: Angelo di Dio, che sei mio custode, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Ami l'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Ami
0: le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio riposino in pace.
1: Ami.
0: Preghiamo per la pace con la preghiera a pagina 11 del libretto. Maria, guarda a noi, siamo qui davanti a te. Tu sei madre, conosci le nostre fatiche e le nostre ferite. Tu, regina della pace, soffri con noi e per noi, vedendo tanti tuoi figli provati dai conflitti, angosciati dalle guerre che dilaniano il mondo. È un'ora buia. Questa è un'ora buia, o madre, e in questa ora buia ci immergiamo nei tuoi occhi luminosi e ci affidiamo al tuo cuore, sensibile ai nostri problemi. Ora, madre, prendi ancora una volta l'iniziativa, prendila per noi, in questi tempi lacerati dai conflitti e devastati dalle armi. Volgi il tuo sguardo di misericordia sulla famiglia umana che ha smarrito la via della pace, che ha preferito Caino ad Abele e, perdendo il senso della fraternità, non ritrova l'atmosfera di casa. Intercedi per il nostro mondo in pericolo e in subuglio. Insegnaci ad accogliere e a curare la vita, ogni vita umana, e a ripudiare la follia della guerra che semina morte e cancella il futuro. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Lauretana. Scenda su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, sulle persone che si sono affidate alle nostre preghiere, su quelli che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione, particolarmente sui sofferenti e sugli ammalati. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: My fellow Americans, Laos is far away from America.
3: Quella che state ascoltando è la voce del 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy. È il 23 marzo 1961. Da appena due mesi Kennedy siede nello studio ovale e durante una conferenza stampa sceglie di parlare di un paese di cui quasi nessuno negli Stati Uniti aveva sentito parlare. Non Cuba, non la Germania, non il Vietnam, ma il Laos.
2: That all we want in Laos is peace, not war.
3: Per Kennedy era quella la crisi internazionale più urgente del momento. È una storia di cui si parla pochissimo, eppure questo è il paese più bombardato al mondo in rapporto alla popolazione, perché a pochissimi anni di distanza da quel 1961, in Laos furono sganciate oltre 2 milioni di tonnellate di bombe, in media un bombardamento ogni 8 minuti, per 9 anni.
4: Off the radar.
5: Off the radar.
6: Off the radar.
0: Il mondo che non fa notizia.
3: Questa storia comincia nel 1954, è l'anno della sconfitta francese e dopo quasi un secolo di dominio coloniale, Parigi è costretta a lasciare l'Indocina. Alla conferenza di Ginevra si cerca di ridisegnare il sud-est asiatico. Nascono due stati indipendenti, Laos e Cambogia, e il Vietnam viene diviso in due. A nord il governo comunista di Ho Chi Minh e a sud un governo filo occidentale. Concentriamoci sul Laos, che ha due problemi. Il primo, nasce con una guerra civile in corso. Una guerra civile tra il governo monarchico, sostenuto dagli Stati Uniti, e il Pathet Lao, appoggiato dal Vietnam del Nord. Secondo problema, a nord il confine con il Vietnam è quasi interamente montuoso, coperto da una fitta giungla tropicale, la catena annamita. I vietnamiti pensano che il modo migliore per sostenere gli alleati comunisti nel Vietnam del Sud sia passare per il Laos, facendo transitare lungo il confine soldati, viveri, carburanti e armi, praticamente invisibili dall'alto. Quella rete passerà alla storia come sentiero di Ho Chi Minh. Quando Kennedy arriva alla Casa Bianca nel gennaio del 61, la guerra in Laos è ancora in corso. Ci sono gli americani, i sovietici e i vietnamiti. Il presidente uscente Eisenhower avverte: la situazione è ancora più pericolosa del Vietnam. Gli interventisti propongono di dispiegare 250.000 soldati sul territorio. Ma Kennedy ha un'altra idea e per evitare un'altra baia dei porci manda il diplomatico Harriman a Mosca. Obiettivo: il Laos deve diventare un paese neutrale. Detto, fatto. Nel 62 a Ginevra si firma un'intesa che riconosce la neutralità del Laos e impone il ritiro delle truppe straniere. Sulla carta la crisi è finita, nella realtà è appena cominciata. Perché non appena si insedia la presidenza Johnson e inizia la guerra del Vietnam, gli americani capiscono che il Laos è il crocevia da cui i vietnamiti fanno passare uomini, armi, munizioni, carburanti e viveri dal nord al sud. E senza interrompere quel corridoio logistico sarà quasi impossibile vincere la guerra. Il 14 dicembre 1964 prende il via l'operazione Barrel Roll, una campagna aerea segreta autorizzata dalla Casa Bianca. La logica è chiara: colpire il Laos. Alla guerra aerea si affianca l'addestramento sul campo di migliaia di guerriglieri Hmong guidati dal generale Vang Pao. A farlo è direttamente la CIA.
7: This year's biggest battle in Indochina is raging not in Vietnam, but here in the mountains of Laos. It pits North Vietnamese regulars against a secret irregular army, organized, advised, supported, and paid by the Central Intelligence Agency. The key to the battle is a high ridgeline.
5: This is the famous Skyline Ridge, the keystone of the defensive position at Long Chin. We're getting mortar fire in here right now from the North Vietnamese divisions which surround this place, which is why everybody is staying so low.
3: Il risultato è terribile. Tra il 64 e il 73 gli Stati Uniti effettuano circa 580.000 missioni aeree sul Laos. Vengono sganciate oltre 2 milioni di tonnellate di bombe. In media un carico ogni 8 minuti, 24 ore su 24, per 9 anni. Il Laos diventa così il paese più bombardato della storia in rapporto alla popolazione. La chiameranno Secret War, la guerra segreta condotta parallelamente al conflitto del Vietnam.
6: This is the battlefield in Laos. These are government troops supported and financed by the United States, fighting and losing ground to communist troops, many of them from North Vietnam, fighting in remote mountains in an obscure corner of Asia. It looks and sounds familiar.
3: Ci sono almeno tre paradossi in questa storia. Il primo: ufficialmente la guerra in Laos neanche esiste, anzi non può esistere, perché gli Stati Uniti non possono dichiarare guerra a un paese neutrale. Il secondo: proprio perché è una guerra segreta, nessuno ne parla. Il terzo: molte delle bombe sganciate erano a grappolo, cioè rilasciavano centinaia di piccole submunizioni che però in larga parte non sono mai esplose. Ancora oggi decine di milioni di ordigni sono nascosti sottoterra. Significa che la guerra non è finita nel 1973. Ogni giorno in Laos squadre di artificieri continuano a bonificare campi, foreste e villaggi. E per capire come si svolge questo lavoro e cosa significa restituire un territorio alle comunità locali, abbiamo parlato con Greg Guvuriro di Halo Trust e con Yang Chang Chong Vue di Mines Advisory Group. Ecco le loro testimonianze.
8: Hi, my name is Craig Guvuriro and I run Halo's program in Laos.
9: Mi chiamo Craig Guvuriro, dirigo il programma di Halo Trust in Laos. Noi lavoriamo nella provincia di Savannakhet dal 2012. Ancora oggi le persone coltivano terreni sotto i quali potrebbero esserci bombe inesplose. Questo incide sull'agricoltura, sullo sviluppo, sulla sicurezza quotidiana di intere comunità. E anche se il numero delle vittime è diminuito sensibilmente negli ultimi anni, ci sono ancora persone che vengono uccise. Ferite. Alcuni di questi ordigni, come le submunizioni delle bombe a grappolo, hanno l'aspetto di grandi palline da tennis di metallo e possono sembrare oggetti innocui con cui interagire. Per questo Halo non si limita a rimuovere gli ordigni pericolosi, ma lavora anche con le comunità per sensibilizzarle sui rischi, insegnare come segnalarli in sicurezza. Lo scorso maggio ho visitato il distretto di Vilabuli, dove i nostri team erano impegnati a bonificare terreni destinati all'agricoltura e all'allevamento. La loro giornata iniziava alle 7 del mattino. Lavoravano su ripidi pendii delle montagne sotto un caldo intenso fino alle 3 del pomeriggio, individuando con estrema attenzione gli ordigni inesplosi, distruggendoli in sicurezza. Quello che mi ha colpito di più è stata la resilienza del nostro personale, capace di lavorare in condizioni così difficili, ma anche la collaborazione con le comunità locali. Gli agricoltori si stavano già preparando alla stagione delle piogge e lavoravano insieme a noi per fare in modo che i terreni potessero essere bonificati e restituiti in sicurezza. In alcune aree i nostri operatori sono riusciti a individuare fino a 100 ordigni inesplosi in un solo giorno. Ognuno di questi deve essere localizzato, portato alla luce, distrutto, rimosso prima che il terreno possa tornare a essere utilizzato. Tutto questo non sarebbe possibile senza il sostegno dei nostri partner internazionali. Il lavoro di Halo in Laos è reso possibile anche grazie al generoso supporto degli Stati Uniti, dell'Irlanda, di altri donatori. Il loro contributo permette alle comunità di recuperare le proprie terre, coltivarle in sicurezza, costruire un futuro più stabile. La sfida in Laos resta enorme, ma ogni anno vengono compiuti nuovi progressi. Sempre più terreni vengono bonificati, sempre più ordigni vengono distrutti e sempre più vite vengono protette.
10: Hi, my name is Yang Chan Chongwer. I'm from Singkon Province in Laos.
11: Mi chiamo Yang Chang Chongwe. Vengo dalla provincia di Xiang Kouang, in Laos, e lavoro per MAG, il Mines Advisory Group. MAG è un'organizzazione umanitaria internazionale che si occupa di rimuovere e distruggere mine antiuomo, bombe a grappolo e altri ordigni inesplosi nelle aree colpite da conflitti. In Laos lavoriamo da oltre 30 anni per aiutare le comunità a vivere in sicurezza e costruire un futuro migliore. Quando bonifichiamo un'area contaminata, restituiamo quella terra alle persone in condizioni di sicurezza. I nostri team lavorano a stretto contatto con le comunità per individuare le aree di cui hanno più bisogno: terreni agricoli, scuole, centri sanitari, strade o progetti di approvvigionamento idrico. Successivamente il nostro personale specializzato ispeziona attentamente il terreno, verifica ogni segnale rilevato dagli strumenti e rimuove in sicurezza gli ordigni esplosivi trovati. Accanto alle attività di bonifica, MAG insegna anche alle comunità come comportarsi in presenza di ordigni inesplosi attraverso programmi di educazione a rischio. A Vientiane, il nostro centro visitatori aiuta le persone del Laos e del resto del mondo a comprendere perché questo lavoro sia ancora oggi così necessario. L'impatto del nostro lavoro è molto concreto. Quando un terreno viene bonificato, le famiglie possono tornare a coltivare e produrre cibo in sicurezza. Le comunità possono costruire scuole, strade e altre infrastrutture fondamentali. I bambini possono imparare e giocare liberamente. Le persone possono tornare a usare la propria terra senza paura. Io provengo dalla provincia di Xiang Kouang, una delle aree più duramente colpite dagli ordigni inesplosi, e ho visto con i miei occhi quanto tutto questo possa fare la differenza. Ogni ordigno che rimuoviamo rappresenta una minaccia in meno per una famiglia. Ogni attività di educazione a rischio contribuisce a prevenire nuovi incidenti. E ogni area che bonifichiamo permette alle comunità di guardare al futuro con maggiore sicurezza, fiducia e speranza. Confidence and hope.
12: Una delle tante anomalie della guerra d'Indocina è che coloro che hanno sofferto di più sono anche quelli la cui voce è stata ascoltata di meno. Così si apre Voci dalla piana delle giare. È il libro con cui il cooperante americano Fred Bronfman raccolse e fece conoscere al mondo le testimonianze dei contadini laotiani sopravvissuti ai bombardamenti. Bronfman scrive che quando nel settembre del 69 arrivò al tempio di Tat Luang a Vientiane, trovò il pavimento occupato da centinaia di profughi. Si sedette accanto a un contadino e gli chiese se avesse visto i bombardamenti. L'uomo si chinò, tracciò con un dito una L nella polvere e indicò il rifugio che aveva scavato nel fianco della montagna. Lì, raccontò, lui e la sua famiglia avevano vissuto per mesi, uscendo soltanto di notte per cercare cibo e coltivare i campi. Poi pronunciò una frase che forse Bronfman non avrebbe più dimenticato. Vivevamo come animali. E subito dopo un'altra. Non c'era una notte in cui pensassimo di arrivare vivi al mattino, né un mattino in cui pensassimo di arrivare vivi alla sera.

0: Aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335-1243-722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: Dice l'informazione, l'agenzia russa TASS ha reso noto che i negoziatori americani Witkoff e Kushner visiteranno prima Mosca domani e domenica Kiev. Intanto proseguono i raid incrociati tra Russia e Ucraina. 3 persone sono morte, 14 ferite in attacchi ucraini nel Donetsk. Bombardamenti russi hanno causato una vittima a Odessa. L'esercito israeliano ha ucciso un altro dei dirigenti di Hamas responsabili della strage del 7 ottobre. Mohamed Al-Qadi è stato intercettato nel sud della striscia di Gaza. L'uomo avrebbe inoltre contribuito a nascondere ostaggi israeliani. La Danimarca, che oggi ospita un incontro con 4 paesi europei sui centri di rimpatrio, ha dichiarato di essere pronta a rimandare i richiedenti asilo respinti verso centri di detenzione fuori dall'Europa. Carburanti, in arrivo la mini proroga del taglio delle accise fino al 10 settembre, poi scatteranno gli aiuti selettivi. L'informazione torna alle 14:00.

0: Tracce su tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Un buon pomeriggio da Don Massimo Granieri, ben ritrovati all'appuntamento con Tracce su Tracce, il programma che ogni settimana prova a mettersi in ascolto della musica per scoprire come dentro una canzone possano nascondersi domande, inquietudini e qualche volta perfino piccoli frammenti di Vangelo. La musica popolare, così detta, ha una caratteristica straordinaria, cioè accompagna la nostra vita tutti i santi giorni. La ascoltiamo in automobile, mentre lavoriamo, durante un viaggio, in cuffia, quando abbiamo bisogno di stare un po' più soli o magari anche per ritrovare un po' di compagnia. E spesso ci accorgiamo che alcune canzoni hanno saputo dare un nome a qualcosa che non riuscivamo ad esprimere. Questo è il senso della nostra trasmissione: non spiegare definitivamente una canzone, perché ogni opera resta aperta alla sensibilità di chi ascolta, ma lasciarsi provocare dalle parole, dalle melodie e da quelle emozioni che qualche volta diventano occasione di riflessione anche per la nostra fede. Naturalmente le letture che proporrò durante questa puntata sono personali, non vogliono sostituirsi alle intenzioni degli autori, ma semplicemente mostrare come una canzone possa dialogare con la nostra fede cristiana e con la nostra esperienza di Gesù. Come sempre vi ricordo che potete partecipare in diretta scrivendoci attraverso i nostri canali social oppure inviando un messaggio al numero 335 12 43 722. Alcuni dei vostri contributi entreranno ovviamente nel corso della trasmissione e li leggeremo insieme. Io direi di cominciare con una novità, un cantante che a noi piace tantissimo, emergente della nuova scena musicale italiana, Cimini, con la canzone Domani.

Cimini, cantautore calabrese, cresciuto a San Lucido in provincia di Cosenza, la località dove io da bambino andavo al mare, e poi si è trasferito come tutti i calabresi a Bologna, e non solo i calabresi si trasferiscono a Bologna ma anche in tante altre città in Italia, e lì in quella città insomma ha costruito il suo percorso artistico molto interessante. È uscita questa sua nuova canzone Domani, una canzone che parla di cose semplici, di noi che viviamo sempre proiettati verso il giorno che verrà, noi che siamo abituati, anziché a fare quello che dobbiamo fare ogni giorno, a rimandare decisioni, appuntamenti, aspettiamo notizie, immaginiamo anche cambiamenti, a volte il domani ci entusiasma, altre volte ci spaventa, e questo però non ci permette di vivere bene il nostro presente. Ed è una canzone questa che sembra leggera, ma in realtà la scrittura di Cimini è molto molto profonda. Infatti in questa canzone, se si analizza meglio il testo, lui guarda da vicino il senso di blocco un po' della sua generazione, ed è interessante come la speranza che manca in questo brano e invece nella nostra prospettiva, che è quella cristiana, non coincida mai con l'ottimismo, che è quello che cerca Cimini in questa canzone. L'ottimista, almeno secondo me, pensa che tutto andrà bene comunque. Cristiano invece riesce a sperare anche quando le cose non vanno bene e sa che non andranno bene. Insomma, sono due atteggiamenti molto diversi, pensieri che sono stati ispirati appunto dall'ascolto di questa canzone che abbiamo scelto per aprire Tracce su Tracce qui a Radio Vaticana. Nel frattempo sul mio profilo social Instagram è arrivato un messaggio che mi sembra molto bello da leggere. Corrado mi scrive, ci scrive da addirittura Trieste, non sono mai stato a Trieste, sarebbe interessante visitarla come città, ed esprime una riflessione, devo dire, molto profonda, dicendo che tutte le volte che pensa al domani pensa ovviamente ai suoi figli, che hanno poco più di 20 anni e vivono un tempo di incertezze, eppure nella fede lui, Corrado, l'ascoltatore, continua a vedere il desiderio di costruire qualcosa di bello insieme ai suoi figli, concludendo che forse la speranza è proprio questo. Grazie Corrado, credo che tu abbia colto questo punto molto importante. La speranza non elimina le difficoltà, impedisce però alle difficoltà di avere l'ultima parola. Andiamo avanti, perché adesso c'è un'altra canzone di Max Gazzè che a me piace tantissimo. Ci sono anche commenti degli ascoltatori. Tra poco avremo anche in collegamento telefonico Gianluca Veltri per l'analisi di due dischi pubblicati nel 1986. Intanto ci ascoltiamo il buon Max Gazzè qui a Radio Vaticana con I Tuoi Maledettissimi.

0: Max Gazzè qui su Radio Vaticana, cerco di recuperare anche messaggi dei nostri ascoltatori, mi scrivono anche sul profilo Instagram. Teresa da Cagliari mi dice che ascoltare Battisti, lo abbiamo ascoltato prima di Max Gazzè, in questa chiave, nella chiave di lettura che ho offerto prima, cambia tutto e che diventa davvero un modo per ritrovare la bussola quando ci si sente ingolfati dalla vita, e questo ci fa ben contenti. E siamo contenti di avere in linea il nostro critico musicale di riferimento, Gianluca Veltri. Gianluca, ben trovato.
1: Ciao Don Massimo, ben trovato a te e a tutto lo staff di Radio Vaticana e il nostro pubblico.
0: In questo momento dove ti trovi? So che sei nei monti della tua amata Sila,
1: sì,
0: in Calabria.
1: Sì, sono nei boschi silani. Sono alle prese con tra lavoro, da casa, cucina, eccetera. Oggi sono sotto forse un platano, non so, che un albero molto frondoso,
0: di cui io
1: pregiante dove mi sono sistemato proprio in attesa della tua chiamata.
0: Vabbè, io conosco il tuo amore.
1: Senti bene?
0: Sì, assolutamente sì, ti sento bene, okay. Ti sento forte bene. E chiaro. Senti Gianluca, come sempre in trasmissione ti chiamo per insomma andare indietro nel tempo e fare un po' di storia della musica con dei dischi che nel 2026 festeggiano 40 anni. 1986 sono uscite due produzioni molto importanti, la prima, non anticipiamo la seconda, la prima appartiene a un gruppo che credo amiamo tutti, è un gruppo trasversale che piace a tutti, agli amanti del punk, del rock, del pop, e parliamo dei Talk Talk.
1: Sì, è un gruppo che piace a tutti, probabilmente anche per motivi diversi, però gli uni dagli altri, perché Talk Talk hanno attraversato delle fasi molto differenti nella loro carriera e noi li cogliamo in questo 1986 con The Color of Spring, il colore della primavera, in un momento in cui stanno per accantonare quelle atmosfere synth pop d'alta classifica, perché loro avevano sfornato grandi successi come Such a Shame, It's My Life,
0: certo.
1: Quindi grandi successi da grossi numeri, e stavano veramente svoltando. Noi amiamo cogliere, diciamo, l'attimo, no, in cui gli artisti sembrano cambiare pelle, sono colti forse da una delle tue famose epifanie,
0: sì.
1: Massimo, no?
0: Quelle che io amo tantissimo.
1: Il gruppo di Marco Hollis, che era il loro compianto leader, stava cambiando direzione, si stava dirigendo verso una formula che era molto più sognante, una sorta di art pop, di ambient rock, di post rock, che però ancora non esisteva come formula, quindi loro sono degli apripista in questo senso, no?
0: Certo.
1: E quindi nelle pieghe di questo album così sorprendente per chi li aveva seguiti fino a quel momento, si vede, si nota questo ponte tra il pop sintetizzato dei dischi precedenti e i lavori successivi che avrebbero poi portato verso derive art pop molto più impegnative, molto più difficili, ostiche, che gli avrebbero guadagnato nuovo pubblico, ma forse gli avrebbero fatto perdere dell'altro.
0: Eh sì, perché il pubblico conquistato nelle classifiche, pensiamo ad una hit intramontabile come It's My Life, quindi parliamo da produzioni dall'84 all'86, poi nelle successive produzioni dall'88 mi viene in mente Spirit of Eden, ma tantissimi altri dischi hanno preso una parte di pubblico, però cioè, il pubblico da classifica un po' li ha abbandonati.
1: Sì, perché da un mainstream molto esposto, che forse proprio segna l'atto finale con questo Life is What You Make It, che
0: sì,
1: presenteranno anche a Sanremo tra l'altro, passano appunto verso un declivi molto più introversi, anche molto più ostici all'ascolto, che però a noi piacciono assai, ugualmente.
0: Assolutamente, però sì, poi ci sono anche delle delle tracce metafisiche, perché comunque la ricerca di Dio nelle canzoni dei Tok Tok c'è, anche se in maniera piuttosto leggera, ma ci sono dei segnali molto, molto interessanti. Io direi, Gianluca, di ascoltare la canzone che ha appena citato, che tradotta in italiano significa La vita è ciò che ne fai, ed è una canzone famosissima che ha reso ancora più famosi i Tok Tok nel mondo, e l'ascoltiamo qui insieme a te, poi ci ritroviamo per discutere del secondo disco. Lo anticipiamo, parliamo dei Pretenders. Intanto ci ascoltiamo i Tok Tok qui su Radio Vaticana.

0: Bella bella, life's what you make it, la vita è ciò che ne fai, cantano i Tok Tok da questo album meraviglioso dell'86, The Color of Spring, i colori, anzi il colore della primavera, la frase al singolare, disco dell'86 proposto ovviamente da Gianluca Vetri, che in collegamento telefonico dalle belle montagne silane calabresi. Gianluca, ti leggo qualche commento di ascoltatori che ci scrivono sia su WhatsApp che sul mio profilo social Instagram. Scrive Valerio da Perugia, ci dice che è incredibile come certe canzoni riescano a descrivere la nostra vita meglio di noi stessi. Cosa ne pensi?
1: Verissimo, c'è, verissimo.
0: C'è una buona sintesi, una canzone, no, dei nostri
1: musica...
0: sentimenti.
1: Guarda, sai, pensavo l'altra volta che le canzoni sono come dei cavalli di Troia, senza che là dentro ci sono nascosti tanti soldatini, qua per cavallo allora escono e certe volte mi sorprendono perché ti restituiscono cose che non sapevi esprimere a parole, ecco, e delle volte soprattutto noi che magari facciamo questo mestiere e ci sforziamo di raccontare la musica, certe volte non c'è da fare, perché la musica porta con sé un bagaglio anche di non verbale difficile.
0: Certo, vedo che c'è forse una zona con molto vento, cerca magari di ripararti altrimenti dà fastidio al mio microfono del telefono. Innanzitutto, anzi, saluto anche Paola da De Senzano che ci riempie di complimenti per quello che proponiamo attraverso Radio Vaticana. Passiamo, Gianluca, al secondo disco. Qui abbiamo un'altra band storica della scena inglese rock, siamo collocati tra gli anni 70 e 80, però devo dire che poi hanno avuto uno slancio nuovo anche sul finire degli anni 80, negli anni 90. Parliamo di Chrissie Hynde e i suoi Pretenders.
1: Sì, qua proprio mi tocchi una corda sentimentale.
0: Una delle tue band preferite, no?
1: Sono affezionatissimo i Pretenders, li ho seguiti fin dai loro esordi. Allora, qua il discorso è inverso, curiosamente, rispetto a quello che abbiamo fatto con Tok Tok, perché i Pretenders invece partono con una musica... direi quasi punk. Il loro primo disco ha un'attitudine molto punk e poi invece si normalizzano un po', diciamo, nel loro percorso. Questo è il loro quarto album e ormai
0: parliamo di l'album è Get Close,
1: Get Close del 1986, ed erano diventati una band di rock classico a quel punto, dopo quei folgoranti inizi. In realtà il gruppo sta ancora assorbendo un doppio lutto terrificante, perché nei primi due album suonavano il bassista e il chitarrista, rispettivamente Pete Fernon e Jameson e Mike Scott, che morirono dopo l'uscita del secondo album, e soprattutto il batterista della band, Martin Chambers, ancora era praticamente come un pugile suonato che aveva perso i suoi due migliori amici nel giro di pochi mesi. E infatti Chrissie Hynde si dirà costretta ad allontanarlo dal gruppo perché praticamente non ci stava più, insomma.
0: Non era in
1: Quindi
0: condizione
1: la band diventerà in realtà una ditta, ecco, una ditta, un brand dietro il quale c'è Chrissie Hynde fondamentalmente, che si accompagnerà a dei, non dico dei turnissimi, perché poi ci saranno degli assetti semi mobili, ma insomma comunque i Pretenders da quel momento in poi saranno soprattutto lei. Curiosamente Robbie McIntosh sarà il chitarrista di quest'album e suonava anche nell'album dei Tok Tok che abbiamo citato prima. Il sound quindi vira decisamente verso un pop rock più addomesticato da questo Get Close in poi, insomma una musica più fragrante. Don't Get Me Wrong, che è il singolo trainante, è un rock and roll molto ballabile, andante, molto accattivante, che sa un po' di anni 50. Insomma, i Pretenders anche loro stavano cambiando pelle, come succedeva ai Tok Tok, però in maniera decisamente
0: inversa,
1: apposta.
0: Diciamo,
1: esatto, è stato un caso, devo dirti, non era una geometria voluta questa, però certe volte capitano,
0: certo,
1: anche queste simmetrie.
0: Va bene Gianluca, noi chiaramente il tempo scorre. Gianluca, io ti dico grazie per questa stagione radiofonica che diciamo chiude oggi, no? Ci risentiremo ovviamente a settembre in una nuova veste. Ti lascio 10 secondi per salutare gli ascoltatori che a te sono affezionati.
1: Beh, mi fa molto piacere anche io, amo il pubblico di Radio Vaticana, vi saluto tutti, saluto il magnifico staff di Radio Vaticana e saluto te Massimo e spero di sentirvi presto e di sentirci presto. Mando un abbraccio a tutti voi.
0: Grazie Gianluca e noi continuiamo con la musica. Pretenders, Don't Get Me Wrong.

Don't Get Me Wrong, Pretenders, qui a Radio Vaticana, canzone estratta dall'album Get Close del 1986, album che abbiamo analizzato in sintesi grazie al contributo di Gianluca Veltri, una delle firme più importanti della critica musicale in Italia, che ritroveremo nella stagione prossima, anche perché questa puntata di Tracce su Tracce è l'ultima della stagione primaverile, perché dalla settimana prossima andrà in onda tutto il palinsesto nuovo di Radio Vaticana estivo. Le nostre trasmissioni andranno comunque in onda, anche se in replica. Abbiamo scelto una serie di trasmissioni che possono essere ovviamente riascoltate, tenendo conto che al di là di tutto, al di là delle repliche o delle messe in onda in diretta, c'è il nostro podcast. Andate su Vatican News, nella sezione podcast musicali trovate Tracce su Tracce, potrete ascoltare quello che volete. Ci sono tutte le trasmissioni irradiate in questi ultimi due anni, dalla prima fino a quella che tra poco sarà a vostra disposizione. Ripeto, ringrazio veramente Gianluca, perché con il suo contributo abbiamo scoperto o riscoperto tante canzoni, tanti album che possono far parte della nostra discoteca personale, come questo disco dei Pretenders, questa canzone a cui sono, devo dire, particolarmente legato, perché è una canzone che tradotta in italiano vuol dire non fraintendermi, insomma è un modo per sanare le ferite e riuscire anche a superare delle incomprensioni o, come dire, delle zone d'ombra o interpretazioni parziali che ci possono essere nel rapporto con gli altri. Non sempre le nostre relazioni possono essere comprese pienamente. Devo dire che questa canzone facilita un po' la cosa, facilita un po' le relazioni, ci aiuta questa canzone a riflettere anche sui nostri errori e andare oltre quello che noi facciamo di sbagliato con gli altri. Ci scrivono sempre i nostri ascoltatori, oggi sono veramente scatenati sui social, non riesco a vedere cellulare, WhatsApp sul monitor della radio, è quello che avevo già scritto sui miei fogli. Mi ha scritto Claudio da Ancona, sottolineando via social come la produzione musicale del 1986 conservi secondo lui uno spessore artistico notevole, capace di parlare al cuore anche dopo 40 anni. Evidentemente fu un anno particolarmente fortunato di tantissime produzioni. Infatti, nel corso di questa trasmissione abbiamo più volte esaminato dischi pubblicati nel 1986. E se siete curiosi di sapere di che cosa abbiamo parlato, andate a spulciare tra le nostre puntate in podcast. Torniamo alla musica italiana con un artista che è stato ospite nei nostri studi qui a Radio Vaticana. Parlo ovviamente di Cesare Cremonini. Nel 2010 pubblica questo singolo Mondo insieme a Jovanotti, inserito in una raccolta dei suoi più grandi successi. La genesi del brano è legata a un momento di transizione artistica di Cremonini, che cercava un suono più universale e poetico, e credo che ci sia riuscito.

Io credo, almeno dal mio punto di vista personale, poi magari gli ascoltatori possono anche dire il contrario, che sia forse la canzone più bella in assoluto di, della carriera, insomma, di Cesare Cremonini, anche perché rappresenta un passaggio dalla musica pop, quella un po' più commerciale, a qualcosa di più bello, con dei testi di spessore, soprattutto in questa canzone cantata insieme all'amico Jovanotti, Mondo si intitola la canzone, in cui si apre all'eternità, dice ci piace l'Inghilterra, io ci sono nato in Inghilterra, c'è questa apertura all'infinito e c'è questa invocazione alla misericordia divina. Infatti è una canzone che manifesta una chiara apertura verso l'aldilà, e le parole che vi invito a rileggere esprimono la fiducia in ciò che supera la realtà, quella che noi vediamo, e che orienta l'uomo invece verso l'eternità. Quando il testo di Cremonini dice che questo mondo è solo una strada, vuol dire che c'è il riconoscimento che la nostra vita è destinata a qualcosa di più grande, cioè è l'immagine del pellegrino che cammina e ogni tappa che raggiunge dà senso al suo cammino sulla terra. Devo dire, tutto questo condensato in 4 minuti di canzone di Cesare Cremonini. Ancora gli ascoltatori ci scrivono qui su Radio Vaticana. Agnese da Cuneo, devo dire in Nord Italia ci segue, non so per quale strano motivo, ci scrive appunto dicendo che questo testo, quello appunto di Cremonini, l'aiuta a non sentirsi sola di fronte alle domande più grandi della vita, e ricorda a lei e anche a noi che siamo fatti per l'infinito. Questa solitudine viene colmata da una presenza costante, come quella descritta dal grande Paul McCartney nel suo nuovo brano Mama Gets By, che è contenuto nel suo ultimo album. Io direi prima di ascoltarla e poi di commentarla insieme qui a Tracce su Tracce.

come dice il nostro regista Daniele Giorgi, che ancora non ho salutato e ringraziato, questa è un'opera musicale che va ascoltata fino all'ultima nota. Ed è vero, perché quello che ha scritto Paul McCartney, parliamo di uno che ha scritto la storia della musica insieme a John Lennon e i Beatles, è veramente qualcosa di straordinario. La canzone che sin dal primo momento mi ha veramente commosso, il titolo tradotto in italiano significa Mamma se la cava, e l'ex Beatles ha concepito questo pezzo come veramente una piccola opera teatrale. Infatti è ispirata a Porgy and Bess di George Gershwin. All'interno di questa opera teatrale trovate la canzone Summertime, per intenderci. E questa canzone è stata scritta dal punto di vista del figlio di una coppia. Il testo di Paul McCartney descrive una madre forte, una roccia che, nonostante le complicazioni e le assenze del marito, porta avanti la famiglia, lavorando tutto il giorno e custodendola, la famiglia, con tutto il cuore e tutta l'anima. Sul piano spirituale, questa immagine di dedizione incondizionata richiama la maternità della Chiesa. Sul sito ufficiale della Santa Sede, Vatican.va, troviamo i testi del Magistero, in cui la Chiesa viene definita proprio come una madre amorevole che non si stanca, che custodisce, che cura le ferite, che accompagna l'umanità nelle sue difficoltà, mossa da una fedeltà instancabile verso i suoi figli. Tutto ciò è contenuto nella canzone appena ascoltata di Paul McCartney qui a Radio Vaticana, e sono stato contento di poterla condividere con voi ascoltatori. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Ringrazio tutti gli ascoltatori che in questa stagione radiofonica ci hanno accompagnato, ci hanno seguito, hanno scritto e mostrato affetto a ciò che siamo e a ciò che facciamo su Radio Vaticana. Vi ricordo che potete comunque riascoltare tutte le trasmissioni di Tracce su Tracce sul sito di Radio Vaticana in modalità podcast, che la replica andrà in onda lunedì alle ore 18:15, e che della settimana prossima, con la nuova programmazione, andranno in onda delle repliche scelte della nostra trasmissione in formato 45 minuti. A voi tutti una buona serata, continuate a seguire Radio Vaticana. Vi lascio con una canzone di Moby, Natural Blues, dove parla della fatica umana e della certezza teologica che solo Dio conosce fin in fondo e raccoglie il nostro affanno quotidiano. A voi tutti grazie per averci seguito, state qui su Radio Vaticana. Ciao!

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: amare.
1: Ti amo. Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
3: A Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Venerdì 4 settembre, l'informazione della Radio Vaticana delle 14. Questi i titoli. La formazione cristiana si è basata su dignità umana e servizio al bene comune, lo ha ribadito il Papa ricevendo una delegazione dell'Università di Oxford. Anche fonti russe confermano che i negoziatori statunitensi nei prossimi giorni si recheranno prima a Mosca e poi a Kiev. La Chiesa in Giordania lavora per la pace in Terra Santa, lo afferma Monsignor Tual, vescovo ausiliare di Gerusalemme dei Latini e vicario patriarcale di Amman. Sono le 14:44 secondi, ben trovati all'ascolto da Eugenio Bonanata. Cercare con coraggio la verità e promuovere la visione antropologica integrale di St. John Henry Newman, basata sulla dignità umana, la giustizia e la capacità di servire il bene comune. È l'invito che Leone XIV ha rivolto ad una delegazione dell'Oriel College dell'Università di Oxford, ricevuta in udienza stamattina nell'ambito del pellegrinaggio a Roma per commemorare i 700 anni di fondazione. Per il Papa il pensiero del santo londinese oggi è particolarmente pertinente nell'ambito educativo. Il servizio è di Tiziana Campisi.
2: Guardare con fiducia i contributi passati come solide fondamenta e guida per il futuro. Così per il Papa, l'Oriel College deve proseguire il suo cammino, ispirandosi a John Henry Newman, che ha saputo conciliare fede e ragione. Leone ne evidenzia le idee, caratterizzate da una grande concretezza, e la sua attività accademica, sublime e pratica allo stesso tempo, e sottolinea l'importanza oggi delle vedute del cardinale inglese, dottore della Chiesa e compatrono della missione educativa della Chiesa dallo scorso novembre.
3: In the context of today's challenges, Newman's own thought on education is particularly relevant.
2: Nel contesto delle sfide odierne, il pensiero di Newman sull'educazione è particolarmente pertinente, poiché propone una formazione cristiana che abbracci l'intera persona e misuri il valore dell'educazione sull'asse della dignità umana, della giustizia e della capacità di servire il bene comune. Nelle attività accademiche, attraverso gli ideali di Newman, per il Papa è possibile favorire un incontro cuore a cuore con gli altri e con Gesù Cristo. Da qui l'incoraggiamento ai membri dell'Oriel College ad affidarsi a Dio, luce imperitura del mondo, per rifletterne la gloria.
1: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS dopo che ieri anche il presidente ucraino Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione della guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Il servizio di Marina Tomarro.
4: Il 5-6 settembre potrebbe ripartire la macchina negoziale che accende una speranza di pace tra Russia e Ucraina. E proprio il presidente russo Putin, dal Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha annunciato che ci possa essere la possibilità di risolvere il conflitto. Putin ha inoltre affermato che sono ancora in corso i contatti tra i servizi segreti delle due parti. Intanto attacchi russi hanno causato la morte di almeno 6 persone e il ferimento di altre 56 in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore. A Kiev, che da oltre una settimana è bersaglio di continui raid di droni russi, 13 persone sono rimaste ferite. Bersagliata nella notte dalla contraerea ucraina la località di Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio di un deposito di petrolio, secondo le autorità russe nella regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
1: Il Papa ha ricevuto ieri la conferenza dei vescovi latini delle regioni arabe, invitandoli a non temere di essere una piccola presenza, perché la fecondità della Chiesa non si misura nei numeri, nelle strutture o nelle risorse, ma nella fedeltà al Vangelo. Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani, ha incontrato Monsignor Yad Tual, vescovo ausiliare di Gerusalemme dei Latini e vicario patriarcale di Amman in Giordania. Sentiamo.
5: Geograficamente la Giordania è in mezzo e purtroppo non era facile per noi, però con il governo, con il re

0: conviene come prima, non soltanto da noi in Giordania, ma anche nella parte di Gerusalemme e Betlemme,
1: certo.
0: E questo anche sì, un'altra realtà a causa della guerra.
2: Ci spostiamo in Sudan, dove un attacco aereo su due camion umanitari, avvenuto ieri nello stato del Kordofan meridionale, nel sud del paese, ha preso di mira mezzi che trasportavano aiuti alimentari. Sono andate distrutte oltre 50 tonnellate di cibo, sufficienti a fornire assistenza salvavita a 5.000 persone per un mese, secondo la denuncia del Programma Mondiale dell'ONU. Francesco De Remigis ha chiesto un'analisi sul conflitto nel paese all'africanista Matteo Giusti.
3: Dopo 3 anni e mezzo di guerra civile, una delle peggiori degli ultimi 25 anni, i due grandi contendenti, quelli che potremmo definire come i governativi del generale Abdel Fattah al-Burhan, che ha preso il potere in Sudan con la forza, e i ribelli, un gruppo paramilitare chiamato Forze di Supporto Rapido, stanno continuando a dilaniare il paese, occupando zone diverse, il Darfur che è totalmente nelle mani di questi ribelli, delle Forze di Supporto Rapido, che sono gli eredi dei genocidiari del Darfur di 25 anni fa, Janjaweed, cioè i diavoli a cavallo. Stessa cosa lo fanno dal confine a sud con l'Etiopia.
1: Hanno anche attaccato un convoglio di aiuti umanitari dell'ONU proprio nel Kordofan meridionale?
3: Sì, perché loro vogliono prendere il controllo della zona e quindi la fame è un classico modo di presa del potere, e hanno attaccato, sembra, con i droni, perché le forze di supporto rapido non hanno aviazione, l'aviazione sudanese è rimasta fedele ai governativi. Ci sono troppi soldi in ballo, ci sono le miniere d'oro del Darfur, del Kordofan, che i ribelli stanno sfruttando molto rapidamente e che questo autoalimenta la guerra.
2: Cambiamo argomento, si conclude stasera ad Otranto il Festival Giornalisti del Mediterraneo 2026, di cui Radio Vaticana, Vatican News è media partner. Il nostro inviato Andrea De Angelis ha intervistato Shervin Aravi, analista geopolitica, esperta di diritti umani, tra le relatrici del festival.
4: Se ci rendiamo sempre più conto, siamo sempre più consapevoli che la violazione dei diritti umani riguarda tutti, allora cambia anche l'approccio dell'opinione pubblica. Dobbiamo tornare a questa cooperazione internazionale nel concreto, perché gli strumenti del diritto internazionale ci sono, l'impatto delle sanzioni come strumento del diritto internazionale, e quindi sono queste le scelte giuste. Di certo non i bombardamenti e le guerre che danneggiano tutta l'umanità.
5: Il diritto internazionale dunque esiste, deve essere applicato.
4: Deve essere applicato, per essere applicato deve essere conosciuto. Quindi anche i politici, che sono sicuramente dei bravi comunicatori, dovrebbero tornare anche allo studio.
2: Coltivare l'anima e l'intelletto come sfida del nostro secolo è uno degli interrogativi al centro della quinta edizione del Festival della Filosofia, in programma dal 3 al 5 settembre a Raiano in Abruzzo, nel quadro delle iniziative legate all'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Sentiamo Paolo Ondarza.
6: Cultura, una dialettica attraverso il cammino umano. È il tema della quinta edizione del Festival della Filosofia di Raiano, promosso dal Circolo Culturale Crociano. 3 giornate di incontri per riflettere sul sapere e sulla sua trasmissione come strumenti capaci di costruire consapevolezza e futuro. La prima giornata dei lavori, ieri, è stata incentrata sul legame con l'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, e poi sulla necessità di coltivare anima e intelletto, una vera e propria sfida per i tempi odierni. Oggi e domani si prosegue con i lavori, al centro il ruolo della cultura nei tempi difficili che attraversiamo e il confronto sul rapporto tra cultura e pensiero umano. Filosofi, docenti, psicologi, antropologi, giornalisti e studiosi animano gli incontri, tutti a ingresso gratuito.

Questo è tutto da Gabriele Di Domenico in regia ed Eugenio Bonanata al microfono. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. L'informazione torna alle ore 15.

Cana Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882 in Italia su DAB Plus in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

la testa i primi 7 giorni. Insieme sempre, 24 ore. Ed è passato ancora molto tempo. Ma sono sequestrato sempre dal tuo odore.

0: giudichiamo adulti come per invenzione. Perdiamo tempo a urlare ma senza ascoltare e tratteniamo lacrime come in competizione, come fosse una gara ad occultare. Ma piangi, piangi, piangi, piangi pure se lo vuoi.
1: Sono le 15, Eugenio Bonanata al microfono. Stamattina Papa Leone ha ricevuto in udienza una delegazione dell'Università di Oxford e ha invitato a seguire l'esempio del santo londinese Newman. La formazione cristiana, ha detto il Santo Padre, sia basata su dignità umana e servizio al bene comune. Nello Yemen è salita oltre 120 morti il bilancio degli scontri tra le forze degli Houthi e le truppe filogovernative. Lo hanno riferito fonti militari e mediche in seguito all'offensiva di terra lanciata dai ribelli sostenuti dall'Iran. Sono almeno 1287 le persone morte nella violenta inondazione che ha colpito il Nepal 9 giorni fa. Il nuovo bilancio comprende anche oltre 5.000 dispersi. Fino ad ora più di 12.000 persone sono state tratte in salvo dai soccorritori. L'economia americana ha creato 162.000 nuovi posti di lavoro nel mese di agosto, un dato sopra l'attesa degli analisti. E con questo è tutto, l'informazione torna alle 16.

0: un amico e una persona che ha seguito il cinema per tutta quanta la sua vita e naturalmente anche tutte le mostre e i festival più importanti del mondo. Stiamo parlando di Tonino Pinto, che è con noi al telefono. Buongiorno Tonino, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario, e bene, soprattutto un saluto ai tuoi ascoltatori, alla tua bella trasmissione. E beh, grazie. Eccoci dopo Cannes, dopo l'esperienza fatta insieme sul Festival di Cannes, ci
0: Venezia,
1: ritroviamo con quello di Venezia,
0: sì.
1: Altro grande evento, come tu avrai seguito sicuramente, all'insegna, sì, questa volta per fortuna, di una mostra all'italiana, come titolava qualche giorno fa un importante quotidiano. Perché? Perché c'è una grande... Un grande assente è il cinema americano delle grandi major, cioè vale a dire la scelta di Warner, Paramount, Metro, che, di una Hollywood che sta nettamente cambiando proprio registro e che incomincia a rifiutare le passerelle blasonate tipo Cannes, è successa la stessa cosa, e adesso anche Venezia. Quindi diciamo che mancheranno le grandi, mancano anche a Venezia i grandi marchi di questa Hollywood, ma ci sarà anche tantissimo cinema indipendente. Alberto Barbera, che dirige da 15 anni con grande professionalità questo festival, sì, ha detto: non ci sarà Hollywood, ma punteremo sul rinnovamento, ed è così, perché ci sarà, come dicevo, tanto cinema indipendente. Diciamo subito che il glamour per l'inaugurazione è stato garantito, come avrete seguito dai telegiornali e anche dai giornali, da George Clooney, che ha ricevuto un importantissimo leone d'oro alla carriera, che lo ha emozionato non poco, ma anche le sue dichiarazioni sono state molto ma molto politiche e anche presenti. Cambieremo l'America, ha detto, e non si nasconde su quello che sono le sue idee a proposito dell'attuale America. Viviamo momenti di catixcrozi, così l'ha definita, cioè incapacità di gestionare, e credo comunque che in un cinema verità. Dopo Clooney arriveranno John Malkovich, Penelope Cruz, Javier Bardem, Russell Crowe, Robert Pattinson, Susan Sarandon, Orlando Bloom, ma anche Tony Servillo, Valerio Golino, Borghi, Valerio Mastandrea. Insomma, questo cinema italiano, come dicevo, è presente con ben 5 film in concorso, che non è una cosetta da poco. Succederà questa notte, che vede il ritorno di Nanni Moretti dopo 37 anni in gara a Venezia. Questo film è interpretato da Jasmine Trinca e Luis Garrel. Poi c'è Il fuoco che ti porti dentro di Eduardo De Angelis con Vanessa Scalera e Lino Musella. Poi c'è L'estranea di Paolo Strippoli con Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi. Poi c'è The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, di cui si parla un gran bene, tratto da un copione inedito di Bernardo Bertolucci, con Luca Marinelli e Alicia Vikander. Poi c'è Ritorno a Buenos Aires di Marco Becchis. Io ho visto questo film già, perché l'ho visto a Roma, e devo dirti la verità che Adriano Giannini meriterebbe veramente un premio, perché è una storia difficile, la storia di un italiano pronto a testimoniare nel 2008, dopo 33 anni trascorsi in Italia, contro gli ex militari sui torturatori in Argentina, dove sono ripresi i processi contro quella cattiveria terribile. Insomma, diciamo che c'è una grande attesa per gli Oasis e soprattutto per il cinema nuovo. Sì. Gli ultimi film visti in competizione sono stati questi film molto molto intensi. Uno è di Martin McDonagh, Wild Horse 9, con Joel Markovich, come dicevo prima, una storia di due agenti dei servizi segreti americani, ambientato nel 1973 in Cile, poco prima del colpo di Stato, ma in effetti è un'analisi su una colpa storica di quegli agenti, fra rimorsi, fragilità e soprattutto fragilità umane. Poi c'è Bucking Fastard di Werner Herzog, tratto da una storia vera con Orlando Bloom, ispirato alla storia delle gemelle monozicote Freda e Greta Chaplin, diventate famose per avere accusato di stalking un camionista, perché poi alla fine erano attratte da lui in modo ossessivo, fra lapsus e l'amore per lo stesso uomo. L'ultimo film aggiunto al concorso, e non poteva mancare, è NASA, girato dai giornalisti di The Guardian, di notte sui tetti di Tel Aviv, sull'uccisione di massa dei civili palestinesi. E il festival è anche pieno di sorprese, come fra tante cose, devo dirti la verità, abbiamo

0: ho rivisto un film di Tinto Brass del 1969, a cui è stato consegnato anche una targa bianca. Lui non è potuto venire perché sta molto male, però ci ha riportato in luce un regista trasgressivo, ma che invece ha firmato opere di varia natura, e non soltanto quelle che lo hanno reso ultimamente famoso con un certo cinema appunto trasgressivo.
1: Sì.
0: Poi, fra i tanti film, Col cuore in gola, questo è il film di Tinto Brass che è stato restaurato. E poi naturalmente c'è stato il film dell'apertura, che è un film interessante, che si chiama Ink, il titolo è Ink, di Danny Boyle, ispirato all'omonima opera teatrale del drammaturgo James Graham, interpretato da Jack O'Connell. L'ascesa dell'editore miliardario nel 1969, l'anno del primo uomo sulla Luna, giusto per ricordare il periodo, l'ascesa dell'editore miliardario Rupert Murdoch e del giornalista che lo spalleggiava, Larry Lamb, che quando acquistarono da un fallimento il tabloid londinese The Sun, che trasformandolo in un successo editoriale senza precedenti, perché inaugurò in un certo senso, assai prima di internet e di Facebook, un modo scandalistico a livello giornalistico di fare informazione, e che dura ancora oggi. Fin di chiusura di questa 83esima mostra di Venezia, che si concluderà il 12 settembre, caro Rosario, sarà Dio ride di Giovanni Veronesi, ancora un film italiano, ambientato nella Toscana del 1600, attorno alle gesta di Leopoldo Casanicchia, un monaco contestato dalle gerarchie ecclesiastiche dell'epoca, che raccontava, pensa, il Vangelo con il sorriso, cantando. Insomma, il cerimoniale di apertura è stato garantito dalla presenza di Greta Scarano e Nicolas Maupas, questo nuovo divo che si è fermato con una serie televisiva, Mare Fuori, e che secondo me avrà una lunga carriera. Bel ragazzo e soprattutto molto intelligente. Della giuria internazionale presieduta dall'attrice americana Maggie Gillen fa parte anche Francesco Casetti, critico italiano, ancorché sceneggiatore. Nella Venezia Classics, fra le tante curiosità, la copia restaurata del film Lo zio di Brooklyn, diretto da Cipri e Maresco, ambientato in una apocalittica Palermo post-atomica, insomma un successo dell'epoca, un successo di nicchia, che pensa Enrico Ghezzi, l'inventore di Blob, fece diventare per immagini una sorta di manifesto epocale. Non certo non mancheranno le altre sorprese.
1: Certo, però avremo poi modo anche di ritrovarci, naturalmente, di parlarne anche nelle prossime puntate. Ma mi fa piacere che tu abbia così appunto concluso questo discorso parlando di Venezia Classics, perché il resto della nostra trasmissione sarà dedicato appunto ad un altro grande classico del cinema italiano, cioè Viaggio in Italia, che viene riproposto anche quello in omaggio ai 120 anni della nascita di Roberto
0: Rossellini. Ed è bene che si faccia questo riferimento costantemente, perché è venuto fuori che ogni volta che c'è una rassegna, una manifestazione o qualcosa che riporti in luce il cinema classico, il cinema del passato, il cinema che ha fatto il cinema, il pubblico giovane va a vederlo.
1: Sì.
0: Le sale sono affollatissime, anche i festival di tanti giovani. Evidentemente questa è una vera necessità e fate bene a farlo.
1: Eh sì, lo scopre e lo ama, infatti. Grazie, grazie a Tonino Pinto. Ci ritroviamo lunedì. Naturalmente avremo modo di vedere anche come è andato il weekend a Venezia.
0: Esatto.
1: Bene.
0: Allora, Rosario caro.
1: Grazie
0: a
1: allora.
0: Te e ai tuoi ascoltatori un saluto cordiale.
1: E buona visione a te, esatto. Ciao Tonino, grazie.
0: Ciao.
1: E dunque abbiamo detto, per i 120 anni dalla nascita di Roberto Rossellini, la mostra d'arte cinematografica di Venezia propone nella sezione Venezia Classici Viaggio in Italia, uno dei grandi capolavori di Roberto Rossellini, girato nel 1953, uscito nel 1954, accolto malissimo in Italia, ma poi invece immediatamente riabilitato dalla critica francese e oggi considerato in assoluto uno dei grandi capolavori del cinema italiano, in qualche modo il precursore di quello che sarà il cinema di autori come Chabrol, Godard, Romère, Rivette in Francia, Antonioni qui in Italia e in generale di tutto il cinema moderno. Oltre ad essere 120 anni dalla nascita di Roberto Rossellini, pochi giorni fa, il 29 agosto, ricorreva anche l'anniversario della nascita e della morte di Ingrid Bergman, che era moglie di Roberto Rossellini e che di quel film fu l'interprete. La sceneggiatura originale di Viaggio in Italia venne scritta in pochi minuti nella camera dell'Hotel Excelsior di Napoli, che Roberto Rossellini occupava con la Bergman su ordine improrogabile di Marcello D'Amico, che era il direttore di produzione del film, il quale, preso il coraggio a due mani e presi anche due fogli ripiegati strappati dal registro dei conti della produzione, era salito in camera del regista obbligandolo a scrivere che cosa si sarebbe fatto l'indomani. La produzione era assolutamente disorientata, gli attori erano a Napoli ormai da giorni, i tecnici erano pronti. Ancora non esisteva però la benché minima traccia di uno scritto che permettesse l'inizio delle riprese. Rossellini riempì rapidamente i due fogli ripiegati, badando a scrivere però solo sul recto di ogni foglio, dopo essersi reso conto, scrivendo la seconda pagina sul verso della prima, che così facendo le pagine da scrivere sarebbero diventate 8, per un totale quindi alla fine di 5 pagine e di 340 parole, che andavano riducendosi dalle 105 della prima pagina alle 26 dell'ultima. D'Amico, che non sperava di ottenere tanto, non pretese altro, né altro fu scritto fino al termine delle riprese, a parte alcune battute del dialogo che veniva improvvisato giorno per giorno e appuntato dove capitava, cosa che faceva impazzire George Sanders, il protagonista maschile del film. Quando aveva ricevuto l'offerta di lavorare per Rossellini, l'aveva accolta con entusiasmo, avrebbe lavorato col regista di Roma Città Aperta. Poi sul set avrebbe ritrovato Ingrid Bergman, con la quale aveva interpretato nel 1941, quindi 12 anni prima, Rage in Heaven, in italiano si intitolava Follia. L'aveva interpretato a Hollywood, naturalmente. Inoltre gli era stato riferito che Rossellini lo ammirava moltissimo, che lo trovava perfetto per il ruolo del marito nella riduzione cinematografica del romanzo Duo di Colette, che appunto Rossellini intendeva girare in Italia nella primavera del 1953. Al suo arrivo in Italia però aveva scoperto che il progetto era naufragato perché i diritti del romanzo di Colette erano già stati venduti, che Rossellini stava lavorando ad un nuovo progetto, che non esisteva ancora una sceneggiatura e che con ogni probabilità non ve ne sarebbe stata alcuna perché non era abitudine del maestro servirsene. Sanders trovò inusuali ma comunque interessanti le prime riprese del film che si svolsero nel Museo Archeologico di Napoli. Ogni giorno, benché non fosse direttamente implicato in quelle scene girate, si recava al museo ad osservare una vecchia guida che illustrava i capolavori dell'arte classica ad Ingrid Bergman, appunto nel ruolo della protagonista femminile, la quale però si limitava ad assentire in segno di approvazione. Due settimane dopo, la curiosità aveva lasciato il posto ad uno stato di profonda prostrazione. La Bergman ricordava, George era al telefono ogni notte che parlava con il suo psichiatra a Hollywood e Roberto non riusciva a crederci. Diceva $50 all'ora soltanto per parlare con uno psichiatra. In Italia vai a confessarti, il prete ti dice 25 Ave Maria e vai pure in pace. Roberto non sapeva se sarebbe stato meglio appunto chiamare lo psichiatra per George o far venire invece in Italia Gia Gia Gabor, cioè la moglie di George Sanders, per tirarlo un po' su. Alla fine decise di chiamare sua moglie, appunto Gia Gia. Ma neanche questo servì a migliorare l'umore dell'attore, che rilasciò in seguito delle dichiarazioni piuttosto velenose alla stampa. Per esempio, ho sentito dire che il film si chiamerà New Wine, cioè appunto vino nuovo, era il titolo provvisorio per l'edizione inglese del film. È il titolo che gli conviene, proseguiva George Sanders, il vino nuovo è sempre cattivo. Tuttavia, alla fine delle riprese, George Sanders finì con l'ammettere che l'esperienza, per quanto difficile ed insolita, in fondo gli era piaciuta. Nessun altro regista gli aveva mai detto, così riferisce lui, con aria paterna: amico mio, non è il primo brutto film che hai fatto, né sarà l'ultimo, perciò non preoccuparti. L'attrice francese Marie Mauban non se la passava molto meglio. Era stata scritturata per il ruolo dell'amante del personaggio interpretato da George Sanders e, a detta del produttore, il suo ruolo sarebbe dovuto essere altrettanto importante che quello dei due protagonisti. Ora, anche lei si trovava in uno degli alberghi più lussuosi di Napoli ad annoiarsi in attesa che Rossellini decidesse che cosa fare di lei. Finalmente, dopo 3 settimane di paziente riflessione, Rossellini le fece sapere che avrebbe dovuto ingessarsi una gamba. Quello che a Marie Mauban, dicevamo, era sembrato soltanto un pretesto così per tenerla occupata, cioè un modo di farle credere che ci si stesse occupando di lei, quindi l'ingessatura della gamba, si rivela essere invece poi nel film, quando lo si vede alla fine, una sorta di costante che percorre discretamente l'intero film. E il gesso, infatti, è proprio quello che attira l'attenzione di Alex, il ruolo di George Sanders, sul personaggio interpretato dalla Mauban, che la rende cioè visibile ai suoi occhi, così come verso la fine del film il gesso renderà visibile la coppia dei due amanti negli scavi di Pompei, la prima volta attirando l'attenzione su ciò che cela, la seconda volta rendendo manifesto ciò che era celato, vuoto, invisibile dopo l'eruzione. E accanto al tema del gesso corre lungo l'intero film anche proprio il tema della gamba come organo che permette il cammino. In Viaggio in Italia, come del resto in tutti i film che interpretò per Roberto Rossellini, la Bergman è soprattutto un personaggio deambulatorio e percorre il film con il suo passo rapido e deciso di nordica. Rossellini stesso ha raccontato di come la Bergman si sentisse piuttosto disorientata all'inizio della loro collaborazione artistica. Tu mi dici sempre di camminare, si stupiva Ingrid. Proprio così, rispondeva lui. Cammina, perché se tu cammini, io posso seguirti con la cinepresa. E in effetti, diceva Rossellini, era questo che mi interessava del personaggio. Il personaggio doveva vivere in un certo ambiente che io volevo scoprire con lui. E questo, per la povera Ingrid, si traduceva in lunghe, lunghe ore di cammino. Il personaggio di Alex, invece, è descritto piuttosto come un personaggio lento, un po' pigro. Cammina soltanto quando Marie, appunto il ruolo interpretato da Marie Mauban, gli propone una passeggiata per un viottolo di capri, dicendo «farà bene alla mia gamba». E una gamba sembra essere ciò che la terra smossa lascia intravedere nella scena a cui facevo cenno prima del ritrovamento dei calchi di gesso a Pompei. E sebbene si tratti invece di un braccio, è poco lontana la scena in cui un uomo, nel finale del film, durante una processione religiosa, solleverà, agitando le due stampelle ormai inutili. Il film stesso, a ben guardare, sembra seguire un percorso piuttosto che una trama e sembra offrire, invece che soluzioni drammatiche e colpi di scena, le faticose tappe di un cammino interiore. Dall'hotel Excelsior alla Bersagliera, dalla villa di Torre del Greco al palazzo del Duca di Lipoli, dal museo all'antro della Sibilla Cumana, alla Solfatara, al cimitero delle Fontanelle, per arrivare finalmente a Pompei e a Maiori, dove il viaggio si interrompe, bloccato dalla folla, da questa immensa, pesante presenza umana. O meglio, da una sorta di presenza divina incarnata, carnale, immanente, così come poco prima a Pompei la morte aveva preso corpo davanti ai loro occhi, l'invisibile si era reso visibile, il passato si era fatto presente. Le prime tappe di questo viaggio sono incerte, rallentate. Il film si apre, noi siamo nell'automobile insieme ai protagonisti, vediamo in soggettiva appunto la strada che si snoda davanti a loro. Ma il film non è cominciato che da 4 minuti e già c'è una prima fermata per permettere ad Alex, che sonnecchiava, di scambiarsi di posto con Catherine, la quale, ceduto il volante, prende invece a sfogliare distrattamente una guida turistica. I due parlano poco, sembrano annoiati, un po' stanchi. Il lento passaggio di una mandria di bufali li costringe ad un'ulteriore fermata. La macchina riprende velocità, ma nuovamente rallenta, incerta, nei pressi di un bivio. La vettura prosegue poi per Napoli, verso sinistra, ma lo sguardo della protagonista indugia nell'altra direzione, quasi a sottolineare il senso della contingenza, quasi a suggerire che il percorso non è ancora stabilito e che il film, cioè il viaggio, non è ancora cominciato. Simmetricamente verso la fine del film, i protagonisti si ritroveranno di nuovo di fronte ad un bivio, ma questa volta il loro percorso è deciso. La macchina da presa, vale a dire il loro sguardo, si volge risolutamente verso sinistra, cioè verso la processione e quindi verso il miracolo. Si percepisce spesso nel film una sorta di simmetria, qualcosa come uno scambio di ruoli che consiste talvolta nel far vivere alternativamente ai personaggi la stessa situazione emotiva. Catherine, per esempio, è gelosa delle attenzioni che suo marito rivolge a Judy nel ristorante e Alex sarà geloso la sera successiva della civetteria con la quale Catherine accetta i complimenti galanti degli ospiti del Duca di Lipoli e che si risolve altrove, in altri momenti del film, in un più semplice avvicendarsi fisico. A parte l'alternarsi al volante, che appunto abbiamo visto sin dall'inizio del film, succede spesso, per esempio, che un personaggio esca dall'inquadratura che rimane ferma, mentre l'altro vi entra e ne prende il posto. Tuttavia, questa simmetria strutturale non ci impedisce di osservare che Rossellini privilegia di gran lunga nella coppia il personaggio femminile, l'unico veramente in grado di soffrire. Come Stromboli, come Europa 51, come ancora Giovanna d'Arco al Rogo, come La paura, anche Viaggio in Italia è la registrazione di una sofferenza, il racconto quasi dell'espiazione di una colpa. È colpa tua, è tutta colpa tua, dirà, senza ulteriori giustificazioni e con una veemenza che non gli è propria, il placido, educatissimo Alex a sua moglie in occasione del loro primo vero litigio, al ritorno dal ricevimento in casa del Duca di Lipoli. E per Rossellini l'espiazione della colpa femminile, una colpa quasi ontologica, passa attraverso la sofferenza. Ingrid Bergman, così dice Alain Bergalà, in una stupenda monografia dedicata appunto al film Viaggio in Italia, è stata per lui la superficie sensibile, sofferente, ideale. Si ha l'impressione, guardando alcune sequenze del film, che la direzione della Bergman sia quasi più coniugale che professionale, che si fondi, cioè, più sulla conoscenza intima della donna che dell'attrice. Talvolta sembra quasi di assistere ad una sorta di regolamento di conti tra il regista più significativo del neorealismo, l'inventore del non attore, e la luminosa diva nordica che, contro ogni aspettativa, era diventata sua moglie e l'interprete dei suoi film. L'ammirazione innamorata con la quale la riprende abitualmente cede talvolta al gusto di riprenderla in una posa priva di grazia, un po' ridicola, come quando, impacciata dalla severità del suo elegante tailleur, deve chinarsi verso il suolo della solfatara, con in mano una sigaretta accesa. Enzo Serafin, sempre in quell'intervista raccolta da Nick Bouleau, ricordava inoltre di aver suggerito l'uso delle lenti a diffusione per i primi piani dell'attrice, che cominciava ad avere delle leggere rughe sul collo, ma Rossellini non gliel'aveva permesso. E la Bergman era d'accordo? Chiese appunto la Bouleau e Enzo Serafini ha risposto: assolutamente d'accordo, tutto quello che diceva Roberto per lei andava bene perché era innamoratissima. Molti sostengono che nei film interpretati sotto la direzione di Rossellini la Bergman si sia trovata a tratteggiare dei personaggi che, pur non potendo essere propriamente definiti autobiografici, avevano comunque molto in comune con lei. Come Karin in Stromboli, la Bergman era una straniera. Come Irene in Europa 51 poteva avere dei sensi di colpa nei confronti di sua figlia. Come Catherine in Viaggio in Italia aveva avuto l'esperienza di un matrimonio fallito. E che nelle crisi coniugali dei suoi personaggi Rossellini riflettesse in qualche modo la crisi dei suoi rapporti con l'attrice. Ma naturalmente, se elementi autobiografici vi sono, certo questi superano la cronaca dozzinale per porsi come modelli di comportamento, come elementi di un discorso globale. Importa però notare che di sicuro Rossellini non si identifica, quando descrive la coppia, con la figura maschile, benché questa in qualche modo lo rappresenti nella struttura del racconto. I mariti cinematografici della Bergman nei film di Rossellini in genere sono degli uomini concreti, un po' ottusi, chiusi nei valori rassicuranti del loro stato sociale, la famiglia, il lavoro, la reputazione. Sono incapaci di provare inquietudini, angosce esistenziali, sofferenze profonde. E la donna invece, che è apprensiva, sentimentale, ipersensibile. All'inizio del film assistiamo ad uno scambio di battute rivelatore. «Cos'è? Una macchia di sangue?» chiede la donna indicando qualcosa davanti a sé. Tra il divertito e l'annoiato, lui le risponde «No, è solo un insetto schiacciato contro il vetro. L'aria qui è piena di insetti». E il dialogo continua sui rischi di contrarre la malaria, ma più che la patofobia di questi due anglosassoni che si sentono in pericolo appena si allontanano dalle loro asettiche stanze da bagno, questo dialogo serve a sottolineare che ciascuno di loro focalizza in modo diverso la realtà. Quella che per Catherine è una macchia di sangue, presentimento forse un po' eccessivo della sofferenza che l'attende, Per Alex è solo un incidente di infima importanza, tanto banale da non meritare neppure di essere rilevato. Il pomeriggio del giorno seguente, sulla terrazza della villa, Alex si prenderà nuovamente gioco del sentimentalismo della donna che rievoca pigramente i versi del giovane poeta romantico, innamorato senza speranza di lei, morto di tubercolosi. Tempio dello spirito, non più corpi, ma pure ascetiche immagini, al cui confronto persino il pensiero appare grave, pesante, oscuro. Buona parte del dialogo di questa scena è tratto dal racconto I morti, compreso in Gente di Dublino di James Joyce. E non è un caso che il cognome dei due coniugi nel film sia appunto Joyce. Irritata dal sarcasmo del marito, Catherine andrà alla ricerca proprio del tempio dello spirito, di quelle pure ascetiche immagini che avevano ispirato lo sfortunato poeta. E si recherà perciò al Museo Nazionale, a Cuma, a Pozzuoli. Ma nella sua austerità, nel suo costante difendersi dalle sollecitazioni esterne, impreviste e quindi pericolose per il suo già fragile equilibrio, la donna sembra dimenticare che il percorso in automobile è già un momento della visita, che le vie di Napoli sono già l'Italia. Nella sua grande limousine protetta dalla doppia barriera del parabrezza e dei suoi occhiali da sole, Catherine si crede immune dal pericolo di essere toccata da ciò che non ha deciso di vedere e si ostina a considerare solo come freno ed ostacolo la realtà inimmaginata che le si para davanti. Rossellini ha sempre dichiarato di trovare supremamente fastidiosi i passaggi cinematografici che sono soltanto utili alla narrazione ma non decisivi per lo scioglimento di essa. E certamente Viaggio in Italia è il film in cui maggiormente si avverte un processo di spoliazione, di semplificazione cui il regista tendeva. E tuttavia, in questo processo di semplificazione ci mostra tutti i percorsi automobilistici della protagonista in direzione delle sue mete turistiche. E nessuno, badate, di questi percorsi assomiglia al precedente. La prima volta, mentre sta dirigendosi al Museo di Napoli, protetta dai suoi occhiali scuri, la donna non vede granché delle vie che attraversa. Le immagini sono come prive di un soggetto centrale. Ella non focalizza che frammenti di strade affollate e disordinate. Già durante il secondo percorso, in direzione dell'antro della Sibilla di Cuma, invece, intanto non ha messo gli occhiali. Ha il viso stanco, tirato, come dopo una notte insonne. La sentiamo immediatamente più fragile, più vulnerabile del solito, persino meno bella. Il suo sguardo sorpreso e contrariato incontra immagini sature, impossibili da attraversare. Un corteo funebre le sbarra la strada e la visuale. Una donna incinta provoca il suo stupore e un breve gesto del capo come di rifiuto di fronte a quella realtà che le si para dinanzi con sfacciata evidenza. Altro che pure ascetiche immagini. La vita, la morte, l'amore, il dolore non sono più dei concetti astratti, ma dei corpi fatti di carne, di sangue, dei suoni, fatti di canto e di lacrime. Nel terzo percorso, verso la Solfatara, la donna non vede che immagini preselezionate, quelle che ha scelto di vedere, quelle che riguardano più da vicino la sua situazione di moglie in crisi e di madre mancata. Sembra infatti che per quella strada non passino che coppie di innamorati e madri felici, focalizzate con insistenza ossessiva e quasi invidiosa. C'è poi un quarto percorso in automobile in direzione del cimitero delle Fontanelle, ma questa volta Catherine ha preso la precauzione di non essere da sola e può esorcizzare attraverso un dialogo solo apparentemente distratto e divertito proprio quelle stesse visioni che l'avevano turbata precedentemente. Inavvertitamente la sua attenzione viene attirata da un'immagine della Madonna, ossia dell'unica maternità il cui corpo femminile diviene esso stesso tempio dello spirito, l'unica maternità che non ha bisogno di unione carnale. Ma appena dietro l'angolo, sei donne incinte, un asino carico fino all'inverosimile, il suo stesso desiderio di maternità, le riportano fatica, dolore, mancanza, rimorsi, rimpianti. Ma se i percorsi che la conducono ai templi dello spirito la disorientano e la turbano suo malgrado, nemmeno la visita a quei templi vale rassicurarla. La sensualità esibita della Venere e del fauno ubriaco nel museo archeologico, la fatica sovrumana di Atlante, la morte dipinta negli occhi di Dirce legata al toro farnese, la possenza delle membra di Ercole, la fissità, la decisione degli occhi del giovane atleta che le restituisce lo sguardo attirandola e turbandola al contempo, non hanno nulla di puro, di ascetico. Sembrano dirle invece che la sofferenza umana non è cambiata, che la fatica, il dolore, l'amore, la morte sono gli stessi di allora e che la somiglianza che la guida ravvisa tra la quarta statua del gruppo delle danzatrici di Ercolano e sua figlia Mariannina è del tutto legittima. L'antro della Sibilla Cumana, con le sue suggestioni, i suoi echi, con la sua austerità astratta, le permette in un primo tempo di restaurare in lei la fede nella purezza, nell'ascetismo descritti dal poeta. Ma disgraziatamente la vecchia guida sceglie proprio questo momento per spingerla contro il muro al fine di mostrarle come i saraceni avrebbero legato una bella donna come lei. Con un po' di indignazione, Catherine si libera dallo sguardo del vecchio Ganimede che, attraverso il fantasma della bella prigioniera incatenata, vede ancora in lei una donna desiderabile, mentre suo marito, dall'inizio del film, non l'ha toccata che una volta, la sera del suo ritorno dalla visita al museo e con la punta delle dita. Catherine dimostra l'intenzione di visitare il tempio d'Apollo, ma la guida si rifiuta ad accompagnarla e si limita ad indicarle l'antica scala scavata nella roccia che conduce alle rovine. Per la prima volta la donna si ritrova completamente sola, senza nessuna delle mediazioni che ha sempre avuto cura di porre tra sé e quei resti di un mondo sconosciuto, tra sé e quella realtà che la turba. In collera con l'intero genere maschile, del quale Alain Bergalà, appunto, nel suo saggio comprende lo stesso Rossellini, quasi che la collera del personaggio rifletta il risentimento dell'attrice contro quel suo marito regista che non le ha saputo proporre nulla di meglio dall'inizio del film che di seguire una guida turistica, Catherine si ritrova su quella piattaforma desolata, completamente esposta al vuoto e al vento, sospesa in una dimensione atemporale, privata della possibilità di sfogare la sua collera e il suo orgoglio. In un ultimo tentativo istintivo e commovente di autodifesa, la donna inforca gli occhiali scuri, estremo baluardo difensivo contro quel vuoto angoscioso. Ormai Catherine non ha più nulla che possa giustificarla come personaggio, ed è l'attrice, infaticabile, sempre piena di buona volontà, che si ritrova abbandonata alla pura ripresa cinematografica, in un momento magico e non privo di tenerezza, grazie a quell'improvvisa inermità che intuiamo in quella donna forte e che ci commuove. Per alcuni secondi di rarefatta emozione non c'è più né finzione né personaggio, ma solo il vento che soffia, un regista che guarda sua moglie e una cinepresa in azione. Un po' come se Ingrid Bergman a metà strada avesse dovuto umiliare il suo orgoglio d'attrice perché Catherine, tre quarti d'ora più tardi, possa umiliare invece il suo orgoglio di personaggio. Alla prova del fotogramma, continua Alain Bergalà, Ingrid Bergman si rivela, senza dubbio, una grande attrice moderna, vale a dire una superficie riflettente e ipersensibile. Fotogramma dopo fotogramma, sembra quasi che il mondo si imprima nello sguardo di quella che fu una star classica e protetta, prima di divenire invece questa sorta di fremito inquieto offerto allo sguardo dall'impassibilità quasi documentaria della macchina da presa. E Alex? Il cammino del personaggio maschile verso la verità è tratteggiato da Rossellini con grande economia di situazioni e non senza anche una malcelata ironia. Il suo percorso si snoda attraverso tre incontri: con Judy, un'amica di famiglia, con Marie, appunto a Capri, e con una prostituta. L'incontro con Judy provoca la gelosia di Catherine la sera stessa del loro arrivo a Napoli, e il mattino dopo Alex non si cura di dissipare i dubbi di sua moglie, anzi li rinfocola cambiando argomento quando lei gli chiede con intenzione se la conosca bene la seducente Judy. Ma quella gelosia è senza motivo, perché Alex si interessa invece di Marie, che incontra appunto a Capri, la quale, dopo averlo involontariamente forse illuso, dicendogli mi sento così sola, la casa sembra vuota, senza quel disordine che un uomo lascia sempre dietro di sé. Tutto a un tratto invece lo delude completamente, partecipandogli la sua riconciliazione col marito, l'arrivo di quest'ultimo la sera stessa. Il terzo incontro avviene appunto con una prostituta, invece vi dicevo, davanti all'albergo, l'Excelsior di Napoli, è interpretata da Anna Proclemer, che però non ha nulla della donnina allegra e che contro ogni aspettativa si mette a parlargli della morte, quella di una sua amica, morta d'infarto due sere prima, e della sua intenzione di uccidersi. È veramente troppo in una sola giornata per quest'uomo così semplice e razionale, e non c'è da stupirsi se, ritornato a casa, dimostri tanta freddezza a Catherine, che finge di essersi appena svegliata, mentre invece non ha fatto altro che solitari, aspettando appunto suo marito, colpevole in quel momento, prima ancora che delle sue irritanti ipocrisie, del semplice fatto di appartenere al genere femminile. La prostituta inoltre aveva avuto un gesto tenero, aveva posato la testa sulla spalla dell'uomo in una richiesta semplice e commovente di comprensione, mentre gli diceva che se lui non l'avesse fatta salire in macchina si sarebbe gettata in mare. E l'uomo, col suo solito calore umano, non aveva trovato niente di meglio che dirle, che non le sembra di esagerare. Catherine avrà un gesto assai simile e subirà la stessa frustrazione nella sequenza finale, quando la macchina rimane bloccata dalla folla della processione a Maiori. Non volendo ammettere che la causa del fallimento del suo matrimonio non dipenda da un fattore esterno, la donna si crea un ultimo alibi, domandandosi se il loro errore non sia stato quello di non avere figli. Vale a dire, la frattura non è in noi, sono le circostanze che ci hanno condotti a questo. Nel momento stesso in cui Catherine dice queste cose, un bambino, che lei non vede, si staglia alle sue spalle attraverso il finestrino aperto. La donna sta parlando di un bambino immaginario, ma lì, accanto a lei, a portata di mano, c'è un bambino vero che lei non vede nemmeno, chiusa nel suo recinto di autogiustificazioni, isolata ancora una volta dalla realtà, grazie all'illusoria protezione della sua limousine. Però questa è l'ultima volta. Contrariamente a Karin, la protagonista di Stromboli, e a Irene, la protagonista di Europa 51, Catherine, e l'assonanza dei nomi non è casuale, trincerata dietro i suoi occhiali scuri, barricata nella sua grande automobile, rigida nei suoi severi tailleur, è stata protetta dal suo stesso stato di turista da qualunque implicazione personale con quella comunità umana alla quale si era portata finora attraverso la costante mediazione di una guida. All'improvviso, in questo finale, Rossellini getta Catherine nella folla, come si getta qualcuno in acqua per obbligarlo a nuotare. Niente l'aveva preparata ad un tale bagno di folla. Ella sembra letteralmente annegare, trascinata dall'enorme massa di gente. Anche qui, come già in Stromboli, il terrore ancestrale di fronte all'immenso, all'irrazionale, all'incontrollabile, ha una funzione catartica. Alex e Catherine, spogliati delle loro maschere di conformismo, privati del loro piccolo egoismo, si ritrovano vuoti, soli, disperati. Come già con la protagonista di Stromboli, anche qui Rossellini costringe i suoi personaggi a guardare dentro se stessi, strappa loro la maschera, li obbliga a vedersi, ne registra l'angoscia, la miseria, ma forse ne risolve anche l'esistenza, perché la verità è la base di un cammino. Jacques Rivette, scrivendo a proposito di Roberto Rossellini e scrivendo a proposito di Viaggio in Italia, scrisse: «Vi avrei voluto dire ben altre cose ancora. Una basterà. La novità sorprendente della recitazione, che è qui come spenta, uccisa sempre di più da un'esigenza più alta. Tutti i gesti, gli slanci, tutti gli sfavillii devono cedere a questa costrizione intima che li obbliga a cancellarsi e a scorrere via nella stessa umiltà affrettata, come pressata di arrivare al termine e di finirla. Questa maniera di svuotare gli attori deve spesso farli ribellare, ma c'è un tempo per ascoltarli e un tempo per farli tacere. Se volete la mia opinione, credo che sia questa la vera recitazione del cinema di domani. Eppure, quanto abbiamo amato la commedia americana e tanti piccoli film, il cui fascino era quasi del tutto nell'invenzione continua dei movimenti e degli atteggiamenti, le trovate spontanee di un attore, le smorfie graziose, gli abbassamenti di palpebra di un'attrice svelta e piacente. Che uno dei fini del cinema sia questa ricerca deliziosa del gesto, questo che era vero ieri, che lo era ancora fino a due minuti fa, non lo è forse più dopo questo film. Vi è in esso un'assenza di ricerca superiore ad ogni riuscita. C'è un abbandono più bello di qualsiasi slancio, uno scioglimento ispirato più alto della più sconvolgente performance di qualsiasi diva. Questa andatura stanca, questa abitudine così profonda di tutti i gesti che il corpo non li esalta più, ma li trattiene e li conserva in sé. Dopo quest'acre sapore, ogni gentilezza è ormai scialba e senza memoria. Continuiamo anche in questa seconda parte, questa musicale, il nostro omaggio appunto in ricordo di Ingrid Bergman, e lo facciamo perché vi ho portato uno dei miei CD, uno dei tanti CD di colonne sonore che ho a casa. Si tratta della colonna sonora di un film del 1970, il cui titolo è A Walk in the Spring Rain, passeggiata sotto la pioggia di primavera, che ha rappresentato un momento importante nella carriera di Ingrid Bergman, perché ha rappresentato il suo ritorno al cinema hollywoodiano. Dopo infatti essersi trasferita in Italia ed essere rimasta a lungo lontano appunto dagli schermi hollywoodiani, e dopo aver anche ripreso poi il lavoro per le grandi case di produzione americane con Anastasia, quindi a partire dal 1956 in poi, la Bergman aveva però sempre e soltanto lavorato in Europa, nelle produzioni anche americane, ma soltanto quelle che venivano girate appunto a Londra, a Parigi o a Roma. Nel 1969 invece ritornò con un contratto per la Columbia per due film a lavorare proprio a Hollywood. Il primo progetto che avrebbe dovuto girare è proprio questo di cui vi ho portato la colonna sonora. In realtà per questioni produttive, l'attesa di uno degli interpreti, girò prima un altro film che era Fiore di Cactus, che uscì appunto nel 1969, e finalmente poi questo film al quale teneva particolarmente. Era tratto da un romanzo di Rachel Maddox ed era un film che andava un po' contro la tendenza del cinema di quegli anni, che tendeva ad essere particolarmente esplicito nella descrizione anche dei rapporti d'amore. Questa invece era una storia delicatissima che la Bergman trovava somigliasse molto a Breve incontro, il film che David Lean aveva tratto da una commedia di Noel Coward, Still Life, e che racconta appunto un amore che nasce tra due persone di mezza età. Accanto a lei nel film c'è Anthony Quinn. Il film venne diretto da Guy Green e la colonna sonora venne affidata ad Elmer Bernstein. Ascoltiamone i titoli di testa.

Tutto il film è raccontato come un lungo flashback in cui la protagonista, Libby, sorpresa da uno scroscio di pioggia in primavera, appunto, ritorna con la memoria all'anno precedente, in cui suo marito, un professore universitario, ha preso un anno sabbatico per dedicarsi alla scrittura di un libro e si sono trasferiti nelle montagne del Tennessee. Il brano che ascoltiamo è Restaurant Bossa, che accompagna la scena in cui i due coniugi parlano della loro decisione alla fine.

finale del film ci ritroviamo appunto nella New York bagnata di pioggia dell'inizio. Si chiude questo momento di ricordo della protagonista, accompagnato dalla musica dei titoli di coda.

0: Sono le 16, nuovo appuntamento con l'informazione. Eugenio Bonanata al microfono. Stamattina Papa Leone ha ricevuto il presidente della Lettonia, il quale successivamente ha avuto colloqui in segreteria di Stato. Fra i temi affrontati anche la necessità di un maggiore impegno della comunità internazionale per la pace in Ucraina. E in queste ore un drone russo ha colpito il quartier generale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev. Il presidente Zelensky ha ordinato di rispondere all'attacco in modo adeguato, significativo e, se possibile, proporzionale. Domani a Belgrado la cerimonia di commemorazione di Ratko Mladic, l'ex generale dell'esercito dei serbi di Bosnia, morto la scorsa settimana all'Aia mentre scontava una condanna all'ergastolo per genocidio e altri crimini commessi durante la guerra nei Balcani. La bara è arrivata ieri sera, lunedì si terranno i funerali di Stato. E con questo è tutto, l'informazione torna alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno. According to the Houthi run,
2: il papà
3: Pantheon in semblance do
2: sono
4: la maniera restituita.
2: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
5: Almeno 1287 morti nella tragedia in Nepal, poi pensate più di 5000 dispersi. Appunto, questa è la tragica conta della tremenda alluvione che ha colpito il Nepal, è una tragedia che purtroppo rischia di essere

0: di giorno in giorno, come viene aggiornata anche di giorno in giorno la conta delle persone che sono disperse. Questo l'ha detto il Kathmandu Post, che è appunto il giornale locale. E sempre secondo il giornale i soccorritori avrebbero messo in salvo circa 12.000 persone. Poi c'è la questione della conta dei morti in Tibet. Secondo appunto le autorità ufficiali, vi sarebbe 21 persone morte e altre 541 risulterebbero disperse. Però alcuni attivisti, secondo la France Presse, accusano il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime. Intanto il governo nepalese ha varato una serie di misure proprio per venire incontro alle tante famiglie che hanno perso tutto, anche alle imprese che sono andate distrutte, e ha concesso una serie di prestiti. Allora, noi cerchiamo di capire un po' più che cosa è successo in Nepal, che cosa sta succedendo in Nepal con Arianna Banfi, che è una cooperante di ActionAid che è rientrata proprio in queste ore dal Nepal e ci ha detto: i soccorsi stanno andando avanti, ma il paese rischia davvero una crisi umanitaria.
1: La reazione del paese è stata immediata, sia del governo e sia dei cittadini che hanno iniziato subito a portare soccorso come possibile alle comunità più colpite. Le unità di soccorso ancora scavano, ancora poche ore fa hanno trovato due lavoratori in uno dei tunnel degli impianti idroelettrici, quindi emergenza anche in questo senso, ancora persone sono vive sotto le macerie e ancora si sta lavorando. Il punto è che oltre al dolore e alla conta dei danni c'è da aggiungere tutto il tema che il turismo è in forte calo. Già solo nella valle di Kathmandu si stima che il 60% delle prenotazioni siano state cancellate, questo vuol dire che migliaia di famiglie che vivono proprio di questo stanno vedendo la loro sussistenza messa a rischio. Inoltre, come forse avete visto, l'autostrada, la strada principale è crollata, quindi aumentando le difficoltà negli spostamenti del paese, nel paese in genere, e a sua volta causa l'aumento dei prezzi dei mercati, che si aggiunge a ulteriori aumenti come conseguenza all'aumentata richiesta di cibo e beni di prima necessità nelle aree più colpite, che poi sono quelle deputate a portare il soccorso nelle aree invece maggiormente colpite. L'abbiamo visto proprio noi, lo stiamo vedendo proprio noi di ActionAid, perché acquistiamo naturalmente i beni nella valle di Kathmandu e l'aumento dei prezzi si sta facendo proprio sentire. E
0: Ecco, Arianna
1: la stessa
0: Banfi.
1: difficoltà
0: Ecco,
1: degli
0: c'è un
1: spostamenti.
0: problema sanitario in questo momento, perché sicuramente mancherà acqua pulita, anche i beni di prima necessità scarseggeranno, ma soprattutto gli ospedali in questo momento saranno pieni.
1: Sì, gli ospedali iniziano a essere sicuramente pieni, il problema sanitario è anche legato all'acqua sporca, sono stati lanciati già degli alert da parte del governo di non mangiare assolutamente il pesce proveniente dal fiume Trishuli che potrebbe essere contaminato, queste naturalmente non sono utilizzabili in nessun modo e sì, quindi in generale a livello proprio di sanità ci sono stati già degli alert, quindi degli allerta di diverso tipo, nonché allerta proprio legati alle varie inondazioni che ancora un po' ci si aspettano in ben 26 distretti del paese che possono essere colpiti ancora dall'aumento delle acque. Sono monitorati periodicamente sia i laghi che i fiumi e purtroppo continuando a piovere potrebbero esserci nuove inondazioni, non naturalmente speriamo non della stessa entità di questa insomma, inondazione che è stata un'inondazione anomala, però questo è un altro problema che ci può essere nel paese.
0: Ecco, voi di ActionAid come siete intervenuti? Ma soprattutto avete visto che c'è stata una mobilitazione, diciamo, internazionale, oppure questa mobilitazione limitata ai paesi vicini? Perché poi il rischio è che di questa tragedia, in qualche modo, tra qualche settimana il mondo si dimentichi del tutto.
1: Noi siamo intervenuti fin da subito, abbiamo un'unità che si occupa proprio di risposta alle emergenze, sia internazionale che nazionale, quindi fin dalle prime ore eravamo già nelle aree raggiungibili che non erano tutte, perché l'area di Rasuwa, quindi l'epicentro proprio dove è accaduto l'evento più tragico, non era possibile raggiungerla se non via elicotteri che erano messi a disposizione del governo e quindi attraverso la collaborazione col governo abbiamo potuto mandare i nostri primi aiuti, però non era possibile arrivare via terra.

0: Se non da domenica abbiamo iniziato a lavorare anche noi direttamente nell'area, quindi percorrendo delle strade alternative. Normalmente per arrivare da Kathmandu all'area di Rasuwa ci volevano 3 ore per la via principale. Domenica i colleghi di ActionAid si sono messi in strada attraverso strade alternative e hanno impiegato 16 ore per raggiungere Rasuwa, ma sono riusciti. Naturalmente 16 ore ci hanno mandato i video e le immagini di questo viaggio assurdo, perché comunque i camion dovevano attraversare strade che non erano più strade, fangose, quindi anche piuttosto pericoloso, decisamente pericoloso. Siamo però riusciti a portare tutto quello che serve al momento, che sono i beni di prima necessità, ma proprio tutto, i tappetini isolanti per dormire, le zanzariere, i kit igienico, i rifugi temporanei, naturalmente le lenzuola, vestiti, cibo pronto, perché le famiglie non possono più neanche cucinare, quindi hanno bisogno proprio di cibo pronto per il consumo, secchi, piatti dove mettere il cibo, perché altrimenti le persone stanno mangiando nelle foglie, l'acqua pulita, perché l'acqua che si trova al momento nella zona è solo acqua contaminata, quindi le conseguenze sanitarie possono essere estreme, e quindi è questo quello che stiamo facendo al momento, proprio prima risposta all'emergenza più basica. E poi, quando giustamente diceva probabilmente fra qualche giorno o settimana non si parlerà più dell'emergenza, inizieremo a lavorare anche sulla ricostruzione, perché poi a un certo punto bisognerà pensare a questo, come le comunità che adesso sono sostenute direttamente dagli aiuti e non potranno essere sostenibili come lavoro, bisognerà proprio iniziare a ricostruire tutto quello che è andato perduto.
1: Ora diamo un'occhiata a quello che succede in Ucraina, perché lo sapete, i bombardamenti stanno andando avanti, ma i negoziatori americani Steve Witkoff e Kushner saranno in questi giorni prima a Mosca e poi a Kiev. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva preannunciato una visita imminente dell'inviato del genero del presidente americano Donald Trump a Kiev. La prima tappa sarà a Mosca. Insomma, bisognerà davvero capire se siamo di fronte all'ennesimo tentativo di far finire questa guerra, però ennesimi di questi tentativi ce ne sono stati diversi in questi mesi, sono tutti falliti, oppure siamo di fronte a una trattativa che magari davvero ha possibilità di avere successo. Nel frattempo le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 101 droni e 2 missili lanciati dalla Russia. Oggi, tra l'altro, il vice premier ucraino Chensov, che tra l'altro ha le deleghe all'integrazione europea, ha proposto di riconsiderare l'impiego dei beni russi congelati per generare risorse e colmare il disavanzo. E allora vedremo davvero che cosa succederà nelle prossime ore in Ucraina. Ora però noi voltiamo pagina, perché la prossima settimana riaprono le scuole e così siamo in Italia. I primi a iniziare saranno lunedì quelli dell'Alto Adige, poi si chiude il 17 settembre con la Puglia. L'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra, così ha detto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Il ministero ha effettuato infatti tutte le immissioni in ruolo per 37.430 unità. Allora, così non la pensano invece i sindacati, che parlano di oltre 200.000 precari tra docenti e ATA. Allora, una delle novità di quest'anno scolastico è la riforma degli istituti tecnici e professionali. Insomma, garantire un'istruzione di qualità a tutte e a tutti, favorire un orientamento scolastico libero da condizionamenti, assicurare percorsi accessibili per le specializzazioni. Queste appunto sono alcune delle novità della riforma emerse dal dossier Attraversamenti, la formazione tecnica e professionale tra percorsi di riforma, equità e orientamento, diffuso oggi proprio da Save the Children Italia. Una riforma che, pensate, in Italia vede coinvolti 1.200.000 studenti, quasi la metà di quelli che frequentano le scuole superiori. Allora, Raffaella Milano, che è direttrice ricerca di Save The Children Italia, ci ha detto: gli istituti tecnici e professionali non sono certo scuole di serie B.
2: Abbiamo rilevato che la riforma tocca tocca un'area del sistema educativo italiano che è segnata da profonde disuguaglianze, perché nell'ambito degli istituti tecnici professionali troviamo oggi delle esperienze di eccellenza da una parte, ma dall'altra parte anche esperienze di assoluta povertà di strumenti e povertà formativa. Quindi la riforma interviene in questo settore delicatissimo, è fondamentale però per realizzarla affrontare alcuni nodi come l'orientamento, la tutela del tempo dedicato alle discipline di base che sono indispensabili per formare la persona e per aiutare a crescere nello spirito critico, e dall'altra parte un ponte con il mondo del lavoro che sia sempre coerente con i percorsi formativi e sia caratterizzato dalla sicurezza e anche dall'apertura all'innovazione.
3: Ecco, da quello che si vede, voi avete riscontrato anche un tasso di abbandono scolastico più alto, diciamo, della media degli altri istituti. E questo, secondo lei, a che cosa è dovuto?
2: Questo in realtà è dovuto in larga parte già proprio alla selezione di ingresso, cioè per molti anni in Italia il sistema dell'istruzione tecnico-professionale è stato considerato da molti quasi come un ripiego rispetto alla frequenza dei licei, e quindi c'è una selezione di ingresso che spinge già la popolazione studentesca più fragile verso questi percorsi tecnici professionali, dove poi per l'appunto c'è anche un alto tasso di abbandoni. Chiaramente la sfida che c'è di fronte a noi è quella di ribaltare questo percorso e fare in modo che la scelta dei ragazzi e delle ragazze avvenga sulla base delle proprie aspirazioni e delle proprie capacità e non sulla base del retaggio familiare, perché oggi i dati ci dicono che chi ha genitori laureati va verso un certo tipo di percorso, chi ha genitori diplomati o magari senza diploma va in un altro.
3: Tra l'altro, diciamolo Milano, ci sono paesi come la Germania che hanno puntato molto sui tecnici e quelli professionali, anche in qualche modo per dare, diciamo, un impulso alla produttività del paese. Voi però quali settori avete riscontrato che in questo momento tirano di più e che forse hanno anche una maggiore possibilità di lavoro? Perché diciamocelo, non tutti necessariamente si devono laureare.
2: Sì, abbiamo anche un basso numero di laureati in Italia, quindi è importante naturalmente che chi ha questa aspirazione prosegua gli studi universitari, e anche in questo senso ci sono delle barriere economiche, barriere appunto di partenza di famiglia che vanno naturalmente superati. Però per quanto riguarda questo disallineamento tra mondo del lavoro, quindi domanda di lavoro e offerta, certamente ci sono degli ambiti dove la formazione professionale è particolarmente interessante e importante, sono anche ambiti trasversali, cioè che riguardano ad esempio il mondo della logistica, ma pensiamo a tutta la transizione digitale, alla transizione green, sono queste quelle professioni che poi possono consentire un accesso al mondo del lavoro professionale e di qualità.
3: Ecco, e per chiudere, da quello che voi avete rilevato, in sostanza nelle regioni del centro-sud si guarda un po' più ai licei, diciamo quelli più classici, dunque scientifico, classico, linguistico, mentre per esempio in Emilia-Romagna gli studi professionali e tecnici vanno più forte. È questo perché proprio nelle zone del nord è concentrata ancora, diciamo, parte della capacità produttiva del paese?
2: Questo è uno dei grandi problemi di questa riforma, ovvero bisogna capire, ora che sono anche conclusi grandi investimenti del PNRR per sostenere questi percorsi formativi anche nel sud Italia, bisogna riuscire a fare in modo che le opportunità di formazione nell'ambito professionale e tecnico siano garantite anche a chi vive nelle regioni dove il tessuto produttivo è più debole, perché appunto i dati, questa mappatura dell'Italia ci dice che questi percorsi vanno a velocità diverse in relazione a come anche il mondo dell'impresa e il mondo produttivo si muove in questi diversi contesti.

0: la prossima settimana suonerà la campanella anche nelle scuole paritarie. Pensate, sono circa 12.000 istituti frequentati da 800.000 ragazze e ragazzi. Una parte importante del nostro sistema scolastico. Allora, la novità di quest'anno è il bonus per coloro che intendono mandare i figli proprio in queste scuole. Finanziata con 20 milioni di euro per l'anno in corso, la misura offre un sostegno economico, un cosiddetto bonus, fino a 1.500 euro per ciascun studente iscritto a un istituto privato non statale, ma che fa appunto, deve far parte del sistema nazionale di istruzione. Però c'è un però, ecco, perché a poter chiedere il contributo sono le famiglie che dichiarano un ISEE anno in corso di validità inferiore a 30.000 euro, che diciamo è un ISEE, diciamo, piuttosto basso. Allora, in sostanza è un aiuto per le famiglie meno abbienti che vogliono appunto mandare i figli in una scuola paritaria. Noi lo sappiamo, in Italia, almeno secondo la riforma del 2000, vige un sistema appunto paritario. In sostanza, scuola statale e scuola privata paritaria dovrebbero essere le due gambe dello stesso sistema. Ma non di rado, appunto, le private paritarie hanno difficoltà nella gestione. Eppure qualche spiraglio c'è, così ci ha detto la presidente della FIDE, Virginia Caladic. Ricordiamo, la FIDE è l'organizzazione che appunto raggruppa le scuole paritarie di ispirazione cattolica.
1: Bisogna guardare anche gli aspetti positivi, ecco, sicuramente ecco, la vera parità ancora non è realizzata, però con la finanziaria dell'anno scorso qualche passetto in avanti l'abbiamo fatto. Pertanto sia rispetto a un aumento del fondo storico che era fermo da oltre 15 anni, no, per le scuole paritarie, e questo sicuramente ci permetterà qualche respiro in più, però ancora non si risolvono le cose. Infatti nella richiesta per la legge di bilancio prossima abbiamo chiesto di camminare ancora in questa strada, perché effettivamente dobbiamo arrivare a una vera libertà di scelta. L'altro segnale positivo è quello del buono scuola, che adesso da pochi giorni abbiamo avuto l'ok di procedere per l'anno scolastico scorso. Speriamo di non perdere nessuno e che i genitori, ecco, facciano richiesta, e questo è riservato ai genitori della scuola secondaria di primo grado e quello del biennio, che è all'interno di un reddito di 30.000 euro all'anno. Cioè che chi rientra nei canoni potrebbe arrivare ad avere anche quasi 1.500 euro.
0: E certo, è fondamentale, perché poi
1: però
0: appunto
1: adesso dobbiamo aspettare un po'.
0: Ecco, Caladic, la vera parità scolastica passa anche tramite un riconoscimento per le famiglie che poi decidono di fare questa scelta, in qualche modo una scelta di libertà.
1: Bene,
0: voi avete in qualche modo però lanciato un manifesto. Di che cosa parla e soprattutto qual è il vostro obiettivo?
1: Bene, il manifesto 2026 del Consiglio Nazionale della FIDE ha questo titolo: custodire l'umano, ricostruire comunità e generare futuro. Siamo partiti ovviamente dalle riflessioni sull'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, e per andare a delineare per le scuole delle proposte. Custodire l'umano significa che noi scuole paritarie cattoliche abbiamo la centralità e la dignità della persona da non far venire mai meno, no? Vengono prima dei voti, del rendimento, delle prestazioni. Sappiamo che le fragilità, il limite, l'errore ci sono, però non devono essere considerati problemi da correggere, ma dimensioni della vita. L'altro aspetto, sicuramente proponiamo una valutazione formativa che accompagna i nostri bambini, i nostri ragazzi a crescere. Poi ricostruire comunità, realizzare legami di corresponsabilità educativa tra scuola, famiglia, e dobbiamo collaborare tutti, perché al centro c'è appunto la costruzione del progetto educativo. E la FIDE in questo caso sottolinea proprio l'importanza di accompagnare e formare anche i rappresentanti dei genitori. Tra poco partiremo con un pacchetto formativo che già ci stanno richiedendo molte scuole, dove andremo a proporre proprio un iter, un cammino, non da ultimi anche un vademecum come gestire le chat delle classi da parte dei genitori, perché spesso diventano spazi ingovernati e non rispettosi di quelle che abbiamo detto finora, la dignità della persona e saper stare bene insieme.
0: Ecco Cala dice, poi, questo vuol dire che serve una nuova alleanza tra famiglia e scuola, bravo, perché sì, purtroppo i limiti a volte vengono sorpassati.
1: Certo. È proprio questo, perché questo superare i limiti per generare futuro, no? Affrontare le sfide, vuoi poste dall'intelligenza artificiale o dalla tecnologia. Noi sottolineiamo che non è a mettere al centro l'uso di questi strumenti, ma l'idea di persona e di società che si intende costruire attraverso di essi. Pertanto anche l'uso dell'intelligenza artificiale può ampliare la possibilità di ampliamento, di apprendimento, ma non deve sostituire la relazione educativa. E poi, per concludere, il messaggio ha scelto un'immagine, quella dell'educatore come sentinella dell'umano, cioè capace di vegliare, custodire, riconoscere sia ciò che rischia di diventare e sia quello che invece ha bisogno di essere curato e accompagnato.

0: E allora, bentornati in diretta. Noi adesso parliamo del Festival Giornalisti del Mediterraneo 2026, di cui Radio Vaticana, Vatican News, è stata media partner. Diciamo è stata media partner perché il festival si è da poco concluso. È stato un importante momento di confronto tra giornalisti che sono arrivati un po' da tutto il mondo, e poi diciamolo, è un momento importante anche per l'informazione mondiale, che è soggetta a tutta una serie di pressioni. Diciamo che è anche un mestiere che in qualche modo negli ultimi anni sta subendo anche la pressione dell'intelligenza artificiale, dei social, per cui il mestiere del giornalista è in fase, diciamo così, di rivisitazione. Allora, noi dovremmo avere lì il nostro inviato Andrea De Angelis. Buon pomeriggio, Andrea.
1: Ciao Alessandro, buon pomeriggio. Giornata particolarmente ventosa oggi qui ad Otranto. Mi scuso fin da subito se il collegamento non sarà perfetto per questo, ma ci troviamo proprio a pochi metri dal mare, vicino alla splendida cattedrale. Ieri anche il vescovo di Otranto è intervenuto sul palco. Giustamente tu dicevi che i lavori si sono conclusi ieri sera. Il festival poi vedrà il culmine questa sera con l'assegnazione dei premi Caravella, quindi non più panel, tavoli di lavoro, ma i riconoscimenti per colleghe, colleghi e persone del mondo.
0: Persone del mondo della comunicazione che appunto stanno intervenendo. Tra l'altro, appunto, le notizie di questi giorni, per esempio, ci dicono che a breve ci saranno i funerali, anzi ci sono stati i funerali di Daniele Compatangelo, che è questo inviato della Sette, che purtroppo, sapete, è morto negli Stati Uniti. E tra l'altro lui stesso aveva realizzato uno scoop col presidente Trump. Andrea, se non sbaglio è caduta la linea. Allora,
1: sì, eccomi.
0: Quali sono stati, diciamo, gli ospiti di questi giorni? C'è qualcuno di questi che ti ha colpito anche di più, perché comunque il tema del Mediterraneo e di una libera informazione continua a rimanere fondamentale, Andrea?
1: Ma guarda, sicuramente Shelley Kitterson, che è una collega freelance, lei tra l'altro è stata rapita in quelle di Baghdad lo scorso marzo, è stata tra gli ospiti più attesi, e lei ha voluto sottolineare come la libertà di stampa sia un diritto di tutti ed è un dovere di tutti tutelarla, non solo delle giornaliste e dei giornalisti. Lei è appunto una cittadina statunitense, ma lavora anche in Italia, in particolare collabora con il Foglio. E poi è stata significativa anche la testimonianza di chi, come Legambiente, tutela questo territorio, e lo fa per due motivi: il primo per la cura del creato, ovviamente, il secondo anche perché ci sono dei mercati, quale quello delle energie rinnovabili, che possono garantire nuovi posti di lavoro. Dunque l'interesse, se vogliamo, è duplice: da un lato tutelare l'unico pianeta che ci ospita, dall'altro anche più prettamente economico e legato al mondo del lavoro.
0: Ecco, tra l'altro la notizia che è arrivata in queste ore è che, per esempio, ad Haiti il Comitato per la Protezione dei Giornalisti ha denunciato un attacco contro 3 fotoreporter di agenzie internazionali durante funerali delle vittime nel massacro di Kenshof avvenuto la settimana scorsa. I giornalisti sono stati aggrediti da alcuni membri delle comunità mentre seguivano i funerali di 5 persone appunto uccise nell'attacco a Kenshof, dove uomini armati hanno sparato a decine di residenti, dato fuoco alle case e rapito oltre 50 persone, tra cui donne e neonati. Questo è uno degli esempi, del fatto che in sostanza continua ad essere fondamentale questo mestiere. Io però, Andrea, se tu sei d'accordo, farei sentire la prima intervista con Shervin Arabi, che è analista geopolitica, esperto di diritti umani, appunto tra le relatrici al Festival.
2: L'opinione pubblica si rende conto delle problematiche esistenti nel momento in cui viene toccata nel profondo. Quindi se ci rendiamo sempre più conto, siamo sempre più consapevoli che la violazione dei diritti umani riguarda tutti, perché i diritti umani sono universali, allora cambia anche l'approccio dell'opinione pubblica. Quindi è importante far capire quello che accade in realtà difficili come quella iraniana, ne abbiamo parlato ieri, e tante altre realtà, perché parliamo di oltre 57 conflitti attualmente nel mondo. Quindi cercare di riportare quello che realmente accade aiuta anche per far sì che le persone possano essere più sensibili a questi temi.
3: Come Media Vaticani prestiamo grande attenzione a tutti i conflitti armati. I nostri notiziari talvolta aprono anche con paesi quali Sudan e Haiti, di cui si parla in realtà molto poco. Venendo anche all'Iran, ma c'è il rischio che ci siano morti di serie A e morti di serie B? C'è questo rischio reale e concreto non solo da un punto di vista mediatico?
2: Il rischio c'è, specialmente quando alcuni paesi, alcuni conflitti diventano prioritari rispetto ad altri, e inevitabilmente in questo senso è il ruolo dei media nazionali e internazionali che diventa rilevante e di impatto anche poi sull'opinione pubblica. Poi è importante cercare di ritornare anche alle parole del Papa, che ha sempre condannato la guerra, che è sempre stato dalla parte dei diritti e della pace. Quindi non bastano anche solo le parole. Ieri abbiamo parlato tanto di Europa, della cooperazione internazionale. Dobbiamo tornare a questa cooperazione internazionale nel concreto e non lasciarla sulla carta, perché gli strumenti del diritto internazionale ci sono. Ieri abbiamo parlato dell'impatto delle sanzioni come strumento del diritto internazionale, e quindi sono queste le scelte giuste. Di certo non i bombardamenti e le guerre che danneggiano tutta l'umanità.
3: Il diritto internazionale dunque esiste, deve essere applicato.
2: Deve essere applicato, per essere applicato deve essere conosciuto. Quindi anche i politici, che sono sicuramente dei bravi comunicatori, dovrebbero tornare anche allo studio.
0: E tornare anche allo studio, questo è fondamentale. Purtroppo il problema è che spesso la politica sceglie diciamo di percorrere una via per il consenso diciamo dell'immediato, e questo come al solito è problematico. Il tema dei diritti umani, Andrea, è stato penso affrontato in questo festival, e considerato che appunto i diritti umani sono fondamentali anche perché l'editoria poi deve far da veicolo ai diritti umani.
1: Sì, Alessandro, assolutamente. Tra l'altro ora mi sono spostato, ho cercato un posto dove ci sia meno vento. I diritti umani li abbiamo visti anche sul territorio. Ora noi ci troviamo, come detto, vicino alla cattedrale, perché tra poco entreremo nella stessa. Il festival fa anche vedere alle giornaliste e giornalisti presenti, fa conoscere il territorio. Te lo dico perché ieri abbiamo visitato ad esempio la fondazione che vuole dare un'opportunità di lavoro a coloro i quali non riescono a trovare uno sbocco, in particolare i minori non accompagnati, e ancora coloro che spesso hanno a che fare con situazioni di disagio legate anche a problemi di dipendenze dei genitori, quindi minori che sono considerati gli ultimi degli ultimi, ai quali viene insegnata una professione. Sul territorio pugliese, in Salento e anche qui ad Otranto, c'è più di una realtà che si occupa di questo. C'è poi ad esempio Martano, che è un paese a 20 km da Otranto, che negli anni è diventata capitale mondiale dell'aloe vera, che sappiamo essere un prodotto per la cosmesi, ma che qui sta generando un circuito virtuoso e tanti posti di lavoro. Anche questo è il festival dei giornalisti: raccontare ciò che non va, ma provare a raccontare anche quelle realtà che cercano di dirci che una strada diversa non solo è possibile, ma già esiste e si può percorrere.
0: Sì, ma sicuramente
1: diritti umani.
0: Sicuramente l'Italia, ma tra l'altro comunque la Puglia è una regione che in qualche modo è diciamo locomotiva dello sviluppo del sud, e che tra l'altro è riuscita comunque a gestire piuttosto bene rispetto alla media delle altre regioni del mezzogiorno i fondi del PNRR. Diciamo, la Puglia ha una forte diciamo impronta imprenditoriale, fatta soprattutto di piccole e medie imprese molto legate alle tipicità del territorio, e sicuramente questo alla lunga può fare la differenza per tanti territori, soprattutto quelli più interni, che come sappiamo sono caratterizzati da un forte spopolamento. Questo avviene al nord, ma avviene anche e soprattutto al sud. C'è una questione però fondamentale, perché laddove non c'è legalità difficilmente un imprenditore se la sente di investire. Allora, tu Andrea hai intervistato Don Antonio Coluccia, che è un prete salentino che però opera nelle periferie romane e soprattutto si batte contro lo spaccio della droga in alcune periferie romane, ma soprattutto contro la criminalità organizzata. Allora, sentiamo proprio che cosa Don Antonio Coluccia ti ha detto.
4: Il mondo degli adulti, che purtroppo è un mondo che non ha tempo, no? Che, come dire, è preso dalle tante situazioni, invece oggi più che mai c'è bisogno di abitare la vita dei nostri ragazzi, anche se le generazioni cambiano, loro sono i figli del digitale, li chiamiamo così noi oggi, noi siamo analogici, ma come dire, e Don Bosco diceva che bisogna entrare con la loro logica e te ne devi uscire anche con la tua, cioè noi dobbiamo cercare di abitare la vita, di aiutarli e di soprattutto di motivarli. E come si possono motivare? Beh, si motivano offrendo loro valori, offrendo loro alternative, e questo è possibile perché il cambiamento appartiene alla generazione di oggi, e quindi i ragazzi rappresentano quella speranza, ma finché questa speranza venga attualizzata l'adulto deve stare avanti per indicare la strada, accanto per dare, per custodire la vita, e dietro per dare visione, perché è lui che deve crescere o diminuire. Quindi questa è la modalità. Quindi il Vangelo in tutto questo può trasformare la vita di questi ragazzi, sì, perché nella misura in cui ci sono testimoni credibili, perché noi abbiamo bisogno di testimoni credibili che dicono e che vivono il Vangelo. Ma questo Vangelo dove abita? Nel Mazinga Z? No, abita nelle fragilità. Ricordati che polvere sei, polvere ritornerai, no? Come dire, e Dio ti abita e ti vuole che tu sia felice, sia contento, ecco perché vanno motivati, come dire, va alimentata in loro soprattutto la fiducia, va alimentato loro la stima, perché credo che la santità di oggi è proprio questo, crederci veramente nella vita di questi ragazzi, e se credi nei giovani credi anche nel futuro.
3: Cos'è che muove alla legalità? Le sanzioni, gli esempi, le lezioni, i timori? Cos'è che davvero ci porta lì?
4: Da quando il mondo è stato creato da nostro Signore Gesù Cristo, lui è il primo che ha dato l'esempio, ma penso già alla notte del Giovedì Santo, e ha dato l'esempio ai suoi. Io credo che oggi, ragazzi di oggi, c'è bisogno dell'esempio, l'esempio. Vedete, quando accade qualcosa di grande, operazioni di polizia, tutti quelli che collaborano, non c'è una cosa importantissima, però attenzione, se questo avviene, dopo un certo punto c'è un fallimento, vuol dire che c'è un fallimento, perché se parte l'attività repressiva vuol dire che non abbiamo fatto prevenzione sulla vita di questi territori e di questi ragazzi, per cui salvare un ragazzo dalla droga per me diventa una santa messa, perché è la vita, è quel Dio, no? Di Gesù Cristo, no? È quel crocifisso, no? Che indica, come direbbe Don Tonino Bello, Cristo è stato confitto nella croce, ma è stato sconfitto. Quindi la resurrezione è la storia di ogni ragazzo di oggi, perché ce la può fare nella misura in cui noi crediamo in lui.
3: E infine la paura invece cos'è?
4: Beh, la paura fa parte, abita nelle vite di tutti quanti noi, la paura ci rende prudenti, però dobbiamo fare attenzione che la paura non paralizzi le nostre scelte e non paralizzi quella voglia di vita che è fatta anche di grandi scelte. Le grandi scelte è l'ordinarietà della vita, saper dire il vostro parlare sia sì sì, no no, il più del maligno. Non vendersi a nessuno, neanche ai politici, come direbbe Don Tonino Bello, per un piatto di lenticchia.
0: E allora Andrea, tu prima lo dicevi, che cosa succederà questa sera?
1: Sì, questa sera saranno assegnati come ogni anno i premi Caravella, un riconoscimento al buon giornalismo, tra gli altri verranno premiati appunto la collega che dicevo poc'anzi, statunitense, poi ancora Lucio Caracciolo e poi Jacopo Luzzi, che è corrispondente della Casa Bianca per Sky TG24, e ancora altre persone. È il momento in cui si conclude ufficialmente il festival, ma si guarda già la edizione dell'anno che verrà. Mi piace anche ricordare il titolo, perché tu accennavi prima al fatto che sono tante le sfide che chiamano noi giornalisti ad essere attenti e presenti. Il titolo, se vogliamo, è proprio questo, perché l'edizione di quest'anno che va a concludersi aveva come tema 1000 sfide globali, una sola professione, come a dire che sono tanti i temi. E tra le sfide che sono state protagoniste ad Otranto in questi 4 giorni, certamente la tutela del creato, certamente l'intelligenza artificiale, ma poi altri due temi, altre due parole, legalità e diplomazia.
0: E sono temi assolutamente fondamentali, ma che comunque qua a Radio Vaticana trattiamo anche, diciamo, non dico giornalmente, ma quasi. Allora io, Andrea, io ti ringrazio, buon rientro a Roma e saluto, buon lavoro.
1: Grazie a te Alessandro, un saluto a chi ci ascolta.
0: E allora cari amici, si chiude qua questa parte del mondo a radio, vi lascio con un paio di canzoni, dopodiché ci sarà spazio per l'informazione delle ore 17.

0: Sono le 17, nuovo appuntamento con l'informazione. Eugenio Bonanata al microfono. Più di 80 persone, tra cui una neonata, sono morte durante una traversata verso le Isole Canarie. Tutti viaggiavano su una imbarcazione partita dal Gambia, che è stata soccorsa ieri sera dopo essere rimasta alla deriva nell'Atlantico per 26 giorni. A bordo c'erano soltanto 44 sopravvissuti. Intanto Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria puntano ad una intesa con paesi extraeuropei affinché entro il 2027 possano ospitare hub per il rimpatrio di migranti. Del progetto si è parlato oggi a Copenaghen durante un incontro dei ministri dell'immigrazione dei cinque paesi. In Medio Oriente, Hamas esorta i paesi arabi e musulmani ad agire contro i piani per lo sfollamento dei palestinesi dalla striscia di Gaza avanzati da alcuni esponenti del governo israeliano. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 18.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Sport. Atletica Vaticana racconta.
1: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, storie di sport, Atletica Vaticana racconta, entra in versione estiva. Un modo per godere ancora delle interviste più toccanti che abbiamo realizzato in questa stagione. E con me Giancarlo Lavella non poteva che esserci il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
2: Grazie Giancarlo, eccoci qui, perché davvero lo sport non va mai in vacanza, anzi magari la vacanza è proprio un momento bello per rivivere, riassaporare lo sport in tutte le sue sfaccettature.
1: Tanti campioni, tante medaglie, tanti record che abbiamo ospitato in questa stagione. Ecco, che cosa, che numeri puoi snocciolare di quanto abbiamo fatto?
2: Ma guarda, quest'anno dal 12 settembre al 2 luglio, quando siamo andati appunto con le trasmissioni in diretta ogni giovedì, abbiamo avuto 84 ospiti con oltre 50 medaglie olimpiche e paralimpiche, oltre 100 medaglie mondiali, oltre quasi 70 medaglie europee, più altri titoli ai giochi del Mediterraneo, universiadi, per dire queste storie di donne, di uomini, di sport, di vittorie e di sconfitte. Ma credo che il racconto sia stato un racconto di umanità, perché lo sport è davvero metafora

0: più applaudito è l'ultimo, perché fa sicuramente più fatica e sta in strada più del primo, della maglia rosa, che magari arriva prima perché ha anche dei talenti fisici superiori. Sì, ma anche nel mondo paralimpico abbiamo avuto ospiti come Oney Tapia, come Ambra Sabatini, come Arturo Mariani, che ha inventato, si può dire, il calcio cosiddetto per amputati, e Matteo Falchi, che è un nuotatore con autismo, vincitore di 18 medaglie internazionali. Quindi a Roma si dice tanta roba.
1: Giampaolo Mattei, consentimi di fare un po' di cronistoria della nostra trasmissione, o meglio dello sport trasmesso dalla Radio Vaticana, perché c'è stata un'evoluzione, no? Questa trasmissione una volta si chiamava Non Solo Sport, proprio perché anche in quel caso volevamo mettere in evidenza i valori non solo agonistici ma umani che l'attività sportiva porta con sé. Poi è diventata Storie di Sport, Atletica Vaticana racconta, perché con Papa Francesco che cosa è successo?
0: Con Papa Francesco nel 2018, nella seconda parte del 2018, c'è questa intuizione di costituire in Vaticano giuridicamente una realtà sportiva a tutti gli effetti, appunto Atletica Vaticana, con personalità giuridica e riconosciuta dalle realtà sportive nazionali, italiane e internazionali. C'è anche un'intesa bilaterale fra la Santa Sede e il CONI, il Comitato Olimpico Italiano, per questo nasce questa realtà. E poi nel 2022, con la costituzione apostolica Praedicate Evangelium, al Dicastero per la Cultura e l'Educazione viene affidata, data appunto con la costituzione apostolica, la cura dello sport. Quindi con queste due realtà sono la grande novità, uno dei segni importanti del pontificato di Papa Francesco, e che già nel primo anno pieno del pontificato di Papa Leone sono state molto attive, in quanto è evidente, è nota, come ha detto lui in Spagna nel recente viaggio Papa Leone, è nota la sua passione per lo sport. E quindi è un tentativo di vivere nello sport tra i professionisti e gli amatori, cercando di portare un'anima, un'attenzione sociale, solidale, con l'idea che appunto lo sport è un grandissimo terreno di dialogo con tutti.
1: Quindi questo è il compito che noi di Storia di Sport ci siamo posti, non solo lo sport come passatempo o come attività sana per il corpo, ma qualcosa di molto di più.
0: Sì, io dico sono tre le colonne. Sicuramente lo sport è divertimento, lo sport è vita sana perché fa bene al corpo e all'anima, ma la terza colonna, che con grande umiltà cerchiamo di portare avanti come Atletica Vaticana, con diciamo la guida anche del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, è lo sport solidale e inclusivo, cioè guardare anche agli altri. E con questi tre aspetti, il fatto che comunque ci si diverte, si sta insieme agli altri, si vive una vita sana perché lo sport fa bene alla salute e alla testa anche, e si tenta di fare qualcosa di bene per chi magari è un po' svantaggiato, diciamo si guarda indietro per vedere che nessuno resta indietro, credo che sia un'esperienza sportiva davvero significativa, ripeto, non solo per chi vive lo sport con passione, magari con qualche mira più o meno agonistica, ma per chiunque voglia vivere una vita umana piena. Non a caso il Papa fa una lettera straordinaria 6 febbraio quest'anno per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, e la intitola La vita in abbondanza, che è un passo, che è una frase evangelica, ma che dà lo sport come vita in abbondanza.
1: È una sorta di costituzione che tutti gli amanti dello sport devono tenere a mente e studiare, sì, leggere continuamente.
0: Ma secondo me è una lettera bellissima, Giancarlo, tra l'altro se la si trova facilmente, basta scaricarla gratuitamente dal sito Vaticano, non ha un costo, ma se uno vuole il libretto ci sono i libretti della Libretrice Vaticana a costi risibili, ma comunque la si può scaricare. È davvero una lettera, il Corriere della Sera l'ha definita una piccola enciclica sullo sport, è veramente una lettera piena, dove tutti gli aspetti, compreso quello dell'intelligenza artificiale, vengono affrontati con grande chiarezza e con grande passione, perché lo sport è sicuramente passione.
1: Allora, Giampaolo Mattei, tu che sei un po' a capo del cosiddetto CONI del Vaticano, dobbiamo dire che in questa stagione noi abbiamo ospitato non solo gli atleti, ma anche un po' i vertici dello sport vaticano e italiano. Sì. Allora, metterei in evidenza innanzitutto il cardinale José Tolentino de Mendoza.
0: Assolutamente, il prefetto del Dicastero appunto della Cultura e dell'Educazione, ma abbiamo avuto ospite, credo che sia stata una puntata davvero interessante anche dal punto di vista tecnico, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giugno De Santis, che ha spiegato per esempio un punto un po' dolente su cui tanto si parla, sul perché i ragazzi con disabilità intellettivo relazionale, ragazzi con sindrome Down, con autismo, non sono parte delle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi ci sono solo tra virgolette atleti con disabilità fisica, e questo è molto, allora,

0: aspetto molto interessante quando si parla di inclusione. Poi c'è stata un'intervista fatta da Gianmarco Murroni al presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
1: Un presidente che vorremmo poi ospitare nella prossima stagione qui in radio.
0: A margine dell'udienza del Papa agli atleti di Milano Cortina il 9 aprile scorso, e poi tantissimi presidenti di federazione, dirigenti. Credo che noi abbiamo incontrato in questa stagione un po' tutte le realtà degli sportivi. Vorrei ricordare anche la nutrizionista e l'organizzatore di gare, proprio per conoscere il sapore dello sport vissuto appunto dai professionisti, ma anche alla portata di tutti, di quello che appunto vuole fare sport anche semplicemente, e non è poco, per provare a stare un po' meglio.
1: Citiamo anche il ministro
0: Andrea Bodi, ministro dello sport e giovani, sì,
1: per l'Italia, chiaramente.
0: Per l'Italia, assolutamente. No, credo che l'idea è sempre quella di, diciamo, di coinvolgere tutte le componenti dello sport.
1: Non so se ascolteremo questi in queste trasmissioni estive, però ve le lasciamo così gustare quasi a sorpresa. Ascolteremo loro, quindi ascolteremo tutti coloro che hanno fatto in qualche modo parte di questa grande famiglia che è Storie di Sport. Allora non ci resta che augurarvi buon ascolto e buone vacanze a chi è in vacanza, e soprattutto a te Gianpaolo Mattei, buone vacanze, a te all'Atletica Vaticana.
0: Grazie anche a te Giancarlo Lavella di questa cosa. Sicuramente le vacanze, come si diceva all'inizio di questa puntata, sono sicuramente un momento anche per fare sport, forse anche una semplice camminata in una pineta o in un bosco,
1: e capire quello che è lo sport che ci piace, per poi portarlo avanti anche durante la stagione invernale e autunnale.
0: Assolutamente sì.
1: Grazie e buon ascolto.
0: Buon ascolto.
2: Storie di Sport. Atletica Vaticana racconta.
3: Con me Giancarlo Lavella, come sempre, ma è un piacere. Gianpaolo Mattei, che è il presidente di Atletica Vaticana.
0: Diciamo che Atletica Vaticana sta facendo grandi cose, grazie all'intuizione di Papa Francesco e poi di Papa Leone, nonostante me. E quindi credo sia veramente una grande realtà. E soprattutto raccontiamo storie di sport, non vinciamo gare, raccontiamo storie.
3: E sono particolarmente felice oggi perché, come sempre, il nostro studio è affollato. E a te la presentazione.
0: Oggi io sono particolarmente contento e mi sono preparato questa battuta. Il nostro ospite adesso si alzerà e se ne andrà dopo questa battuta, perché oggi guardiamo il mondo da un oblò. Non potevo non dirlo.
3: Però non ci annoiamo.
4: Spero di no.
0: Ed è con noi Gianni Togni che non ha certamente bisogno di presentazioni, perché da tanti anni la colonna sonora di ieri e di oggi, e credo anche di domani, delle nostre storie. Benvenuto Gianni.
4: Grazie.
0: E non solo. Abbiamo per la prima volta, ci ha appena riferito davanti a dei microfoni. Gianni, non è la prima volta, immagino.
4: Diciamo
0: abbiamo
4: di no.
0: Marco Cimolino che è della comunità di Palazzo Migliori, che è quella struttura bellissima che si trova tra Piazza Pio XII e Piazza San Pietro, che esattamente 6 anni fa, ci dicevamo, personalmente Papa Francesco, invece di farla destinare ad un albergo di lusso, l'ha data per l'accoglienza delle persone che vivono per strada. E quindi poi speleremo perché Marco è qui insieme con Gianni, perché c'è una ragione particolare legata ad una canzone straordinaria, iconica, che tutti conosciamo, che è Luna.
3: Allora entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione con Storie di Sport. Atletica Vaticana racconta. Gianni Togni, ma che c'entra la musica con lo sport?
4: Guarda che c'entra molto, a parte che ci sono molte canzoni sullo sport, forse nessuno l'ha mai fatta sul tennis, ma per esempio il calcio, De Gregori, no? Fatto una canzone sul calcio, eccetera. E poi io, per esempio, quando devo insegnare, quando ho i musical, perché ho scritto anche molti musical, lo sto scrivendo anche adesso, e devo insegnare per cantare, prendo sempre il tennis come esempio, nel senso che primo, per capire dove sono le righe, eccetera, devi cominciare a sbagliare, in modo che capisci quanto è grande il campo e come fare. Secondo, quando tu stai cantando, non ti allungare troppo, perché poi la musica va avanti, e allora che cosa succede se tu vuoi colpire facendo e non ti fermi, e la pallina ritorna dall'altra parte e non ce la fai più a andarla a prendere perché ti sei fermato troppo. Quindi uso lo sport sempre per per insegnare.
3: Quindi appassionato di sport e chiaramente sì. di musica che
4: di tennis ho giocato tanto.
0: Ah, ecco, giocatore, quindi
4: fino a quando riuscivo a vedere la pallina che arrivava. però poi vabbè, sono ovviamente vedo il calcio, però il tennis
0: ma infatti ho dedicato questa canzone e vorrei che ce la raccontassi, che a me ha colpito molto, che si chiama L'ultima partita, che
3: sì, perché oggi avremo tanta musica qui a Storia di Sport.
0: Sì, quest'anno diciamo anche a Gianni il format di questa trasmissione si è raddoppiato, invece di mezz'ora è un'ora, e quindi abbiamo dato spazio anche a quell'altra forma artistica che è molto legata allo sport, che è la musica ma anche la poesia, e dopo la incroceremo. Hai dedicato una canzone nel disco che hai fatto lo scorso anno, che si chiama Edizione Straordinaria, che è un disco molto giornalistico, perché la parola già lo dice, cioè lui, dove hai raccolto storie dai giornali. Tra queste c'è la storia di questa grandissima campionessa di tennis australiana Ashleigh Barty, che nel 2022, a 25 anni, da numero uno al mondo, dopo aver vinto Wimbledon, Roland Garros, tutto quello c'è da vincere, improvvisamente dice ciao a tutti, ora scelgo la vita, come dici tu nella canzone.
4: Esatto, perché è una storia vera. Allora, diciamo che quell'album parte dal concetto di non raccontare solo se stesso, perché poi diventa noioso sempre a raccontare quello, cioè, invece queste sono storie prese da vari articoli sui giornali, e mi colpì questa ragazza che prima in classifica nel mondo eccetera decide grazie, arrivederci, io voglio vivere un'altra vita, che è una cosa insomma particolare, ed è una scelta però importante, cioè rinunciare a essere sotto i riflettori tutto il giorno, per poter poi esprimersi in un altro modo nella vita, cioè di non dover essere sempre per forza la numero uno, ma essere la numero uno per se stessi, non per gli altri.
3: Quindi il coraggio di farsi da parte proprio quando i riflettori sono puntati su di nel campo della musica. Guarda, mi hai fatto venire in mente Carosone, che quando era all'apice del successo, insomma, autore di tantissime canzoni ironiche napoletane, lì forse per un motivo molto personale, per un voto che lui aveva fatto, cioè comunque ebbe il coraggio di ritirarsi dalle scene.
4: Sì, sai, la musica è un po' diverso, nel senso, nell'arte soprattutto, non hai gli obblighi che hanno gli atleti.
3: Certo.
4: E mi rendo conto che cominciare fin da bambini ad avere non so quante ore di allenamento al giorno, oltre alla scuola, allo studiare, eccetera, poi avere un tipo di dieta che devi sempre mantenere, e quindi quando hai gli amici che invece andiamoci a fare una pizza, tu dici forse non posso, non lo so, cioè non avere mai il tempo, probabilmente è proprio una questione diversa, cioè ti porta a un certo punto a dire ora basta, non ne
3: voglio
4: posso
3: vivere
4: più.
3: come tu dici.
4: Beh, ma ecco, se voi vi ricordate Bjorn Borg si ritirò a 24 anni, cioè voglio dire, non è che era uno che aveva, adesso si ritirano a 40
3: ecco, e questa canzone che tu hai dedicato a questa grande tennista che ora vive tranquillamente,
0: ma se non sbaglio ha avuto un figlio, ora non vorrei
4: ha avuto un figlio, si occupa di altro, fa altre cose, insomma vive la sua vita in modo diverso, questo non vuol dire che sia un fatto negativo,
0: certo.
4: È positivo che sta vivendo una seconda vita, ecco, perché la prima l'ha già vissuta.
3: E attualmente sto vedendo su Google
0: che è fondamentale per noi,
3: ha 29 anni, quindi è giovanissima, e ha un'altra vita davanti,
0: e a Gianni è scattata l'idea di dedicargli appunto questa canzone, che se siamo d'accordo possiamo sentire.
3: Ma certo,
0: l'ultima partita
3: Gianni Togni.

0: l'ultima partita, Gianni Togni con noi qui a Storia di Sport, quindi alla Radio Vaticana.
1: Bella canzone che, come cerchiamo di fare noi in questa trasmissione, è anche una metafora della vita, non vale solo perché racconta Gianni giornalisticamente in questo caso una campionessa, ma parla di tutti noi, parla della storia di tutti noi, delle pressioni che abbiamo e delle scelte anche coraggiose, certo, e controcorrente che facciamo nella vita e ce la portiamo. Infatti volevo chiedere all'autore se c'era una frase, un verso che ci può un po' lasciare. Ora scelgo me, forse.
2: Ora
1: no?
2: Scelgo me, ora è scelgo quella me. Che poi in qualche modo racconta il percorso interno che immagino molte persone che hanno cominciato fin da giovanissimi a fare sport eccetera possono sentire, cioè di non essere sempre messi dentro questa lavatrice che in continuo devi stare sempre sul chi va là, e allora scegliere più che me la propria vita, che il proprio sogno di cercare di fare qualcosa che sia anche diverso.
1: Assolutamente, perché a 25 anni magari hai già 18 anni di carriera, perché hai cominciato, esatto, a 7-8 anni, quindi è veramente tanto.
0: Però questo, non so se Gianni Togni, Marco Cimolino, che tra un po' coinvolgiamo, perché parliamo del brano, insomma, che più caratterizza, ecco, oggi la sua presenza qui, è Giampaolo Mattei. L'errore che fanno i critici è considerare un brano musicale quasi esclusivamente dal testo.
2: Qui faremo
0: delle poesie e giudichiamo, ma la canzone è soprattutto musica
1: e anche far suonare le parole.
2: Io lo dico,
1: le parole adatte.
2: Da una vita non so perché oggi, una volta sentivi l'album dei Pink Floyd, certo, come suona l'album, oggi come suona un disco non te lo dice più nessuno, invece in realtà è importante. Io per esempio ancora incido in analogico e poi uso anche il digitale, quindi mischio le due cose, perché cerco un suono che non sia piatto, che non sia compresso tutto appiccicato. Ma se non lo spiegano i giornalisti questa cosa qua, è impossibile, come il testo, tutti ormai parlano del 90% partono dal testo, ma non è così, noi non scriviamo poesie.
0: Esatto, scrivete
2: il
0: musica.
2: Il canto è un suono, noi dobbiamo stare insieme agli altri strumenti, il canto ha delle frequenze che devono, tanto che per esempio non bisogna mai mettere degli strumenti nell'arrangiamento che abbiano la stessa frequenza della voce del cantante, in modo da lasciargli, allora se no devi alzare tantissimo la voce e sono tante di quelle cose, e quindi io uso una, mi permetto di usare tra il significato e il significante di una parola. Io preferisco sempre quella che suona meglio. Se il significato, quindi quella più significativa, che mi spiegherebbe meglio, suona male, io uso un insignificante, cioè perché sembra più leggera, ma deve suonare, e questo, certo, è il problema.
0: E la scelta della melodia, qui entriamo nell'aspetto più creativo, no? Sì, del musicista, no?
2: No, quello componi, io poi compongo tutto in finto inglese,
0: in grammelo inglese.
2: Infatti uso molte parole tronche perché in inglese è così,
0: certo,
2: e quindi per rispettare quel mondo che ho creato componendo al pianoforte o alla chitarra eccetera, cerco sempre di stare anche in quel mood che arriva da una composizione che nasce con un gramlo, e quindi anche lì c'è un'altra attenzione, sempre di stare dentro la metrica, cioè,
0: certo,
2: per molti è complicato capirlo, ma è molto semplice. Se io uso, come molti cantautori anche hanno fatto sempre, eccetera, il mondo piano, cioè oggi voglio stare qui e voglio andare al mare, o voglio anche di sognare questo, ma se tu cominci a fare I know what day, I know taste the weather time, è diverso.
0: È la
2: stessa melodia,
1: chiaro,
2: come viene divisa. Però quello fa parte, è un arrangiamento anche quello.
0: Ed è così che è nata, perché adesso ci siamo arrivati.
1: Cominciamo ad andare sulla Luna, adesso anche un'altra battuta.
0: Ed è così che è nata Luna.
2: È la tronca Oblò, perché Oblò. Cioè,
0: allora, sì. tu prima di Luna prima di Luna avevi pubblicato un altro album.
1: Che non era andato.
2: No, male. Sì, era nei. Beh, io avevo 19
0: avevi
2: anni.
0: Avevi 19 anni, certo.
2: Sì, suonavo la domenica. Io ho cominciato a 16 anni a suonare la domenica pomeriggio al Folk Studio Giovani, perché ero minorenne.
1: Eri minorenne, quindi non potevi fare
2: andare la sera.
1: Ho fatto Folk Studio, parliamo di De Gregori, Venditti, sì. Ha suonato Dylan.
2: Allora,
1: cioè,
2: Folk quando venivano a trovarci il pomeriggio di domenica, che ne so, De Gregori.
0: Ma era già una nuova sede?
2: Sì, la nuova sede. Sì,
0: non via Garibaldi,
1: no, via Sacchi.
2: Via Gisacchi. E lì, insomma, sai, per noi erano degli dei, insomma, venire. Però la bellezza era questa, che nonostante noi fossimo giovani, poi veniva Mimmo Locasciulli, Renzo Zenobi, insomma c'era un bel po' di gente, eccetera, ma c'era tanta gente che veniva lì a sentirci, e ricordo che noi dovevamo portare sempre almeno una canzone nuova a settimana.
0: Però quindi
1: non era impegno.
2: Sì. Però è una bella scuola quella.
0: Certo.
2: E non ci avevamo, si saliva con la chitarra o col pianoforte, ma non è che c'erano i microfoni, una pedana, c'era tutta gente che si sedeva intorno a questa pedana, ma era sempre pieno. Poi feci questo album insieme a tanti, alla Hit RCA, quella di Micocci, Vincenzo io ti ammazzerò, il famoso Vincenzo.
1: Sì, di Alberto Forti. Vincenzo io ti ammazzerò.
2: Allora, quello fu un disco molto particolare, ovviamente trattava temi molto sociali, molto anche politicizzati, se vogliamo, ma era un periodo
1: siamo a metà degli anni 70,
0: quindi dovevi esprimerti in quel
2: 76,
0: modo.
2: Sì, poi c'erano tutti i jazzisti, c'era Patrizia Scascitelli con Roberto Della Grotta, c'era Bruno Birria con la batteria.
0: Beh, stai facendo dei nomi.
2: Carlo Sigliotto al violino, cioè era una, quindi io non ero mai entrato in una sala di incisione, non sapevo nemmeno come era fatta, stavo in regia e stavo zitto perché avevo paura di dare fastidio. E quindi sì, fu un disco, come dire, che da cantautore degli anni
0: di esordio, diciamo.
2: Lì sì, d'esordio. Dopodiché ho avuto la fortuna, perché mio fratello è stato un grande fotografo del rock, Piero Togni, ha fotografato, ne so, David Bowie, Rolling Stones, King Crimson, però anche i Pooh, la prima copertina di Rino Gaetano.
1: Qui stiamo parlando veramente di leggende, comunque. Non è uno scherzo, dice.
2: E i Pooh avevano bisogno di un cantautore che aprisse i loro concerti per tre giorni, perché loro quello che avevano si era ammalato, aveva la febbre, non so che cosa, per tre giorni. Io ovviamente non sapevo come andare con quelle canzoni un po' troppo strampalate per un pubblico dei Pooh, allora, però abitavo già da solo, quindi dico vabbè, se mi pagano, io mi sono messo lì con Guido Mara, abbiamo scritto 6-7 canzoni che potevano essere più vicine a un pubblico
1: dei
2: Pooh, e invece di tre giorni sono rimasto tre anni.
0: Quindi a fare la vita dei concerti.
2: Sì, che poi mi vendevano anche agli altri, a Cocciante, anche i Rockets.
1: Avevo
2: i concerti, apertura concerti.
0: E tra queste canzoni c'era Luna?
2: No. Questo poi fu un album che in realtà con Red Canzian produsse per la Produttori Associati, che era quella di De André, di La Nannini, però c'aveva pure Gli Alunni del Sole, però cioè era un'etichetta italiana particolarmente attiva. Solo che uscì il 45 giri, ma tu non ci sei più, e doveva uscire l'album, che non aveva ancora un titolo. L'arrangiamento l'aveva fatto Claudio Fabi, il papà di Niccolò,
0: sì.
2: E non, l'etichetta fallì.
1: E non uscì il disco.
2: Il disco non uscì, l'ho fatto riuscire io qualche anno fa solo su CD, non l'ho messo neanche nelle piattaforme digitali, poi lo farò quando sarà il momento. L'ho fatto ritrovando i nastri in giro per casa tra cassette, allora, siamo andati in studio, l'abbiamo tutto cercato di rimissare, più che missare, rimasterizzare, mettere, come dire, cercare il meglio possibile, ed è uscito come Canzoni ritrovate 1977, perché dovevo uscire nel 77, e quindi
0: questa fu la prima esperienza.
2: E dopodiché invece smisi con l'ultimo tour con i Pooh, lo feci in siamo stati un mese e mezzo tra Canada e Stati Uniti. Tornato ho detto adesso vorrei fare pure qualcosa di mio, anche perché io suonavo solo sulla chitarra, c'era Red Canzian da dietro il sipario, faceva adesso un giovane cantautore romano, ma a un certo punto dopo 3 anni il giovane cantautore romano insomma, cominciava. E quindi mi sono messo lì a cercare di entrare in un'etichetta. C'era Luca Riello, che era stato il produttore dei Pooh, l'ho conosciuto, l'ho incontrato, gli ho fatto sentire quello che stavamo facendo, io Guido Morra, io alle musiche, Guido Morra ai testi, e si innamorò del progetto e poi ci è andata bene.
1: Allora, Luna, sulla Luna, eccoci.
0: Pezzo portante, trainante, no? Sì. Luna.
1: Tra l'altro
0: era il momento in cui in qualsiasi posto entravi, tu senti sulle spiagge, su
1: ma anche la frase guarda il mondo non è iconica, cioè cioè è un modo quasi di dire, no?
2: Sì, ormai
1: guarda il mondo non questo è ormai, sì. Che poi tra l'altro proprio in questi giorni Gianni ha pubblicato una speciale edizione di quel disco del 1980, quindi sì, 45 anni dopo, e poi ce lo spiegherà meglio con l'audio completamente restaurato, ma c'è una freschezza di quelle canzoni 45 anni fa che non lo dico perché sta qua lui, insomma. Quindi arriviamo a questa Luna, che è stata una cosa veramente straordinaria, e la presenza di Marco è qui oggi perché poi Gianni ce lo spiegherà meglio, diciamo lo spunto non è una canzone di tra virgolette denuncia sulla questione delle persone che vivono per strada, no, ma lo spunto che a Gianni ha dato, diciamo, quell'inizio straordinario è l'incrocio con una persona che viveva nella metropolitana di Milano, lo blog, sì, della metropolitana, e quindi poeticamente poi è partito con questo testo molto creativo, ma prende lo spunto,
2: sì, lo spunto da questo personaggio incontro, che parla, gridava questo nome Anna, questo era, probabilmente aveva avuto insomma uno dei problemi amorosi o insomma, certo, che l'avevano portato poi ad abbandonare la vita reale e vivere una vita diversa, ecco, se vogliamo dire questo. Però era un personaggio che affascinante, perché noi prendevamo sempre questa metropolitana, eccetera, e c'era sempre. Qui, da lì, però poi in realtà il testo è molto all'avanguardia per i tempi, nel senso che non aveva un significato preciso, era un po' come dire un insieme di pensieri, di idee, eccetera, che ovviamente prendono spunto da questo personaggio, che poi noi l'abbiamo fatto parlare con la Luna invece che con Anna, ecco, questa è stata.
0: Ma a me piaceva molto, in che anno siamo ai tempi? Sì,
2: allora, quando l'abbiamo scritta e incisa nel 79, ma è uscita nel 1980.
0: E mi piaceva molto questo parlare contemporaneamente con una donna amata, ma allo stesso tempo con il nostro satellite, perché la Luna è ispiratrice da sempre nella letteratura, nella musica e quant'altro. E quindi ce l'andiamo ad ascoltare nella nuova versione.
1: Nella nuova versione appena uscita,
2: che è stata rimissata, c'è una grande differenza.
0: Quindi non reincisa.
2: No. Remissata vuol dire ho preso i nastri originali delle 24 piste e c'è tutto un lavoro dietro, che comunque chi vuole vederlo, cioè, va sul mio sito, sul mio Facebook, io sto ogni settimana escono 2 puntate di come si fa un restauro di un disco come quello. E l'ho fatto perché ho imparato qualcosa, non lo sapevo, quando me l'ha chiesto la UEA, che proprietaria dei nastri, io ho detto, certo, dico, volevano solo fare il remaster, che è prendere gli stereo e dargli una cosa, e invece abbiamo fatto,
0: eccola,
2: remaster.

0: insomma, un salto indietro di 40 anni, ma sembra veramente ieri.
1: Oggi,
0: questo brano
1: veramente...
0: mi riporta.
1: Sì, ma io ho sentito nei giorni scorsi una delle interviste di Gianni per raccontare appunto di questo nuovo, di questo nuovo vecchio lavoro, ma è nuovo, che lui si definisce, per usare un linguaggio esplosivo, più un maratoneta di un centometrista. E sì, quindi Luna è anche, no, frutto, sì, di un maratoneta che comincia e che continua,
2: ma
1: a
2: immaginate
1: correre.
2: Oggi un artista che va in una casa discografica e gli fanno mettere il titolo dell'album, e in quel momento, entrando in un teatro vuoto un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci, e sul palco mi invento. Cioè, non glielo faranno fare mai.
0: Ci aveva provato solo Battisti.
2: Poi, che ne so, un testo come Luna oggi non te lo farebbero cantare.
0: Che anche qui c'è di mezzo lo sport e tiro i calci ad un pallone.
2: Esatto.
1: Sì, esatto, è vero, calcio ad un pallone. E qui vorrei coinvolgere appunto, eccolo, Marco, che è venuto oggi con noi, lo ringraziamo. Marco Cimolino, della comunità di Palazzo Migliori. Devo dire che Atletica Vaticana, tra le sue iniziative, è quella di fare attività sportiva, ma come metafora della vita concreta. Quindi non lasciare, provando umilmente, a non lasciare indietro nessuno, e in particolare le persone che vivono in povertà, che come Papa Francesco ha detto tante volte, hanno diritto alla bellezza dell'arte, hanno diritto alla bellezza anche dello sport, e di viverlo, pienamente. Ecco Marco, io ti ho coinvolto per questa canzone che è Luna, che prende spunto, come ha raccontato Gianni, da questo incontro con una persona che viveva per strada. Tu Luna la conosci, quindi
2: sì,
1: ti lascio la parola alle tue considerazioni.
3: Beh, la persona che vivono per strada è... Beh, noi diciamo che l'accogliamo a Palazzo Migliori, che comunque vuole essere una casa per loro. Non è il classico dormitorio, si cerca comunque di aiutarli, dargli un futuro, aiutarli per fare vari documenti, pensione e cose varie. Si cerca di dargli, gli si dà un'assistenza medica, si fa fare chi ha problemi di salute. Non è facile andare in un ospedale o comunque in un posto per chiedere aiuto, perché una persona senza fissa dimora comunque non viene considerata.
1: Ecco, Gianni raccontava che questo incontro è avuto nel 79, quindi alla fine degli anni, inizio anni 80. Ci dicevamo prima, quando è arrivato, che c'erano meno persone che vivevano per strada.
3: Sì.
1: Oggi basta qui intorno
3: alla
1: zona San Pietro,
3: no,
1: è impressionante.
3: Se fai un giro intorno alla zona San Pietro trovi almeno 400 persone.
1: Ecco,
3: che vivono per strada.
2: Sì, ma una volta non era così.
1: Non era così.
3: No, beh, questo...
2: E così come una volta non c'erano 100 miliardari che si possono comprare il mondo.
3: Cioè, sì,
2: questa è la realtà.
3: Cioè, dopo Covid ha contribuito, ecco, a aumentare le persone che vivono per strada.
1: Le storie sono diverse, perché, ma c'è un comune, sì, denominatore secondo te, che porta le persone anche alle volte a scegliere di vivere per strada?
3: È una scelta di vivere per strada, perché comunque problemi familiari o perdita del posto di lavoro, o comunque una scelta di vita. Cioè, vado a vivere per strada perché non voglio essere... È una scelta loro. E tante persone che vivono per strada rifiutano comunque di andare in un posto, un dormitorio.
4: Ma un tempo, come diceva Gianni, c'era il crociato, il barbone,
1: diciamo,
4: il quartiere,
3: una volta veniva chiamato il barbone di strada,
4: ma che era accudito dalle persone del quartiere,
3: sì,
4: quasi,
3: sì, a volte,
4: no?
3: Sì, ma
4: si aiutava
3: adesso,
4: localmente.
3: Se tu vai in certe zone di Roma, comunque, che magari non ci sono centri nelle vicinanze, o comunque persone che vivono in un palazzo vedono una persona che vive per strada e comunque gli portano, cercano di aiutarlo.
4: Sono persone che parlano con la luna. Ecco, a te questo brano che abbiamo appena ascoltato di Gianni Togni ti evoca, insomma, qualcosa relativo alla storia di queste persone?
3: Beh, ti dico, le persone che vengono da noi, a maggior parte a Palazzo Migliore, accogliamo comunque persone che hanno una certa età. Comunque, chi ha una certa età, comunque dai 60 anni in poi, è un problema vivere per strada, perché l'età...
4: Beh, certo,
3: freddo,
4: si è
3: più soggetti,
4: più fragili,
3: certo, più fragili. E comunque bisogna apposta cercare di gli si aiuta. Devi fargli documenti per prendere la pensione, chi magari non ha documenti, carte d'identità o quello che sia, comunque li aiutiamo, e si cerca di indirizzarli. Comunque poi gli si trova comunque un alloggio abitativo.
4: E quindi insomma si
5: è
4: cerca
5: un
4: di
5: passare. Il Palazzo Midori è un palazzo, diciamo, un dormitorio di passaggio, che in quel passaggio ci cerca di levarli dalla strada e dargli un'abitazione.
2: Ecco, una realtà
4: Gianni Togni che ti ha ispirato, ecco, come abbiamo detto,
1: questo incrocio con questo
4: per la composizione di un brano come Luna, che poi è diventato ti offendi se dico un tormentone all'epoca?
1: No, è un
4: il tormentone in senso positivo.
2: Sì, ma è una canzone che io amo, cioè, nel senso che qualcuno ha tentato, non so per quale motivo, di dire che per me è un massacro.
1: Ah, che non la sopportavi più, diciamo, ma no.
2: Ma come posso? Cioè, io come dico, vabbè, però guarda, a volte la stampa ti delude.
4: Molti tuoi colleghi misero da parte. Ivano Fossati, la banda Suona il Rock, non la cantò per anni.
2: Ah, sì,
4: Baglioni, Piccolo Grande Amore, non la cantò per anni, per poi tornare invece ad amare le proprie composizioni.
2: Ma voglio dire, ogni canzone ha poi una sua vita, un suo mondo, quindi non è che puoi odiare una cosa perché ti ha portato, che ne so, ma poi non è che c'ho solo l'una, poi ogni canzone mia è diversa da un'altra.
1: Ecco, questo
2: ti
1: volevo chiedere, se mi posso permettere, al volo magari poi poeticamente, no, diamo spazio alla nostra Mara Miceli, che i tuoi successi, anche quelli, diciamo, avvenuti a poca distanza uno dall'altro, semplice, sono diversi, cioè non hai fatto la fotocopia, cioè l'una 1, l'una 2, l'una 3, come potrebbe essere, insomma,
2: il copia e incolla
1: non l'hai fatto, no.
4: E non facciamo nomi,
1: anche se il tuo cuore è diverso, sì, da Per noi innamorati, sono altre cose,
2: tutte diverse,
1: sì. Allora vedi, ho fatto un'analisi critica e mi ha dato ragione il maestro, sono contento di questo.
4: Allora è tempo di fare dello sport, sì, poesia, come facciamo tutte le settimane, anche preghiera in qualche modo.
1: Sì, anche preghiera.
4: Siccome Gianni Togni ci ha parlato del tennis, sì, e poi ci parli anche del ping pong, mi pare.
1: Sì, è una passione di ping pong, e della Roma.
4: È della Roma. La Roma è un po' difficile in questo periodo, comunque. Andiamo allora ad ascoltare la scheda di Virtù in Gioco di Mara Miceli, colleghe e amica, proprio sul tennis. Sentiamo.

0: virtù in gioco. Storie di sport e di fede. Un programma di Mara Miceli.
1: Un respiro, una preghiera, una caduta, una scelta. In ogni sport, una virtù. In ogni virtù, un gesto d'amore. Virtù in gioco. Storie che sembrano inventate, ma raccontano quello che siamo. Il silenzio del campo era rotto soltanto dal rimbalzo della palla, avanti e indietro, colpo su colpo, come una danza fatta di attesa e precisione. Nel tennis la vittoria non arriva con la forza, ma con la pazienza. Devi saper aspettare il momento giusto per colpire. Così è la vita della fede, non tutto accade subito. Serve costanza, discernimento, capacità di restare calmi mentre il gioco si fa duro. Ogni scambio è come una preghiera. A volte sembra che Dio non risponda, ma il vero dialogo è nel ritmo, nel restare in partita.

0: Abbi pazienza con tutte le cose, ma soprattutto con te stesso. San Francesco di Sales.
1: Ecco, la pazienza, dice Mara Miceli, è la caratteristica del tennista, ed è quanto dicevi tu, in pratica il tennista è un po' un maratoneta, no? A partire di 5 ore.
2: Eh sì, soprattutto quando fai gli slam.
1: Esatto.
2: Sì, no, ma la pazienza ci vuole per tante cose nella vita. Guarda, ci vuole gentilezza e pazienza, che ormai si stanno perdendo, sia una che l'altra. Tutti vogliono fare tutto in fretta, avere tutto in fretta, subito, senza, poi esisto solo io e tutto il resto non conta, ma non è così. Cioè, se non ascolti, se non ti guardi intorno con calma, cercando di capire, di entrare dentro anche gli altri, non potrai mai capire neanche te stesso.
1: E questa è una dota sia del musicista che dello sportivo, dell'agonista.
2: Certo, sì, perché poi l'agonista deve scoprire, per esempio, come poter giocare contro un altro tennista, per dire, una squadra contro un'altra squadra, se la studiano prima, però devono comprendere quei movimenti, devono comprendere quel modo di fare che è diverso da loro, e quindi cercare in qualche modo, lì è una battaglia, come dire, sul campo, ma così è anche nella vita. Se tu gli altri non li consideri più e vivi solo per te stesso, così, senza voler sentire altro che non a volte solo banalità, ma la semplicità sembra semplice o facile, ma non è così.
1: Non è così.
2: Perché per arrivare a essere semplici e non banali devi andare molto in profondità e dopodiché riuscire a spiegare le cose del profondo in modo semplice.
1: Questa è sempre Storia di Sport, Atletica Vaticana Racconta, in compagnia del sottoscritto Giancarlo Lavella e Giampaolo Mattei, ma soprattutto in regia, ecco, Luca Rossi.
3: Che ringraziamo di cuore per questo servizio e questa, devo dire, oggi è DJ.
1: E per entrare ancora di più a piedi uniti sull'argomento sportivo, dicevamo prima Gianni Togni, il ping pong è motivo anche di ispirazione
3: e
1: durante
3: di
1: le tue
3: anche, no?
1: Sedute compositive.
2: Sì, perché quando, insomma, da giovanissimo, da abbastanza giovane, sono andato a vivere da solo, c'avevo una terrazza, vivevo in una casa a piano terra e c'era una terrazza così lì, e allora ho messo un tavolo da ping pong e venivano tutti gli amici a giocare, ci davamo dei nomi diversi, tutti ci davamo e facevamo dei campionati da ping pong, ma era anche perché all'epoca non c'erano,
3: era un social il ping pong,
2: sì,
3: in quel momento
2: per poter comporre per esempio i testi eccetera, non è che tu registravi come oggi, ti mando un WhatsApp col pezzo, devo registrare così,
3: no, cioè, piano contrario, ti mettevi lì e
2: invece dovevi stare lì e il testo doveva nascere insieme a tu, gli facevi sentire la musica, Guido Morra, Guido, poi mettevamo a mano, si scrivono i testi,
1: certo.
2: E così nasceva la canzone piano piano, per cui per avere anche momenti che non sono solamente di stare lì chiusi nella stanza a scrivere, si poteva giocare a ping pong.
1: E com'è nata il prossimo brano?
3: Sì,
1: che andremo ad ascoltare.
3: Parla esattamente, ora vado sopra il maestro, e qualcosa c'è, parla degli altri, cioè e qualcosa c'è, una canzone che dice non ci sei solo tu al mondo, esatto. È quello che ci diceva Marco prima, che ci diceva Gianni, ed è una canzone bellissima e non per entrare in un fatto religioso, ma io ho incontrato Gianni Togni nell'87, ce lo diciamo prima, 86-87, e poco giorni prima l'avevo sentita cantare durante una messa. Non è una canzone assolutamente religiosa, ma è straordinario come la canzone di un cantautore possa dare un'ispirazione per la spiritualità.
1: Certo.
3: E qualcosa c'è, e direi di sentirla, perché è esattamente nella linea di Marco e di Gianni, di quello che ci hanno raccontato.
1: Sentiamo.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Drone contro la sede dell'intelligence a Kiev, attesa per gli inviati di Trump che saranno prima a Mosca, poi nella capitale ucraina. Indiscutibili successi dell'Unione Europea, il capo dello Stato Mattarella in un messaggio al forum Ambrosetti rilancia il modello di rapporti internazionali cooperativi alternativo alla logica del più forte. La tragedia sull'autostrada 1, rapita e trasportata sul viadotto nel bagagliaio dell'auto, drammatiche le ultime ore di vita di Lorena, lanciata giù nel baratro dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Pochi giorni all'inizio della scuola, come vivere al meglio il rientro nei consigli dell'Istituto Superiore di Sanità e cosa scelgono per le superiori gli studenti italiani, lo fotografa un dossier. Buonasera da Elena Seno. Come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, un drone russo ha colpito la sede dei servizi segreti a Kiev, attesa per gli inviati di Trump che arriveranno prima a Mosca e poi nella capitale ucraina. Il servizio è di Vito De Torre.
2: Il giorno dopo la paralisi degli aeroporti di Mosca, minacciati dai droni ucraini, arriva la risposta della Russia. Un attacco in grande stile nel cuore di Kiev. Un drone è riuscito a bucare la contraerea che protegge i palazzi del potere e ha colpito la sede dei servizi segreti. Non è ancora chiaro se ci siano vittime. Zelensky ha chiesto di rispondere in maniera adeguata. L'attacco arriva dopo una sparatoria in pieno centro a Kiev tra agenti dell'SBU, i servizi di sicurezza statali e uomini del GUR, l'intelligence militare. Il presidente ucraino, furioso per quanto accaduto, ha rimosso alcuni alti funzionari. In questo clima, domenica arriveranno a Kiev gli inviati di Donald Trump dopo una tappa a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Il Cremlino ribadisce che una soluzione pacifica resta possibile, ma ritiene che al momento non ci siano le condizioni. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Monito per una convivenza pacifica tra gli stati del presidente della Repubblica Mattarella. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, ha detto il capo dello Stato in un messaggio al forum di Cernobbio nel quale ha difeso i successi indiscutibili dell'Unione Europea. Sentiamo Marino Galdiero.
3: Rinforzare le istituzioni europee e difendere il multilateralismo sono le due priorità espresse da Mattarella al forum di Cernobbio in un momento storico segnato da instabilità globali e dal ritorno di logiche di potenza. Secondo il Presidente della Repubblica, viviamo una fase di transizione complessa. Le sfide globali, dal cambiamento climatico all'intelligenza artificiale fino alle crisi energetiche e sanitarie, richiedono una cooperazione rafforzata tra gli Stati. Tuttavia, continua Mattarella, si assiste a una preoccupante recrudescenza di pretese predatorie, a politiche di forza che tentano di far retrocedere la storia, imponendo una visione della sicurezza che si ottiene a spesa di quella di altri. L'Unione Europea, per Mattarella, rimane un modello virtuoso, capace di garantire pace e prosperità. Deve ora cambiare il funzionamento delle sue istituzioni, che devono guadagnare tempestività nelle decisioni e adeguare le agende politiche alle esigenze dei cittadini. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Sul contesto internazionale, sul ruolo dell'Europa, alla luce proprio di queste parole del capo dello Stato Mattarella, abbiamo sentito l'ambasciatore Pasquale Ferrara, docente di diplomazia e negoziato.
4: Oggi assistiamo purtroppo ad una regressione egemonica e perfino bellica, cioè una rivalutazione della guerra nei rapporti tra gli Stati. Ora, da questo punto di vista, l'Unione Europea è riuscita a fare quello che non è ancora purtroppo diventato realtà per molte altre parti del mondo, e cioè a disinventare la guerra nelle relazioni tra i suoi membri. E da questo punto di vista è un grande esperimento politico che conserva ancora oggi la sua piena validità, nonostante i suoi limiti che conosciamo e le sue incongruenze. Questo schema di integrazione politica e di condivisione e non di cessione della sovranità rappresenta una risposta forte ed efficace alle sfide poste dalla prepotenza delle grandi potenze e dalle illusioni che la guerra possa risolvere i nodi della politica mondiale.
1: Ora la pagina di politica propriamente italiana. Fratelli d'Italia e la Premier Meloni festeggiano a Bari il governo il più longevo della storia repubblicana. Critiche sull'operato dell'esecutivo, le opposizioni. Ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi.
5: Buonasera Elena, tra poco a Bari l'atteso intervento di Giorgia Meloni nella kermesse che celebra il record del governo più longevo della storia repubblicana, 1413 giorni filati a Palazzo Chigi, dunque anche il momento per un bilancio con risultati vantati oltre alla stabilità come quelli sull'occupazione in crescita, i conti in ordine, sull'immigrazione come sulla sicurezza, la stessa premier ammette che si poteva fare di più, capitolo riforme scotta ancora la sconfitta referendaria sulla giustizia, resta la legge elettorale, il 9 settembre approda in aula al Senato la politica estera, fino ad un certo punto fiora l'occhiello dell'esecutivo la scelta pro-Ucraina e il sogno del ponte tra Stati Uniti ed Europa, poi l'uragano Trump ha spazzato via tutto. Per le opposizioni invece Meloni non ha nulla da festeggiare, così il leader pentastellato Conte sulla stessa linea, la segretaria del PD Schlein che mette in risalto i fallimenti del governo a cominciare dalla sanità e dai licenziamenti. Alex Ilva da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E l'AIGI, l'associazione che raggruppa imprese dell'indotto Ilva, ha trasmesso ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo che coinvolgerà oltre 2.500 lavoratori, un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha detto il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendolo un atto dovuto, inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. È stato firmato, da quanto si apprende, il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio delle accise sul diesel dei 17 centesimi al litro. Per finanziare l'estensione del provvedimento, che scade domani, verrà utilizzato lo strumento delle accise mobili. Si attende la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Voltiamo pagina. Procura di Firenze al lavoro sulla tragedia avvenuta ieri sulla 1, un uomo gettato da un viadotto, Barberino del Mugello, l'ex compagna, prima di buttarsi a sua volta dal ponte dell'autostrada. Al vaglio l'ipotesi di premeditazione. David Murgia.
6: È una macabra sequenza di azioni quella compiuta da Federico Vella per uccidere la sua ex compagna Lorena Sceri, 45 anni, originaria di Squinzano in provincia di Lecce. Gli investigatori sono sempre più convinti che Federico Vella abbia pianificato in anticipo il femminicidio, predisponendo ogni fase dell'aggressione, e poi ha deciso di suicidarsi. I due corpi sono stati trovati ieri sotto un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello. Secondo la ricostruzione della squadra mobile di Firenze, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage della sua abitazione. Quando la donna è arrivata è stata aggredita e caricata nel bagagliaio. Vella poi ha raggiunto la 1, nel bagagliaio però è rimasto anche un cellulare.

0: ma per noi da Alessio Orlandi.
1: Lei l'ha sofferto quest'anno il caldo?
2: Certo, da paura. Non so se è un problema d'età, ma si soffre tanto. Pure sul lavoro si rende poco perché ne la fai.
3: A me l'estate mi piace, solo che così è eccessivo, perché come non esci d'inverno non si esce neanche d'estate, perché comunque è troppo caldo. Io ecco, adesso non vedo l'ora di ritornare a casa.
1: Ma ha influito anche sul lavoro, per dire?
4: Sul lavoro, guarda, io stando in ufficio, anzi per noi stando in ufficio era l'unico momento in cui stavamo meglio.
5: Io sto bene col caldo, mi piace il caldo, va benissimo.
1: Lo sai che adesso arriverà la sesta ondata, fino a tutta metà settembre?
5: Va bene, fino a dicembre per me.
6: L'ho messo in condizionatore 10 giorni fa io, perché non ce la facevo, era già nella stanza e non era coperta, ho dovuto mettere in condizionatore d'urgenza. E i costi poi sono di più, perché ovviamente lo metti all'ultimo, così. Però facciamo quel che si può.
1: Quello, ma adesso arriverà la bolletta dell'elettricità.
6: Ma arriva, vabbè, la pagheremo.
0: Il Ministero dei Trasporti ha inviato operatori e associazioni di settore i materiali di lavoro del nuovo codice della strada. Tra le novità, multe più salate per chi non assicura il proprio veicolo. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
7: Chi circola con un veicolo sprovvisto di assicurazione rischierà una sanzione più pesante, 1.000 euro contro gli attuali 886, e una delle novità della tabella delle sanzioni del codice della strada aggiornata dal Ministero dei Trasporti ed ora sottoposta al confronto con le associazioni e gli operatori del settore. Raddoppia quasi la sanzione per chi non rispetta le regole della precedenza, ad esempio durante immissioni, retromarce e inversioni di marcia si passa da 42 a 80 euro. Il Ministero precisa che le sanzioni che aumentano sono solo l'8%, mentre tutte le altre vengono ridotte. In base alle segnalazioni della polizia locale si introducono anche violazioni che oggi non sono disciplinate in modo puntuale. Qualche esempio: aumenta la sanzione da 40 a 160 euro per chi si muove su marciapiede con un veicolo a due ruote, o il divieto di circolare con monopattini quando si intralciano i pedoni, con la multa che sale da 40 a 160 euro, ma anche l'accensione di fuochi nei pressi della strada che passa da 250 a 1000 euro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: A pochi giorni dall'inizio della scuola arrivano i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità per studenti e famiglie per affrontare al meglio il rientro in aula senza ansie e paure. Ce ne parla Federica Margaritora.
8: Sarà a Bolzano lunedì prossimo la prima a riaprire le aule. Si torna a scuola dopo una lunga interruzione e non è infrequente che si verifichi negli studenti l'ansia da rientro. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità è una fase che si può superare con alcuni accorgimenti. Per i bambini più piccoli di solito la difficoltà maggiore consiste nel separarsi dalle figure di riferimento. Per gli adolescenti invece assumono un valore centrale le relazioni con i coetanei e lo stress può nascere dalla paura dell'esclusione dal gruppo. Un ruolo centrale è giocato dai genitori, chiamati ad ascoltare le preoccupazioni dei figli e nel caso a collaborare con la scuola per affrontare il problema. Agli insegnanti l'Istituto di Sanità consiglia accoglienza, gradualità e attenzione alle relazioni. Per i ragazzi infine è importante che condividano le preoccupazioni con gli amici o gli adulti di fiducia. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: E guardiamo ancora alla scuola, analizzando le scelte dei ragazzi per le superiori, secondo quanto emerge da un dossier di Save the Children. Il servizio è di Marco Bergamaschi.
9: Più della metà dei ragazzi per questo anno scolastico alle porte ha scelto un liceo, poco meno di uno su tre un istituto tecnico e circa il 13% uno professionale. È uno dei dati contenuti in un dossier di Save the Children. Negli ultimi 10 anni, a fronte di un numero nelle secondarie statali di secondo grado invariato, i licei hanno guadagnato più di 100.000 studenti, l'area professionale ne ha persi 103.000 e gli istituti tecnici sono rimasti stabili. Restano, sottolinea il report, marcate differenze in Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria. Del 60% degli studenti sceglie il liceo, in Veneto ed Emilia-Romagna prevalgono i tecnici e i professionali, in Lombardia la distribuzione è quasi paritaria e se migliora il dato sulla dispersione non si colmano le disuguaglianze territoriali, nelle isole al 13,7%, nel nord-est al 6,8%. Il dossier analizza anche la riforma della filiera tecnico-professionale che introduce il modello 4+2, scelto però ancora da pochi ragazzi, l'1,9% dei neo iscritti. Marco Bergamaschi, allo studio.
0: Il nostro radiogiornale termina qui. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ringrazio Sabino D'Alessandro in regia. Da parte mia, Elena Seno, a tutti voi, grazie per l'ascolto e buon proseguimento.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Sono le 19, nuovo appuntamento con l'informazione. Eugenia Bonanata al microfono. Si rimette in moto la diplomazia statunitense sul fronte russo-ucraino. Domani Witkoff e Kushner, i due emissari della Casa Bianca, sono attesi a Mosca, secondo l'agenzia russa TASS. Poi tappa Kiev nel tentativo di avviare una mediazione tra le parti. Intanto il presidente Zelensky ha garantito la sospensione degli attacchi aerei ucraini in occasione delle visite dei due diplomatici di Washington. Il leader di Kiev ha chiesto al Cremlino di fare altrettanto. E della questione russa-ucraina si è parlato anche in Vaticano. Il Papa oggi ha ricevuto il presidente della Lettonia, il quale successivamente ha avuto colloqui in segreteria di Stato, e fra i temi affrontati c'è stata appunto anche la necessità di un maggiore impegno della comunità internazionale per la pace in Ucraina. La formazione cristiana sia basata su dignità umana e servizio al bene comune. Lo ha detto il Santo Padre incontrando una delegazione dell'Università di Oxford, un'occasione per ribadire l'attualità del santo londinese Newman. Sentiamo Tiziana Campisi.
1: Guardare con fiducia ai contributi passati come solide fondamenta e guida per il futuro. Così per il Papa, l'Oriel College deve proseguire il suo cammino, ispirandosi a John Henry Newman, che ha saputo conciliare fede e ragione. Leone ne evidenzia le idee, caratterizzate da una grande concretezza, e la sua attività accademica, sublime e pratica allo stesso tempo, e sottolinea l'importanza oggi delle vedute del cardinale inglese, dottore della Chiesa e compatrono della missione educativa della Chiesa dallo scorso novembre.
2: In the context of today's challenges, Newman's own thought on education is particularly relevant.
1: Nel contesto delle sfide odierne, il pensiero di Newman sull'educazione è particolarmente pertinente, poiché propone una formazione cristiana che abbracci l'intera persona e misuri il valore dell'educazione sull'asse della dignità umana, della giustizia e della capacità di servire il bene comune. Nelle attività accademiche, attraverso gli ideali di Newman, per il Papa è possibile favorire un incontro cuore a cuore con gli altri e con Gesù Cristo. Da qui l'incoraggiamento ai membri dell'Oriel College ad affidarsi a Dio, luce imperitura del mondo, per rifletterne la gloria.
0: È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani mattina alle 8. Grazie per l'attenzione, buona serata.
3: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo oggi la memoria di Santa Rosa da Viterbo. Vogliamo guardare a questa santa, giovane, giovanissima, nata poco dopo la morte di San Francesco ed entrata subito da giovane tra i terziari francescani. A 18 anni è morta, è considerata la patrona della gioventù francescana. Vogliamo allora anche pregare per sua intercessione per i giovani, perché possano davvero fare un'esperienza bella di incontro con il Signore, un incontro che cambia la vita. Ci accostiamo all'altare del Signore riconoscendoci peccatori, ma con tanta fiducia nella misericordia di Dio. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che hai unito in Santa Rosa da Viterbo, nel fiore della sua giovinezza, il candore dell'innocenza, con una mirabile fortezza d'animo, concedici che imitando in terra le sue virtù, siamo anche partecipi con lei dei gaudi eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi, io non giudico neppure me stesso, perché, anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni

nel mezzogiorno. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. La salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore nel tempo dell'angoscia, è loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. La salvezza dei giusti viene dal Signore.

il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli odri, si spanderà e gli odri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in odri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. Parola del Signore.

abbiamo incontrato Gesù che parlava con i suoi discepoli, e questi discepoli hanno cominciato a notare che Gesù era davvero un maestro. Gesù maestro, maestro di vita, maestro di vita nuova. Oggi Gesù vive un'esperienza di dialogo con scribi e farisei, e in realtà sta anche un po' litigando con loro in qualche modo, perché loro vogliono aver ragione su alcuni aspetti. Ma Gesù, proprio attraverso queste controversie, ci aiuta ad entrare in profondità nella nostra esperienza con Dio. E nello specifico Gesù si riferisce ad un'immagine. Questi scribi e farisei gli dicono che in qualche modo vogliono capire qualcosa in più sul digiuno, che è una pratica abbastanza chiara nell'esperienza del giudaismo. Ma vogliono capire un po' Gesù cosa e come la pensa. E Gesù, rispondendo, dice: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Cioè Gesù sta dando un'immagine chiara, un'immagine di una festa di nozze, e lo sposo è proprio lui. E allora Gesù oggi si rivela come sposo. Ieri maestro, oggi lo sposo. E il titolo di sposo è un titolo di Yahweh nell'Antico Testamento per il popolo. Dio sposo con il popolo di Israele. E questa immagine deve farci riflettere su un aspetto della nostra esperienza con Dio. Perché Gesù è come se si spostasse: non voglio più guardare quello che

voi volete guardare, cari scribi e farisei, cioè una pratica, il digiuno, che è importante, infatti poi dopo lo dice, ci saranno giorni in cui digiuneranno, ma voi dovete capire qualcosa che viene prima, che la relazione con Dio non si basa soltanto su delle pratiche. Avete bisogno di capire che la relazione con Dio è come una relazione sponsale. E cos'è che dà forma ad una festa di nozze, ad un matrimonio, ad una relazione sponsale? Sicuramente l'amore. L'amore è quella forma attraverso la quale noi entriamo autenticamente nella relazione con Dio. Una relazione all'interno della quale accogliamo il suo amore per noi e proviamo a rispondere con la nostra vita. Quindi tutte quelle pratiche, come il digiuno, devono essere di supporto, di aiuto per vivere il fine dell'amore, ma non sono esse stesse il fine. E questo è un grande messaggio che potrebbe servire tanto, a volte anche ai giovani, che hanno bisogno di uscire fuori da una logica per la quale potrebbero notare nella vita spirituale qualcosa di noioso, qualcosa di triste, qualcosa che è legato a delle pratiche. Gesù viene e dice: guarda che la relazione con me è legata all'amore, la relazione con me è legata ad un donarsi reciprocamente l'amore, che è il bisogno fondamentale, ciò che dà senso alla nostra vita, alla nostra esistenza. E allora mi fermo qua, richiamando anche Santa Rosa da Viterbo, che da giovane aveva scoperto proprio questo, un'esperienza di innamoramento per Cristo che l'ha portata a fare cose, a parlare di Gesù anche quando magari nessuno gliel'aveva chiesto. E chiediamo a lei, chiediamo alla Vergine Maria davvero che possano intercedere per i giovani, per ciascuno di noi, perché possiamo entrare nella fede come un'esperienza autentica di gioia per vincere le nostre tristezze, che a volte sono tentazione, e fare esperienza di un incontro autentico con Dio, che ci ama e vuole che impariamo anche noi ad amare come Lui ha amato noi. Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Rosa e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci ad aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Rosa da Viterbo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. O Signore, nutriti dei tuoi sacramenti, ti preghiamo di poter partecipare al convito nuziale dell'Agnello, che vive e regna nei secoli dei secoli. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa. E con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il

0: Seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati. Nel nostro tempo è sempre più difficile dirsi le cose in faccia, viviamo immersi nell'era della connessione totale, dove commentare, giudicare o addirittura bloccare qualcuno con un semplice click è questione davvero di un secondo. Eppure, paradossalmente, abbiamo tutti una paura tremenda del confronto vero, quello sincero a quattro occhi. E le letture di questa 23esima domenica del tempo ordinario ci pongono proprio dinanzi a questa realtà. Ci tolgono ogni alibi e ci pongono una domanda antica quanto il mondo, quanto ciascuno di noi, la stessa che Dio rivolse a Caino all'inizio della Genesi: dov'è tuo fratello? La prima risposta a questa domanda ci arriva dalla voce del profeta Ezechiele. Infatti, nella prima lettura, Dio usa un'immagine straordinaria. Definisce il credente come una sentinella, e nel mondo antico la sentinella non era un semplice giudice isolato sulla sua torre, ma difatti era colui che restava sveglio nella notte, scrutava l'orizzonte per poi proteggere la vita dell'intera città, dell'intera comunità. Ecco, il testo di Ezechiele contiene un avvertimento che ci fa davvero riflettere. Se la sentinella vede il pericolo, se vede il malvagio che sta per avvicinarsi e non parla, il malvagio morirà per la sua colpa, ma Dio gli chiederà conto di quella morte. Tradotto nella nostra quotidianità, nella nostra vita di ogni giorno, l'indifferenza non è mai neutrale. Dire a me non interessa, ognuno fa la sua vita, ognuno vive per sé, di fronte a qualcuno che si sta perdendo, non è un atto di libertà, è un'omissione di soccorso spirituale e Dio ce ne chiederà conto. Crolla l'idea, infatti, che la fede sia un fatto puramente privato fra me e Dio. Siamo ciascuno di noi, io e te, custodi dei nostri fratelli. Siamo responsabili della vita di colui, di colei che ci sta accanto. Ma come si fa a custodire l'altro senza schiacciarlo? Come si fa a correggere senza trasformarsi in giudici spietati?

che il Vangelo di questa domenica ci viene incontro. Il Vangelo di Matteo ci offre un vero e proprio manuale di istruzioni per la guarigione delle nostre relazioni. Gesù non detta una legge fredda o un codice giuridico, ci propone una pedagogia del cuore a piccoli passi, basata interamente sulla delicatezza. Ascoltiamo il primo passo del Vangelo. Se il tuo fratello pecca contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Guardate che bello. Guardate la discrezione e la bellezza di questo, fra te e lui solo. Gesù ci chiede di proteggere l'altro, di non esporlo dinanzi a tutti, di non umiliarlo. Il primo tentativo deve avvenire nell'intimità del segreto, dove l'unico scopo non è avere ragione, ma, come dice il testo, guadagnare il proprio fratello.

0: se questo primo passo fallisce, Gesù suggerisce di coinvolgere uno o due testimoni ed infine la comunità. E se rifiuta ancora, il Vangelo ci dice ancora, guardate, il Signore è chiarissimo, sia per te come il pagano e il pubblicano. Per secoli noi abbiamo interpretato questa frase come un invito alla scomunica o al rifiuto. Ma soffermiamoci un attimo, fermiamoci un istante a pensare come trattava Gesù i pagani e i pubblicani. Li andava a cercare, mangiava a tavola con loro, ricominciava da capo con loro, offrendo una nuova possibilità di conversione. Essere come un pagano significa semplicemente che l'approccio deve cambiare. Non è più il momento delle parole, ma quello di un amore ancora più grande. La chiave di volta di tutta questa impalcatura spirituale si trova negli ultimi versetti del Vangelo di oggi, dove Gesù fa una promessa immensa, grandiosa. Ascoltate, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli la concederà. Nel testo originale greco, per dire mettersi d'accordo, l'Evangelista usa il verbo sinfoneo. È esattamente la radice da cui deriva la nostra parola sinfonia. Questa è l'essenza della teologia spirituale di questa domenica. La presenza di Dio e l'efficacia della nostra preghiera non dipendono dal nostro essere perfetti o isolati dal mondo. Dipendono dalla nostra capacità di essere sinfonici. E una sinfonia non è fatta da una nota solo ripetuta all'infinito, non è fatta da strumenti che suonano ognuno per conto proprio, è fatta da strumenti diversi, con caratteristiche diverse, che fanno la fatica immensa di accordarsi, di ascoltarsi, di sintonizzarsi sulla stessa frequenza. La presenza reale di Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, abita precisamente in questo spazio relazionale riconciliato. Nella seconda lettura ancora di questa domenica, l'Apostolo Paolo riassume tutto questo con una frase bellissima, folgorante. Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore reciproco. L'amore è l'unico debito che non si estingue mai, l'unico che più lo paghi e più aumenta. Ti lascio questa domenica con alcune domande di riflessione. Proviamo a spegnere per un attimo il rumore dei nostri giudizi, delle nostre chat, dei nostri risentimenti e proviamo a chiederci: c'è qualcuno che sto abbandonando al suo errore solo per paura di parlare? Ho il coraggio della sentinella o preferisco la comodità di chi si gira dall'altra parte? Ricordiamoci, carissimi radioascoltatori, carissimi fratelli e sorelle, che correggere un fratello non vuol dire puntare il dito, ma tendergli la mano per camminare insieme. A tutti voi buon cammino, buona domenica, buona sintonia spirituale.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: cura del tuo figlio per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Durante la prima parte della nostra trasmissione ascolteremo un'opera abbastanza imponente, il Requiem di André Campran, compositore francese nato nel 1660 e morto nel 1744. Un'opera di cui non si conosce perfettamente l'anno di redazione e che ci è giunta in un'unica copia che è stata revisionata dallo stesso autore probabilmente subito dopo il 1730. Quest'opera curiosamente non ha il dies irae, a differenza delle messe da requiem normali, diciamo tra virgolette, e quindi questo ha fatto supporre che probabilmente era una messa in suffragio, quindi una messa da requiem in ricordo di qualcuno e non per il funerale di qualcuno. I movimenti che la compongono sono quindi Sinfonie, Chœur et Trio, Kyrie, Graduale, Offertoire, Sanctus, Agnus Dei, Post Communion. Esegue l'ensemble Les Concerts Spirituels, direttore Hervé Niquet.

Avete ascoltato di André Campras, Messa da Requiem, nell'esecuzione dell'ensemble Le Concerts Spirituels diretto da Hervé Niquet. E proseguiamo ora ascoltando due quartetti con flauto, che sono in realtà delle trascrizioni da opere di Wolfgang Amadeus Mozart. Trascrizioni d'autore e soprattutto trascrizioni d'epoca. Infatti inizieremo dal quartetto in sol maggiore, per flauto, violino, viola e violoncello, dall'originale per oboe e trio d'archi, KV370 in fa maggiore. E la trascrizione di questo brano è stata opera di Antoine Hugo nel 1801. I movimenti che lo compongono sono allegro, adagio, rondò. Esegue l'ensemble all'antica: Luigi Lupo flauto traversiere, Rossella Croce violino, Luigi Azzolini viola, Rebecca Ferri violoncello.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato il quartetto in sol maggiore, dall'originale per oboe e trio d'archi KV 370, nella trascrizione per flauto e trio d'archi di Antoine Hugo, nell'esecuzione dell'ensemble all'antica. Ed ora ascoltiamo un altro quartetto, sempre di Wolfgang Amadeus Mozart, il quartetto numero 4 in re maggiore. Questa è una trascrizione della sonata KV 311 per pianoforte ad opera di Franz Anton Hofmeister. Altro celebre compositore e editore musicale contemporaneo di Mozart. I movimenti che compongono il brano sono Allegro con spirito, Andante con espressione, Rondò Allegro. Esegue sempre l'ensemble all'antica: Luigi Lupo, flauto traversiere, Rossella Croce, violino, Luigi Azzolini, viola, Rebecca Ferri, violoncello.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato il quartetto numero 4 in re maggiore per flauto e archi, trascrizione di Franz Anton Hofmeister dalla sonata KV 311 per pianoforte, nell'esecuzione dell'ensemble all'antica, composto da Luigi Lupo al flauto traversiere, Rossella Croce al violino, Luigi Azzolini alla viola, Rebecca Ferri violoncello.

0: Marcello. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Appuntamento con Il Cimento tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono». Gesù rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno». Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole».
2: A vini nuovi, otri nuovi. La novità del Vangelo. Cosa ci porta il Vangelo? Gioia e novità. Questi dottori della legge erano chiusi nei suoi comandamenti, nelle sue prescrizioni. San Paolo, parlando di loro, ci dice che prima che venisse la fede, cioè Gesù, noi tutti eravamo custoditi come prigionieri sotto la legge. Questa legge di questa gente non era mala, custoditi ma prigionieri, in attesa che venisse la fede, quella fede che sarebbe stata rivelata, cioè se stesso Gesù. Gesù ha detto: io non vengo a chiudere la legge, ma a portarla alla sua pienezza. E la pienezza della legge, per esempio, sono le beatitudini, è la legge dell'amore, l'amore totale, come lui, Gesù, ci ha amato. E quando Gesù rimprovera questa gente, questi dottori della legge, rimprovera di avere il popolo non custodito con la legge, ma schiavo di tante piccole leggi, di tante piccole cose che si dovevano fare. Paolo distingue bene figli della legge e figli della fede, a vini nuovi, otri nuovi. E per questo la Chiesa ci chiede, a tutti noi, alcuni cambiamenti. Ci chiede di lasciare da parte le strutture caduche, non servono, e prendere otri nuovi, quelli del Vangelo. Non si può capire la mentalità, per esempio, di questi dottori della legge, di questi teologi farisei. Non si può capire la mentalità loro con lo spirito del Vangelo. Sono cose diverse. Lo stile del Vangelo è uno stile diverso, che porta alla pienezza la legge, sì, ma in un modo nuovo. E il vino nuovo in otri nuovi.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica romanza ascoltiamo la prima parte di Canzoni e danze di Joan Dolan. The Boston Camerata dirige Joel Cohen.

Per la rubrica romanza abbiamo trasmesso la prima parte di Canzoni e danze di Joan Dolan. The Boston Camerata ha diretto Joel Cohen. La seconda parte verrà trasmessa sabato prossimo alla stessa ora. E per concludere, Ray Conniff e la sua orchestra.

Con la musica di Ray Conniff e la sua orchestra si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per i grandi direttori trasmettiamo di Alberic Magnard, Sinfonia numero 1 in do minore, opera 4. Orchestre du Capitole de Toulouse dirige Michel Plasson.

Per la rubrica I grandi direttori, oggi dedicata a Michel Plasson, abbiamo trasmesso di Alberic Magnard, Sinfonia numero 1 in do minore opera 4. Ha eseguito l'orchestra du Capitole de Toulouse. Nella seconda parte della rubrica I grandi direttori, oggi dedicata a Michel Plasson, trasmettiamo di Gabriel Fauré, Ballade in fa diesis maggiore opera 19, per pianoforte e orchestra, Jean-Philippe Collard al pianoforte. Elegie in do minore opera 24 per violoncello e orchestra, Paul Tortelier al violoncello. Berceuse in re maggiore opera 16 per violino e orchestra, Jean-Pascal Tortelier al violino. Esegue l'orchestra du Capitole de Toulouse, dirige Michel Plasson.

Nella seconda parte della rubrica I grandi direttori avete ascoltato composizioni di Gabriel Fauré, dirette da Michel Plasson. Per la rubrica Classici della canzone ascoltiamo ora Ornella Vanoni e una selezione da Sherazade.